0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334 79 88 000.
1: Sono le 2:32.
3: Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: Radio Mugello
4: 334 79 88 000.
3: Sono le 3 e 31 minuti.
5: La pubblicità è una cosa seria.
3: Radio Mugello.
5: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
4: al 334 79 88 000.

di sorprese ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciac, motore.

0: sono le 4.
1: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
2: Accendi Radio Mugello.
3: Resta con me, perché la notte mi fa perdere. Poi non ho voglia di sognare, perché domani è uguale. Resta con me, anche se è una vita che usciamo insieme. Dormire con te stanotte è importante, perché ci vogliamo bene.

resta con me, perché da solo non ho fame, poi non è bello cucinare, solo per

Visita il nostro sito internet www.radiomugello.it.

0: Radio Mugello c'è!
1: Radio Mugello.
2: Radio Mugello.
3: 334 79 88 000.
2: Sono le 4:30.

solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola maledetto.

fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso. Prima di

0: un meraviglioso sabato da Radio Mugello.
1: La notte è più bella, si vive meglio per chi fino alle 5 non conosce sbadiglio, e la città riprende fiato e sembra

voglio bene, che vedo tante alve e pochissime mattine, la notte mi ha adottato e mi ha dato un lavoro, e che mi piace un sacco, io l'adoro, mi chiamo Giovanotti e faccio il DJ, non vado mai a dormire prima del 6.

0: Sono le 5:03.
1: La pubblicità è una cosa seria.
2: Radio Mugello.
1: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
3: 334 79 88 000.

0: Più allegria, più fantasia, più simpatia, più Radio Mugello.
1: Tu, figlio di un muratore, l'Emilia che si allaga, e la Liguria pure, e

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: Radio Mugello
4: 334 79 88 000.
3: Sono le 5 e 31 minuti.
4: Più simpatia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

Gira, gira la testa, c'è la donna del viale che passa, vestita da mille colori. Quelli nel bar corrono fuori, 12 gufi dagli occhi sbarrati la stanno a guardare.

vestito. Anche un bambino rimane colpito dal rosso e dal giallo imparati all'asilo. Gira, gira la testa,

attorno. Ecco che arriva in fondo alla via, fra un gesto e un commento. Ecco che arriva, rallenta e poi passa.

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334 79 88 000.
3: Più allegria, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Échate pa' acá. Te veo en la graciosa. En la graciosa la vida es más sabrosa.
1: La pubblicità è una cosa seria.
2: Radio Mugello.
1: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
3: al 334 79 88 000.

0: meraviglioso sabato da Radio Mugello.
1: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi d'inchiostro.

0: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Radio Mugello, consigliata da chi l'ascolta.
2: It's Britney, bitch.

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334 79 88 000.
3: La buona musica ha finalmente trovato casa.
4: Sei su Radio Mugello.

0: Radio Mugello Notizie.
1: Dalle 21 di domenica 17 maggio alle 20.59 di lunedì 18 è stato indetto uno sciopero nazionale del personale del gruppo FS Trenitalia, Trenitalia Tiper e Trenord. I treni potranno subire cancellazioni o variazioni. Per il trasporto regionale di Trenitalia e Trenitalia Tiper sono garantiti i servizi essenziali previsti in caso di sciopero nei giorni feriali dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. Per informazioni si può consultare il sito trenitalia.com. È stata riaperta al transito la strada comunale di Figliano nel comune di Borgo San Lorenzo a seguito del completamento dei lavori di somma urgenza necessari per il ripristino e la messa in sicurezza del tratto interessato dal dissesto verificatosi durante l'emergenza maltempo del 14 e 15 marzo 2025, con interventi eseguiti a salvaguardia della pubblica incolumità. L'importo complessivo dell'intervento è stato pari a 150.000 euro. Le eccezionali precipitazioni atmosferiche che hanno colpito il territorio hanno contribuito in modo determinante all'innesco di un movimento franoso nel versante a valle della carreggiata, compromettendo la stabilità del tratto stradale e rendendo necessaria la chiusura immediata dell'arteria per consentire le operazioni di messa in sicurezza. Gli interventi realizzati hanno riguardato il consolidamento statico della scarpata attraverso la costruzione di una gabbionata su quattro ordini, progettata con un adeguato sistema di ripartizione e irrigidimento strutturale. L'opera è stata inoltre predisposta per una successiva integrazione mediante l'inserimento di micropali o barre autoperforanti e tiranti, soluzione che consentirà di garantire la piena stabilità dell'infrastruttura anche in condizioni sismiche. Dopo il grande successo dei tre precedenti appuntamenti della rassegna musicale Frazioni in Musica, al quale ha partecipato sempre un numeroso pubblico, sabato 16 maggio alle 16 si esibiranno presso l'area Ristoro Faggiola di Quadalto, frazioni di Palazzuolo sul Senio, il corpo musicale Giuseppe Verdi di Serravalle Pistoiese, nato nel lontano 1897, attualmente diretto dal maestro Gabriele Buonaccorsi, e la Filarmonica Otello Benelli di Vergaio, nata nel 2000 e fondata da Roberto Bonvissuto, attuale maestro e presidente della banda. Il comune di Rufina presenta il nuovo percorso realizzato nell'ambito della bando Publiacqua e Cammini dell'Acqua 2024, un intervento già completato che restituisce alla comunità un tratto di territorio lungo il torrente Rufina, affluente del fiume Sieve, oggi nuovamente accessibile attraverso un itinerario naturalistico e storico. L'intervento ha permesso di recuperare un sentiero un tempo utilizzato come collegamento tra Pomino e il capoluogo e oggi riportato alla fruizione grazie a opere di pulizia, tracciamento e installazione di segnaletica e contenuti informativi. Il cammino attraversa un ambiente di grande valore naturalistico. Lungo il percorso sono visibili numerosi elementi storici legati all'acqua, pescaie, mulini e opere di regimazione idraulica. Tra questi spicca la pescaia del Calvelli, significativa testimonianza di ingegneria rurale del primo Novecento. Di particolare interesse anche il ponte del Mulino Pesci. Il progetto realizzato si inserisce in una più ampia strategia di valorizzazione del torrente Rufina e del territorio circostante, con l'obiettivo di coniugare tutela ambientale, fruizione sostenibile e promozione del patrimonio storico locale. Fondamentale è stata la collaborazione con il CAI Sezione di Firenze e con il gruppo MTB Rufina, che contribuiranno anche alla gestione e manutenzione del tracciato. L'inaugurazione del percorso è in programma domenica 17 maggio con passeggiata da Piazza Umberto I dalle 9.30 e inaugurazione ufficiale alle 11.30 alla pescaia del Calvelli. Vivi lo Sport Mugello torna da giovedì a domenica 17 maggio con la sua 33esima edizione nelle sue consuete date dopo il riuscito esperimento dello scorso settembre nella rinnovata area del Foro Boario di Borgo San Lorenzo. Tante conferme ma anche tantissime novità a rendere ancora più interessante la festa, uno degli eventi più attesi del calendario annuale che anche quest'anno è festa metropolitana dello sport. Esibizioni, dimostrazioni e prove con oltre 100 società sportive e federazioni coinvolte. Inoltre spettacoli, talk, street food e tanto altro nel fine settimana adatto ad un pubblico di tutte le età. Il Foro Boario di Borgo San Lorenzo e le aree limitrofe tornano a trasformarsi in una palestra a cielo aperto come avviene da oltre 30 anni. Si gioca sabato pomeriggio l'ultima partita per le squadre di Mugello e Val di Sieve. Alle 16 sul campo neutro di Rignano sull'Arno il Londa affronta la Virtus e Lilliano nella finale dei play-off del girone B della terza categoria. La vincente sarà promossa in seconda categoria. In caso di parità al 90esimo si giocheranno i tempi supplementari. Al 120esimo, in caso di ulteriore pareggio, sarà il Londa, meglio piazzato al termine della stagione regolare, a conquistare la promozione. Buone speranze di ripescaggio anche per la perdente.
0: Prossimo appuntamento con le notizie alle ore 9. Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
2: Radio Mugello.
3: Radio Mugello.
4: 334 79 88 000.
2: Radio Mugello. 100% successi.

più allegria, più fantasia, più simpatia, più Radio Mugello.

www.radiomugello.it

0: Radio Mugello.
1: All'Ortopedia Sanitari San Lorenzo, a Borgo San Lorenzo, puoi trovare tutto per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro. Senza dimenticare che è arrivata la nuova collezione estiva di calzature delle migliori marche. Affidatevi a noi per qualità e professionalità, per prendervi cura della vostra salute ogni giorno. Ortopedia Sanitari San Lorenzo, in via Oreste Bandini, a Borgo San Lorenzo.
2: Convenzionati ASL e INAIL, informazioni allo 055 84 57 941.
3: Problemi su tablet e smartphone? Non sai dove portarlo? Anche per una consulenza gratuita, vieni da AiRiparo. Lo trovi a Borgo San Lorenzo, in corso Matteotti 48. AiRiparo è riparazioni express di smartphone e tablet. Tu lo rompi, noi lo ripariamo. Ed è vendita di iPhone rigenerati con garanzia 12 mesi. E poi da AiRiparo trovi il Corner Print, cartucce e toner compatibili, di qualità per tutte le stampanti. Informati allo 055 49 37 919. AiRiparo, corso Matteotti 48, a Borgo San Lorenzo. Problema risolto.
4: Se cerchi un angolo esclusivo dove pranzare in tutto relax alla domenica, con prodotti di qualità e con solo 20 posti disponibili, scegli l'agriturismo Podere Badia Valdrago a Borgo San Lorenzo. Al Podere Badia Valdrago ti aspetta bruschetta con olio nuovo, fiorentina alla brace, contorni dell'orto, cantucci e vin santo o torta di mele se non finisce prima. Acqua e vino della casa. Il tutto a soli 55 euro a persona. Ma attenzione, se prenoti entro il giovedì sera, 50 euro. Info e prenotazioni 377-189-7834 oppure www.poterebadia.com.
5: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
6: E lei che cosa ne pensa?
7: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero.
8: Secondo lei mi conviene?
6: Conviene. Ma vai da Conad.
9: Via, via. Vieni via con me.
10: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
6: Conad.
11: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
4: Da venerdì 15 maggio, il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano. Un angolo di Toscana nel cuore del Mugello. Specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica. Un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda al 347 75 16 696.
12: Radio Mugello
13: 334 79 88 000.
14: Più simpatia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Sono le 7:33.
1: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
2: OPM, Officina Meccanica Minuterie Metalliche, cerca apprendista da inserire nel proprio organico. Inviare curriculum a opm.snc@gmail.com. Ristorante I Cavatappi all'interno del camping Village Mugello Verde, cerca camerieri e baristi per la stagione estiva, richiesta maggiore età. Inviare curriculum a bastianacibernardo@gmail.com. Ristorante Il Torracchione presso l'outlet di Barberino di Mugello cerca camerieri di sala. Inviare curriculum a torcettaanna@gmail.com. Brunet SRL cerca cuoco con almeno 3 anni di esperienza, contratto a tempo determinato con finalità di assunzione a tempo indeterminato, lavoro su 6 turni settimanali, 2 giorni liberi, orario su turno unico prevalentemente in orario mattutino. Inviare curriculum a ciao@spaziobrunet.it. ML Studio, società tra professionisti SRL di Vicchio, cerca geometri tirocinanti da inserire nel proprio organico. È previsto un rimborso spese progressivo e commisurato alle competenze acquisite durante il percorso. Inviare curriculum e breve presentazione a info@mlstudio.it oppure chiamare o inviare WhatsApp al numero 347 4798 356. Amami Verniciatura cerca persona da inserire nel proprio organico come apprendista a contratto full time. Inviare curriculum a amministrazione@amamiverniciatura.it. Ristorante Le Maschere Enoteca Barberino di Mugello cerca camerieri. Inviare il curriculum via mail a lemaschererist@gmail.com per essere ricontattati per un colloquio. Anallergo, azienda farmaceutica d'eccellenza nel settore biotech, è alla ricerca di uno specialista amministrazione, finanza e supporto operations per la sede di Scarperia e San Piero. Candidarsi iscrivendo a info@anallergo.it.
3: Buongiorno, buongiorno da Radio Mugello.
1: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
4: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
5: Accendi Radio Mugello.
6: Radio Mugello.
7: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec, produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec, produttore di infissi. È la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
8: Da Ales Letti e Materassi, vendita diretta in fabbrica. Divani, poltrone relax, reti elettriche, materassi, piumini e biancheria a prezzi scontati. E in omaggio c'è il finanziamento a tasso zero, con prima rata dopo 3 mesi. Tripla convenienza da Ales Letti e Materassi, nei negozi di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze e Figline Valdarno. O al sito www.lettiematerassi.com.
9: Se cerchi un locale perfetto per festeggiare la tua laurea, il tuo compleanno o la fine della scuola, vieni da noi. Podere Badia Valdrago a Borgo San Lorenzo, all'insegna del divertimento, con degustazioni di taglieri e apericena a base di prodotti tipici della nostra tradizione. Un'atmosfera accogliente e festosa, al fresco, sul bordo della piscina, ideale per creare ricordi indimenticabili, con amici e con la famiglia. Prenota ora. Podere Badia Valdrago, 377-189-7834 o su poderebadia.com e rendi speciale il tuo evento.
10: Problemi su tablet e smartphone? Non sai dove portarlo? Anche per una consulenza gratuita, vieni da AiRiparo. Lo trovi a Borgo San Lorenzo in corso Matteotti 48. AiRiparo è riparazioni express di smartphone e tablet. Tu lo rompi, noi lo ripariamo. Ed è vendita di iPhone rigenerati con garanzia 12 mesi. E poi da AiRiparo trovi il Corner Print, cartucce e toner compatibili, di qualità per tutte le stampanti. Informati allo 055 49 37 919. AiRiparo, corso Matteotti 48. 38 a Borgo San Lorenzo. Problema risolto.
6: Una settimana imperdibile a The Lodge Farm presso la fattoria Il Palagiaccio. Giovedì 14 maggio aperti dalle 18.30 con aperilogge e cena alla carta. Venerdì 15 maggio cena a tema, dalle ore 20, la verticale di bistecca, con selezione di bistecche dry age, di bovini nati e allevati nella nostra fattoria. Sabato 16 maggio aperti a pranzo e chiusi a cena, per evento privato. Domenica 17 maggio aperti pranzo e cena, alla carta. Ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero. Infoline 335-8001-624.
11: Da venerdì 15 maggio, il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano. Un angolo di Toscana nel cuore del Mugello. Specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica. Un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda al 347 75 16 696.
0: Radio Mugello
12: 334 79 88 000.

0: Radio Mugello.
1: Open Job Metis, filiale di Borgo San Lorenzo, cerca un carpentiere manutentore full time per azienda di Barberino di Mugello, un operaio pulimentatore full time per azienda di Scarperia, un impiegato di magazzino full time per azienda di Barberino di Mugello, un operaio junior per officina meccanica full time per azienda di Scarperia, un fresatore CNC full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un impiegato ufficio tecnico settore elettrico idraulico full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un elettricista full time per azienda di Borgo San Lorenzo. Inoltre un corso di pelletteria full time per azienda di Pontassieve, totali di 250 ore. Prospettive di inserimento lavorativo al termine del corso. Per inviare la propria candidatura scrivere a borgosanlorenzo@openjob.it allegando il proprio curriculum. Per informazioni chiamare Open Job Metis Borgo San Lorenzo al numero 055 0249 328.
2: Se cerchi un angolo esclusivo dove pranzare in tutto relax la domenica con prodotti di qualità e con solo 20 posti disponibili, scegli l'agriturismo Podere Badia Valdrago a Borgo San Lorenzo. Al Podere Badia Valdrago ti aspetta bruschetta con olio nuovo, fiorentina alla brace, contorni dell'orto, cantucci e vinsanto o torta di mele se non finisce prima. Acqua e vino della casa. Il tutto a soli 55 euro a persona. Ma attenzione, se prenoti entro il giovedì sera, 50 euro. Info e prenotazioni 377-189-7834 oppure www.poterebadia.com.
3: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo, autorizzata Gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo. Telefono 380 140 9768.
4: La Farmacia Monti, a Borgo San Lorenzo, si prende cura della vostra salute e del vostro benessere, con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti, articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
5: 845-9020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
2: Chiusa sabato 16 e domenica 17 maggio.
6: Alluvione, inondazione, terremoto. La tua casa può essere al sicuro con Banco Fiorentino, grazie a polizze assicurative che offrono tutele per i danni e un aiuto concreto, con coperture e servizi immediati. Vieni in filiale per saperne di più. La tua casa sicura con Banco Fiorentino.
7: Radio Mugello
8: 334 79 88 000.
9: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Sono le 8:03.
1: Gli annunci economici di Radio Mugello.
2: Vendo mountain bike Trek Marlin 7 taglia L, ruote 29 pollici, forcella anteriore in buone condizioni a 350 euro. 340 64 63 487. Vendesi capi di abbigliamento femminile fatti a mano, produzione sartoriale, praticamente nuovi a buon prezzo. 347 04 24 662. Signora italiana cerca lavoro da giugno come badante con esperienza nelle zone di San Piero Assieve, Campomigliaio, Vaglia, Barberino di Mugello, Firenze. 389 6650 813. Signora italiana cerca lavoro per pulizie e assistenza anziani, zona di Comano Vicchio, Borgo San Lorenzo, solo in centro paese. 380 1218 291. Katia, tecnico agrario, cerca occupazione nel settore florovivaistico, anche stagionale, esperienza in prestigiose attività del settore e RSA nella cura delle piante, anche nella mansione di viticoltore e vendemmia. 333 47 50 197. Uomo italiano automunito cerca lavoro come badante in tutto il Mugello e zona Prato. 388 95 12 522. Ragazzo cerca lavoro come aiuto in giardino, cameriere stagione estiva, aiuto pulizie box, montaggio mobili, disponibile da maggio. 328 347 3483. Sebi, 45enne italiano automunito di Borgo San Lorenzo, cerca lavoro in azienda per pulizie o manovale nel pomeriggio dalla lunedì al venerdì. 377 99 81 418 massimo. Vendo bimbi TM5 completo di accessori, tenuto molto bene e funzionante, a 500 euro. 347 76 79 796. Signora cerca lavoro per pulizie zona scarperia Barberino. 349 0575 226. Autista con patente B cerca lavoro. 329 0056 946. Cerco lavoro come lavapiatti o pulizie nella fascia oraria 6-10 oppure come lavapiatti nella fascia oraria del pranzo. 328 3576 498, solo WhatsApp.
3: Buongiorno, buongiorno da Radio Mugello.
1: Gli annunci economici di Radio Mugello. Per usufruire di questo spazio gratuito,
4: 334 79 88 000.
1: Radio Mugello.
5: A maggio Dacia Duster Expression Hybrid 155 in pronta consegna con 2.000 euro di bonus finanziamento. Da 115 euro al mese, TAN 6 e 25, TAEG 764. Anticipo 7.970 euro, 36 rate. Rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
6: La trovi alla concessionaria AutoEquip in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
7: Mugello Rent a Vicchio a noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti, moderni e sicuri, che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori. Per tutto questo ed altro informati alla tua officina di fiducia. 055 84 48 371. Mugello Rent, professionisti del settore. Nella nuova sede in via Fratelli Giugni a Vicchio.
8: Una settimana imperdibile a The Lodge Farm presso la fattoria Il Palagiaccio. Giovedì 14 maggio aperti dalle 18:30 con aperilodge e cena alla carta. Venerdì 15 maggio cena a tema, dalle ore 20, la verticale di bistecca, con selezione di bistecche dry aged, di bovini nati e allevati nella nostra fattoria. Sabato 16 maggio aperti a pranzo e chiusi a cena, per evento privato. Domenica 17 maggio aperti pranzo e cena, alla carta. Ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero. Infoline 335 800 1624.
9: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
7: Alimentari Murino a Vaglia non è solo un alimentari super fornito,
10: ma qui ci trovi pasta fresca fatta in casa tutti i giorni, anche su ordinazione, e i famosi tortelli e ravioli di Murino, già cotti, da cuocere, da gustare con immenso piacere. Buoni, ma buoni davvero! E se non hai voglia di cucinare o per lavoro, prenota il tuo tavolo. E poi merende e aperitivi con ottimi taglieri, con selezione di formaggi e salumi. Alimentari Murino a Vaglia, in Largo Saltini, con ampio parcheggio. Informazioni e prenotazioni allo 055 40 7508.
11: All'Ortopedia Sanitari San Lorenzo, a Borgo San Lorenzo, puoi trovare tutto per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro. Senza dimenticare che è arrivata la nuova collezione estiva di calzature delle migliori marche. Affidatevi a noi per qualità e professionalità, per prendervi cura della vostra salute ogni giorno. Ortopedia Sanitari San Lorenzo, in via Oreste Bandini, a Borgo San Lorenzo.
12: Convenzionati ASL e INAIL, informazioni allo 055 84 57 941.
13: Radio Mugello.
4: 334 79 88 000.
14: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
15: Ascolto. Accendi Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
2: 50 anni di successi da rivivere in una notte. Mercoledì 27 maggio, al Teatro Verdi di Firenze, Pupo in concerto.
3: Pupo 50, storia di un equilibrista. Il tour internazionale di una leggenda della musica italiana.
2: Mercoledì 27 maggio al Teatro Verdi di Firenze.
3: Biglietti su ticketone.it e nei punti vendita Box Office Toscana.
4: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelle mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
5: Voglia di shopping? Vieni a Barberino Outlet. Oltre 130 negozi, tra cui Furla, Lacoste, Levi's e molti altri, ti aspettano per vivere una giornata indimenticabile con sconti fino al 70% tutto l'anno. Siamo a soli 30 minuti da Firenze, con un comodo servizio navetta attivo tutti i giorni dalla stazione di Santa Maria Novella. Barberino Outlet. Live the full experience. Scopri di più su barberinooutlet.com.
6: Benvenuti nel nostro negozio Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo, la casa degli articoli da regalo e profumatori d'ambiente Vranies. Scoprite fragranze uniche che trasformano ogni ambiente in un'esperienza sensoriale indimenticabile, perfetti per un regalo speciale o per rendere la vostra casa ancora più accogliente. Venite dalla Renza e lasciatevi conquistare dall'eleganza e dalla raffinatezza del nuovo profumo fico aromatico di Vranies. Giovannini Renza fa sempre la differenza in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
4: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
7: Radio Mugello
8: 334 79 88 000.
9: Più allegria, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

Questo disco è stato richiesto a 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: Radio Mugello.
1: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura e siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo, telefono 055 84 55 114.
2: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
3: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
4: Chiusa sabato 16 e domenica 17 maggio.
5: Voglia di shopping? Vieni a Barberino Outlet. Oltre 130 negozi, tra cui Furla, Lacoste, Levi's e molti altri, ti aspettano per vivere una giornata indimenticabile con sconti fino al 70% tutto l'anno. Siamo a soli 30 minuti da Firenze, con un comodo servizio navetta attivo tutti i giorni dalla stazione di Santa Maria Novella. Barberino Outlet. Live the full experience. Scopri di più su barberinooutlet.com.
6: L'energia elite di un artista tra i più innovativi della musica italiana.
7: Canta, salta, emozionati con 13 Pietro. Mercoledì 20 maggio al Teatro Cartiere Carrara di Firenze.
6: Dopo il successo a Sanremo con il brano Uomo che cade, arriva il Non guardare più giù Tour 2026 di 13 Pietro.
7: Mercoledì 20 maggio al Teatro Cartiere Carrara di Firenze.
6: Prevendite su Ticket One, Ticketmaster e nei punti vendita Box Office Toscana.
8: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi con il programma Fedeltà Renault Club a ogni manutenzione accumulo punti. Non male, così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro.
9: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
10: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
11: Radio Mugello
12: 334 79 88 000.
11: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
12: Accendi Radio Mugello.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

0: Radio Mugello.
1: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
2: E lei che cosa ne pensa?
3: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
2: Conviene. Ma vai da Conad.
4: Via, via. Vieni via con me.
5: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
2: Conad.
6: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
7: Benvenuti nel nostro negozio Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo, la casa degli articoli da regalo e profumatori d'ambiente Vragnes. Scoprite fragranze uniche che trasformano ogni ambiente in un'esperienza sensoriale indimenticabile, perfetti per un regalo speciale o per rendere la vostra casa ancora più accogliente. Venite dalla Renza e lasciatevi conquistare dall'eleganza e dalla raffinatezza del nuovo profumo fico aromatico di Vragnes. Giovannini Renza fa sempre la differenza, in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
8: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
1: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
9: L'energia elite di un artista tra i più innovativi della musica italiana.
10: Canta, salta, emozionati con 13 Pietro. Mercoledì 20 maggio al Teatro Cartiere Carrara di Firenze.
9: Dopo il successo a Sanremo con il brano Uomo che cade, arriva il Non guardare più giù Tour 2026 di 13 Pietro.
10: Mercoledì 20 maggio al Teatro Cartiere Carrara di Firenze.
9: Prevendite su Ticket One, Ticketmaster e nei punti vendita Box Office Toscana.
11: Radio Mugello
12: 334 79 88 000.
13: In ogni momento della tua giornata
14: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
13: Scegli la radio giusta.
14: Scegli solo Radio Mugello.

0: Sono le 9:03.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Dalle 21 di domenica 17 maggio alle 20:59 di lunedì 18 è stato indetto uno sciopero nazionale del personale del gruppo FS Trenitalia, Trenitalia Tiper e Trenord. I treni potranno subire cancellazioni o variazioni. Per il trasporto regionale di Trenitalia e Trenitalia Tiper sono garantiti i servizi essenziali previsti in caso di sciopero nei giorni feriali dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. Per informazioni si può consultare il sito trenitalia.com. Nel pomeriggio di martedì 12 maggio sulla strada provinciale 102 nel comune di Vaglia in località Pratolino presso l'intersezione con la strada comunale di San Jacopo sul lato monte è crollato sulla sede stradale un muro di proprietà privata per circa 20 metri. È subito intervenuta la polizia provinciale e la struttura tecnica della città metropolitana che con l'ausilio anche della polizia municipale del comune di Vaglia ha messo in sicurezza l'area ed effettuato le prime valutazioni sui provvedimenti necessari. È stato posizionato un semaforo per la regolazione del senso unico alternato. Nei prossimi giorni si procederà alla rimozione del materiale crollato sulla sede stradale per poi mettere in sicurezza l'intera area, comprese le alberature presenti sulla proprietà privata. Il comune di Borgo San Lorenzo presenta l'iniziativa La Croce Perduta della Valcava, storie e peripezie di una croce giottesca attribuita a Lippo di Benivieni, un appuntamento dedicato alla riscoperta di un'opera trecentesca di grande valore artistico e storico profondamente legata al territorio mugellano. L'evento inaugurale si terrà sabato 16 maggio alle 17:30 nella sala del consiglio del Palazzo Comunale. La croce dipinta attribuita a Lippo di Benivieni, allievo di Giotto, fu rinvenuta nel 1987 nella cappella della Villa della Quiete a San Cresci in Valcava. Restaurata dall'Ufficio delle Pietre Dure, rappresenta un raro esempio di grande croce giottesca vicina al modello della croce di Santa Maria Novella. La conferenza offrirà un percorso di approfondimento sulla storia dell'opera, sul contesto storico in cui nacque e sulle fasi del restauro che ne hanno restituito leggibilità e qualità cromatica. L'iniziativa prevede anche la presentazione di una mostra che illustra la storia dell'opera e il suo legame con il territorio e i risultati del restauro. La mostra fotografica sarà allestita nell'atrio del Palazzo Comunale e rimarrà visitabile fino al 30 maggio. Il Comune rivolge un sentito ringraziamento al gruppo di studiose e studiosi che interverranno durante la conferenza inaugurale e all'associazione Stare che ha collaborato alla realizzazione della mostra contribuendo alla qualità del progetto espositivo e alla sua dimensione divulgativa. Sabato 16 maggio alle 21 al Museo Spazio Brizzolari di Scarperia va in scena L'uomo dal fiore in bocca, performance della compagnia teatrale Krypton che trasforma il capolavoro del Nobel siciliano in un confronto brutale con la morte e il tempo che fugge. Luigi Pirandello scrisse L'uomo dal fiore in bocca nel 1923. Marco Paoli, regista e interprete, porterà in scena la performance prodotta dalla compagnia teatrale Krypton per condensare in 55 minuti l'intera poetica pirandelliana. Sul palco accanto a Paoli, Valentina Cipriani e Vieri Versari, con la Cipriani che ricopre anche il ruolo di regista assistente. Le scene sono firmate da Tiziana Bellini, l'organizzazione è curata da Barbara Paparusso. La produzione della compagnia teatrale Krypton in collaborazione con l'associazione culturale Live Art APS, con il contributo del Ministero della Cultura della Regione Toscana, della Città Metropolitana di Firenze e della Fondazione CR Firenze. Informazioni e prenotazioni al numero 370 3092227 o alla mail brizzo.l'art@gmail.com. Vivi lo Sport Mugello torna da giovedì a domenica 17 maggio con la sua 33esima edizione nelle sue consuete date dopo il riuscito esperimento dello scorso settembre nella rinnovata area del Foro Boario di Borgo San Lorenzo. Tante conferme ma anche tantissime novità a rendere ancora più interessante la festa, uno degli eventi più attesi del calendario annuale che anche quest'anno è Festa Metropolitana dello Sport. Esibizioni, dimostrazioni e prove con oltre 100 società sportive e federazioni coinvolte. Inoltre spettacoli, talk, street food e tanto altro nel fine settimana adatto ad un pubblico di tutte le età. Il Foro Boario di Borgo San Lorenzo e le aree limitrofe tornano a trasformarsi in una palestra a cielo aperto come avviene da oltre 30 anni.
3: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
4: Radio Mugello. Gianlorenzo Vicchio a noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti, moderni e sicuri, che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori. Per tutto questo ed altro informati alla tua officina di fiducia 055 84 48 371. Mugello Rent, professionisti del settore. Nella nuova sede in via Fratelli Giugni a Vicchio. Da Punte a Capo a Borgo San Lorenzo ci trovi tutto. Tutto per la scuola, tutto per l'ufficio. Lapis, penne, quaderni, modulistica per ogni tua esigenza. Cartoleria Punte a Capo in via Pananti accanto a Fototassini a Borgo San Lorenzo. E risolvi tutti i tuoi piccoli problemi. Perché cosa fatta? Capo A.
5: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec, produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec, produttore di infissi. È la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pian Vallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
6: Cerchi internet ad alta velocità? Mugellonet è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugellonet garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugellonet ti aspetta in piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
7: Super occasione dai Kini, parquet prefinito di alta qualità in offerta con oltre il 50% di sconto. Tante misure e finiture disponibili per rinnovare subito la tua casa. Vuoi un esempio? Plancia in rovere 4 mm di nobile, 50 euro al metro quadro più IVA. E con noi anche la posa professionale eseguita da personale esperto nella posa e nel restauro parquet. Qualità, convenienza e lavoro garantito. Ditta Kini, dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione. In piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 35 2369.
8: Radio Mugello
9: 334 79 88 000.
10: La buona musica ha finalmente trovato casa.
11: Sei su Radio Mugello.

disastro. Va bene pure se mi cerchi dentro qualcun altro. Vulca, mi sa che questa volta ho fatto un puttanaio. Sarà che mi diverto quando sbaglio. Oggi mi sa che me ne resto a casa. Almeno mi risparmio un'altra figuraccia. Ma cosa serve il vino se poi mi perdo in un bicchiere d'acqua?

0: va bene, solo se a te va bene. Oh, oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi trovi dentro qualcun altro.
1: La buona musica ha finalmente trovato casa.
2: Sei su Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo, autorizzata a gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, telefono 380 140 9768.
2: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
3: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
4: Chiusa sabato 16 e domenica 17 maggio.
5: All'Ortopedia Sanitari San Lorenzo, a Borgo San Lorenzo, puoi trovare tutto per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro. Senza dimenticare che è arrivata la nuova collezione estiva di calzature delle migliori marche. Affidatevi a noi per qualità e professionalità, per prendervi cura della vostra salute ogni giorno. Ortopedia Sanitari San Lorenzo, in via Oreste Bandini, a Borgo San Lorenzo.
6: Convenzionati ASL e INAIL, informazioni allo 055 84 57 941.
7: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura e siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo, telefono 055 84 55 114.
8: Se cerchi un locale perfetto per festeggiare la tua laurea, il tuo compleanno o la fine della scuola, vieni da noi. Podere Badia Valdrago a Borgo San Lorenzo, all'insegna del divertimento, con degustazioni di taglieri e apericena a base di prodotti tipici della nostra tradizione. Un'atmosfera accogliente e festosa, al fresco, sul bordo della piscina, ideale per creare ricordi indimenticabili, con amici e con la famiglia. Prenota ora. Podere Badia Valdrago, 377-189-7834. O su poderebadia.com e rendi speciale il tuo evento.
9: Radio Mugello
10: 334 79 88 000.
11: Più allegria, più fantasia, più simpatia, più Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Con Renault Captur GPL EcoG i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino a 1300 km di autonomia e fino al 50% di risparmio carburante. A maggio tuo con tasso zero da 99 euro al mese. TAEG 1,15. Anticipo 5.485 euro. 36 rate. Rata finale 13.748 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Infe condizioni in sede. Scoprilo all'Open Weekend GPL EcoG il 23 e 24 maggio.
2: La trovi alla concessionaria AutoEquip in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
3: Da venerdì 15 maggio il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano, un angolo di Toscana nel cuore del Mugello, specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica, un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda al 347-7516-696.
4: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
5: 50 anni di successi da rivivere in una notte. Mercoledì 27 maggio al Teatro Verdi di Firenze, Pupo in concerto.
6: Pupo 50, storia di un equilibrista. Il tour internazionale di una leggenda della musica italiana.
5: Mercoledì 27 maggio al Teatro Verdi di Firenze.
6: Biglietti su ticketone.it e nei punti vendita Box Office Toscana.
7: E lei che cosa ne pensa?
8: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero.
9: Secondo lei mi conviene?
7: Conviene. Ma vai da Conat.
10: Via, via. Vieni via con me.
11: Conat ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
7: Conat.
12: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
13: Radio Mugello.
14: 334 79 88 000.
15: La buona musica ha finalmente trovato casa.
16: Sei su Radio Mugello.

0: dopo anni non la smetti di mancarmi, se dopo anni non la smetto di...
1: www.radiomugello.it

0: Radio Mugello.
1: Alimentari Murino a Vaglia non è solo un alimentari super fornito, ma qui ci trovi pasta fresca fatta in casa tutti i giorni, anche su ordinazione, ed i famosi tortelli e ravioli di Murino, già cotti, da cuocere, da gustare con immenso piacere, buoni ma buoni davvero. E se non hai voglia di cucinare o per lavoro, prenota il tuo tavolo. E poi merende e aperitivi con ottimi taglieri, con selezione di formaggi e salumi. Alimentari Murino a Vaglia, in Largo Saltini, con ampio parcheggio. Informazioni e prenotazioni allo 055 40 75 08.
2: Da Ales Letti e Materassi, vendita diretta in fabbrica. Divani, poltrone relax, reti elettriche, materassi, piumini e biancheria a prezzi scontati. E in omaggio c'è il finanziamento a tasso zero, con prima rata dopo 3 mesi. Tripla convenienza da Ales Letti e Materassi, nei negozi di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze e Figline Valdarno. O al sito www.lettiematerassi.com.
3: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
1: Mugello Rent a Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti, moderni e sicuri, che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori.

0: 1, Mugello Rent, professionisti del settore, nella nuova sede in via Fratelli Giugni a Vicchio.
1: Radio Mugello
2: 334 79 88 000.
3: Radio Mugello, dal 1977 la radio più ascoltata nel Mugello.

0: sempre.
1: Sono le 10 e un minuto.
2: Radio Mugello Notizie.
3: Sono tornate pienamente operative le due sale chirurgiche riqualificate del blocco operatorio dell'ospedale del Mugello. Come annunciato rispetto ai tempi, tutte le specialità chirurgia generale, ginecologia, ortopedia e traumatologia vengono di nuovo eseguite presso le due sale. Con una novità, per recuperare gli interventi sospesi nel periodo dei lavori di riqualificazione è stata inserita una seduta operatoria aggiuntiva il sabato mattina. I lavori più importanti sono stati il rifacimento degli impianti di ventilazione, delle pareti, dei pavimenti e delle porte delle due sale. Attualmente gli impianti, oltre a garantire elevate prestazioni con benefici sia per gli utenti sia per gli operatori, consentono la gestione di due sale indipendenti per ventilazione ed erogazione dei gas. Questa configurazione riduce la probabilità che un eventuale guasto possa coinvolgere entrambe le sale contemporaneamente, contribuendo così ad aumentare il livello complessivo di sicurezza dell'ospedale. Nei mesi scorsi è stata necessaria una gestione alternata delle sale e anche di recente della chiusura di una sala per un'ultima porzione di lavori. Con alcuni inevitabili disagi, per quanto la direzione di presidio si sia adoperata al massimo per il loro contenimento. Ora i pazienti possono beneficiare del miglioramento complessivo strutturale di comfort di entrambe le sale, che presentano standard strutturali e di sicurezza pienamente adeguati. Oltre alle due sale operatorie sono stati riqualificati il corridoio di servizio e il corridoio pulito, con la sostituzione del pavimento e la stesura di rivestimenti lavabili alle pareti. Fino a sabato 16 maggio si svolge a Rufina la seconda edizione di Leggere in Villa, la rassegna promossa dalla Comune di Rufina dedicata alla promozione della lettura, all'educazione e alla partecipazione culturale, con iniziative rivolte alle scuole, ai bambini, alle famiglie e alla cittadinanza. Il cuore della manifestazione sarà Villa Poggio Reale, che per una settimana ospiterà letture animate, incontri con autori, laboratori creativi, attività educative e momenti di confronto, con il coinvolgimento delle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria del territorio. Nel corso della settimana si alterneranno incontri con autori come Serena Raggi e Anna Sarfatti, attività di lettura animata curate dalla Biblioteca Comunale di Rufina, laboratori per bambini e iniziative dedicate all'inclusione e alla comunicazione accessibile. Tra gli appuntamenti aperti alla cittadinanza anche l'inaugurazione dei pannelli di comunicazione aumentativa alternativa nel parco davanti alla stazione del progetto Parla con Tutti, oltre alle presentazioni di libri per grandi e piccoli previste sabato 16 maggio. La manifestazione è realizzata dalla Comune di Rufina in collaborazione con l'Istituto Comprensivo di Rufina, la Biblioteca Comunale, la Consulta dei Genitori di Rufina e l'Associazione Uno per Tutti. Il programma completo è disponibile sul sito della Comune di Rufina e sui canali social istituzionali. Il Comune di Borgo San Lorenzo presenta l'iniziativa La Croce Perduta della Valcava, storie e peripezie di una croce giottesca attribuita a Lippo di Benivieni, un appuntamento dedicato alla riscoperta di un'opera trecentesca di grande valore artistico e storico, profondamente legata al territorio mugellano. L'evento inaugurale si terrà sabato 16 maggio alle 17.30 nella sala del Consiglio del Palazzo Comunale. La croce dipinta, attribuita a Lippo di Benivieni, allievo di Giotto, fu rinvenuta nel 1987 nella cappella della Villa della Quiete a San Cresci in Valcava. Restaurata dall'Ufficio delle Pietre Dure, rappresenta un raro esempio di grande croce giottesca vicina al modello della croce di Santa Maria Novella. La conferenza offrirà un percorso di approfondimento sulla storia dell'opera, sul contesto storico in cui nacque e sulle fasi del restauro che ne hanno restituito leggibilità e qualità cromatica. L'iniziativa prevede anche la presentazione di una mostra che illustra la storia dell'opera e il suo legame con il territorio e i risultati del restauro. La mostra fotografica sarà allestita nell'atrio del Palazzo Comunale e rimarrà visitabile fino al 30 maggio. Il Comune rivolge un sentito ringraziamento al gruppo di studiose e studiosi che interverranno durante la conferenza inaugurale e all'Associazione Stare, che ha collaborato alla realizzazione della mostra contribuendo alla qualità del progetto espositivo e alla sua dimensione divulgativa. Dopo il grande successo dei tre precedenti appuntamenti della rassegna musicale Frazioni in Musica, al quale ha partecipato sempre un numeroso pubblico, sabato 16 maggio alle 16 si esibiranno presso l'area Ristoro Fagiola di Quadalto, frazione di Palazzuolo sul Senio, il corpo musicale Giuseppe Verdi di Serravalle Pistoiese, nato nel lontano 1897, attualmente diretto dal maestro Gabriele Buonaccorsi, e la Filarmonica Otello Benelli di Vergaio, nata nel 2000 e fondata da Roberto Bonvissuto, attuale maestro e presidente della banda.
4: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
2: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie. Radio Mugello.
0: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
5: Voglia di shopping? Vieni a Barberino Outlet. Oltre 130 negozi, tra cui Furla, Lacoste, Levi's e molti altri, ti aspettano per vivere una giornata indimenticabile con sconti fino al 70% tutto l'anno. Siamo a soli 30 minuti da Firenze, con un comodo servizio navetta attivo tutti i giorni dalla stazione di Santa Maria Novella. Barberino Outlet. Live the full experience. Scopri di più su barberinooutlet.com.
6: L'energia elite di un artista tra i più innovativi della musica italiana.
7: Canta, salta, emozionati con 13 Pietro. Chiudimi la porta in faccia. Mercoledì 20 maggio al Teatro Cartiere Carrara di Firenze.
6: Dopo il successo a Sanremo con il brano Uomo che cade, arriva il Non guardare più giù Tour 2026 di 13 Pietro.
7: Mercoledì 20 maggio al Teatro Cartiere Carrara di Firenze.
6: Prevendite su Ticket One, Ticketmaster e nei punti vendita Box Office Toscana.
8: Super occasione dai Kini. Parquet prefinito di alta qualità in offerta con oltre il 50% di sconto. Tante misure e finiture disponibili per rinnovare subito la tua casa. Vuoi un esempio? Plancia in rovere 4 mm di nobile, 50 euro al metro quadro più IVA. E con noi anche la posa professionale, eseguita da personale esperto nella posa e nel restauro parquet. Qualità, convenienza e lavoro garantito. Ditta Kini, dal 1974, i tuoi pavimenti, la nostra passione. In piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 35 23 69.
3: Open Job Metis, filiale di Borgo San Lorenzo, cerca un carpentiere manutentore full time per azienda di Barberino di Mugello, un operaio pulimentatore full time per azienda di Scarperia, un impiegato di magazzino full time per azienda di Barberino di Mugello, un operaio junior per officina meccanica full time per azienda di Scarperia, un fresatore CNC full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un impiegato ufficio tecnico settore elettrico idraulico full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un elettricista full time per azienda di Borgo San Lorenzo. Inoltre un corso di pelletteria full time per azienda di Pontassieve, totali di 250 ore. Prospettive di inserimento lavorativo al termine del corso. Per inviare la propria candidatura scrivere a borgosanlorenzo@openjob.it allegando il proprio curriculum. Per informazioni chiamare Open Job Metis Borgo San Lorenzo al numero 055 02 49 328.
9: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
10: Radio Mugello
11: 334 79 88 000.

0: Tutti. Ecco
1: Buongiorno.
0: Massimo.
1: Buongiorno a tutti. Stamani siamo in compagnia della Monia che viene a rappresentare un po' la scuola di ballo con cui noi abbiamo già fatto una puntata e avevamo deciso di stamani di vedersi allo stand di Bibilo
0: Allora,
1: Sport.
0: spieghiamo un
1: Poi è
0: attimino.
1: successo il disastro meteorologico.
0: Qui a Borgo ci sono 4 giorni di Vivi lo Sport, che in genere viene fatto a maggio, ma sembra novembre. Non so se bisogna cambiare stagione o non ho capito. Quindi dovevamo fare una diretta radiofonica da lì, però purtroppo il tempo non ci ha voluto bene, allora abbiamo deciso di spostarsi nuovamente in radio, cioè per noi come sempre, però fortunatamente anche la Monia che rappresenta la scuola di danza è riuscita a venire perché sinceramente ci piaceva, visto che il tema era lo sport, ci piaceva far parlare un pochino anche le persone che sono in questo mondo. Vabbè, ci siamo spostati qui. Allora, intanto salutiamo il nostro Roberto se ci sente perché oggi aveva un pranzo,
1: Sì,
0: cena, pranzo.
1: oggi aveva i bagordi praticamente.
2: Ma sicuramente gliel'hanno offerto.
1: No, diciamo dovrebbero fare la romana, dato che sono quattro ex commilitoni che hanno fatto il militare insieme e che tutti gli anni si ritrovano per andare a fare un pranzo dove dirci PA, cene, pranzi e accolli. E
0: Ma quando
1: quindi
0: si ritrovano si fanno il saluto militare oppure
1: spero
0: no?
1: non facciano il saluto romano.
0: Vabbè.
1: No, sto scherzando naturalmente. No, nel senso, penso che si osino, si salutino e si
2: Con le
1: abbraccino.
2: mani in tasca, Roberto, insomma, la vedo buia, sa fa saluti qualsiasi sia, perché sai,
1: Perché sennò gli scappa? Ah
2: scappi granchio.
1: già! Questa è
0: Allora,
1: cattiva, è cattiva.
0: salutiamo anche la Monia. Monia.
3: Buongiorno a tutti, buongiorno a tutti.
0: Ok, ora non mi ricordo, l'altra volta sì, avevi parlato per un
3: Per un pochino, l'altra
0: pochino,
3: volta
0: vero?
3: c'erano proprio i titolari della Dance Star Academy, che ricordo.

0: speciale perché se questo tempo ci vuole bene, oltre a trovarci tutti lì allo stand, tutti noi dello staff, i nostri allievi che ci danno una mano e che io ringrazio pubblicamente.
1: Ecco, perché ricordiamolo sempre, ci vuole un po' di collaborazione, giusto?
0: Sempre,
1: Quando uno
0: sempre.
1: fa queste cose e le fa per passione, ci vuole un po' di collaborazione da parte di tutti, io dico, non solo degli adulti, diciamo, che stanno dietro ai ragazzi, se sono ovviamente ragazzi o bambini, ma proprio a tutto tondo, bisogna darsi da fare un po' tutti perché, come si suol dire, la baracca va davanti, no?
0: Esatto, anche perché tieni conto che Lorenzo è bravissimo a fare tante cose, ma tutto da solo ovviamente è un po' difficile
1: Beh, poi
0: farlo.
1: Moni ha detto fra me e te, tanto non ci sente nessuno, egli è
0: No,
1: un uomo,
0: esatto,
1: ecco.
0: quindi qualche cosa ogni tanto
1: Non mi sente nessuno.
0: qualche neurone scappa, quindi dobbiamo
1: Capito?
0: intervenire
1: Già
0: noi.
1: quando lo collegano è tanto, sicché insomma, ora Lorenzo mi sembra bravo, mi sembra un
0: Bravo, bravo.
1: ragazzo per
0: È sveglio, è
1: quanto lo...
0: sveglio, è
1: Ma
0: sveglio.
1: sento la solita vena che voi donne ne fate 100 tutte insieme e noi uomini ne facciamo solo una per volta.
0: È la
1: Quello
0: verità,
1: è
0: sì.
1: vero, scusa.
0: Si
1: Però almeno noi quella che si fa,
0: fa
1: si fa
0: bene, bisogna
1: finire.
0: vedere.
1: No,
0: Comunque fa
1: anche noi la si
0: bene.
1: fa bene, o perlomeno noi vi si fa credere che
0: Sì,
1: l'abbiate,
0: vabbè.
1: è vero? L'abbiate fatta bene. Tanto per darvi un po' di soddisfazione ogni tanto, se
0: No,
1: no.
0: ma
1: Vedi,
0: non ci si fa,
1: vedi,
0: Kini.
1: c'è una cosa,
0: Kini, non ci si
1: come
0: fa.
1: quando c'è stata la mia bambina, che è nata, la mia bambina e tutto il resto, insomma. La mia compagna dice: via, cambiala te una volta la bambina. Bene, quando è rientrata dentro, diciamo che la bambina era stata cambiata, però c'era anche da cambiare tante altre cose.
0: Cioè, t'avevi
1: Quindi
0: fatto un
1: mi ha
0: macello.
1: guardato e mi ha detto: ok, non lo fare mai più.
0: Non lo
1: E
0: fai.
1: io, missione compiuta.
0: Ah, quindi è come diceva la mia vecchia collega, diceva sempre: guarda, se un lavoro non ti piace, ad esempio, non ti piace fare le fotocopie, qualsiasi cosa, insomma, dice fallo male, così almeno non te lo fanno rifare più. È vero, forse
1: Le
0: funziona.
1: Però io per senso di dovere ho sempre
0: Brava.
1: cercato di farlo bene. Infatti si vede, non capivo nulla nella mia
0: Ma
1: vita.
0: questa è la parte femminile, noi siamo un po' tutte così,
1: Sì,
0: Però
1: però quando è
0: è
1: nato il mio figliolo, è nato Cesare, neanche si è azzardata a dirmi cambialo
0: e vorrei vedere
1: te. Quindi missione compiuta.
0: se per un cambio la doveva lavorare 4 giorni dopo e lava la cosa e lava l'altra e lava l'altra ancora anche no, cioè voglio dire,
1: Beh, a
0: insomma.
1: me mi viene, in tutto questo contesto mi viene in mente le parole di mio nonno che mi diceva: se una donna ti chiede di fargli un tè, che è una cosa semplicissima, acqua calda e una bustina dentro, te faglielo cattivo, perché sennò dopo tu glielo devi fare tutti i giorni, capito?
0: Allora aspetta,
1: Ritorna,
0: perché siccome io tutti i giorni li porto a lui, cioè glielo faccio trovare sul comodino,
1: sì, è vera,
0: l'integratore e il
1: sì, è
0: caffè,
1: vera.
0: quasi quasi sbaglio. Ma tu sei un signore,
1: Ma,
0: certo.
1: diciamo, sono quelle piccole attenzioni che la moglie può avere nei confronti dell'uomo faticatore e lavoratore e che la mattina gli fa trovare non proprio la colazione a letto, ma insomma, diciamo, il caffè sul
0: Vabbè, te
1: comodino,
0: la colazione non la fai, però
1: appunto.
0: c'hai l'integratore, aspetta però, c'hai l'integratore, c'hai il caffè sul comodino, quindi
1: Sì.
0: appena nemmeno poggia piedi giù, ce l'ha già lì.
1: E i
0: Non so,
1: tramezzini sul
0: ecco,
1: mobilino per andare via per fare
0: magari si
1: colazione e
0: scorda
1: lavorare.
0: qualsiasi altra cosa, ma la roba da mangiare come se ne ricorda? Guarda, io una cosa te la posso dire, che
1: Dilla,
0: io
1: dilla, amore.
0: ormai Ughino lo conosco da qualche
1: È
0: annetto,
1: una
0: diciamo
1: cinquantina.
0: eravamo ragazzini e questa cosa è sempre stata così, quindi
1: Vero?
0: sì,
1: Cioè,
0: sempre stata, non ha mai cambiato da questo punto di
1: per
0: vista, è
1: mangiare le
0: rimasto
1: ho.
0: coerente,
1: Sì,
0: questa
1: sì.
0: cosa è
1: Ah,
0: rimasta
1: no, per
0: coerente.
1: mangiare le... così, così, per mangiare così.
0: Guarda, che questo tempo che ha rovinato tutto, bibi lo sport, ha rovinato i ragazzi che sono andati a montare gli stand, ha rovinato gli spettacoli che dovevano fare la sera.
1: Speriamo di no oggi, dai.
0: Per ora sono 3 giorni, che poi uno dice, sai, c'è un temporalino estivo, cioè va bene, il tempo buono, nessuno, 10 minuti, piove, no. Quindi è 3 giorni che tira vento, acqua, gelo, temperature sotto i 10 gradi, io e Icchini si doveva fare lo stand anche noi,
1: Di
0: il
1: che?
0: quarto tempo.
1: Perché il terzo tempo è di mangiare, il quarto?
0: Di
1: Di
0: digerire.
1: rimangiare. No, pensavo fosse di
0: Io
1: rimangiare. Il digerire, bisognava fare
0: non
1: lo
0: ho
1: stand di
0: parole.
1: quarto tempo, con sfortuna che no.
0: Io non ho parole. Allora, intanto.

0: Io manderei una canzoncina, così la Monia ha detto la voleva ballare, vero? Fuori onda, ma qui si può ballare anche in onda, perché tanto i nostri radioascoltatori non ci vedono, fortunatamente, vero
1: Male.
0: Ugo?
1: Eh sì,
0: Vero?
1: no,
0: Ah,
1: se no si sarebbe una radio television.
0: no, ma insomma, visto il soggetto, non vorrei.
1: È meglio la gente si ascolti e basta senza vederci. Sì, sono
0: Bene.
1: completamente
0: Allora,
1: d'accordo.
0: visto che io non ho il mio valletto, che è Roberto, è il mio preferito, però
1: Sei
0: soprattutto
1: Chini,
0: è lui, ma
1: bravissimo.
0: non lo vedo, mi sta di là dai computer. Che fo? Gli fo paletta verde, canzoni, paletta
1: Vedi, vedi, è
0: rossa.
1: sessista.
0: No,
1: Cioè,
0: non è che sono
1: ora gliene fa
0: sessista.
1: fare alla Monia, stai tranquilla, la
0: Infatti,
1: paletta.
0: ora glielo fo fare alla Monia, quindi Monia.
2: Musica.
0: Bravissima,
1: Vedi come si
0: visto,
1: trovano
0: visto?
1: d'accordo fra di sé.
0: Certo,
1: Io
0: certo, certo.
1: una cosa.

0: Eccoci di nuovo qua.
1: Eccoci qua.
0: Bene.
1: Siamo tutti qua, lo diceva Bracco
0: Qua,
1: Ballo.
0: qua, qua, qua.
1: Vabbè, a parte le cose vintage, ritorniamo a noi. Allora, raccontaci un po' come è andata lì, come sono andati questi 2 o 3 giorni alla manifestazione sportiva piena di gente.
2: Sì, vabbè. È stata una manifestazione particolarissima per quanto riguarda Vivi lo Sport, ovviamente, perché siamo abituati che le strade di Vivi lo Sport di solito sono sempre piene,
1: Di
2: affollatissime.
1: gente.
2: Dal giovedì pomeriggio non passiamo da nessuna parte. Quest'anno invece diciamo che lo spazio per fare le prove per stasera ne abbiamo avuto anche troppo, però dai, speriamo. Hanno messo che forse da oggi pomeriggio migliora, quindi ragazzi abbiamo fede. Che se tutto va bene, vi volevo raccontare un attimo cosa ci potrebbe essere se tutto va bene stasera allo spazio spettacoli di Vivi lo Sport al Foro Boario. Ci sarà appunto lo spettacolo della Dance Star dalle 9 stasera, e dove si esibiranno ovviamente le nostre allieve, ma stasera ci saranno delle cose particolari perché quest'anno Lorenzo, il nostro presidente, è andato a fare con le scuole elementari, scusatemi, di Borgo San Lorenzo e di Scarperia, tutto l'anno scolastico è andato a fare delle lezioni all'interno delle scuole elementari.
0: Bello.
2: E questi ragazzi hanno già fatto il loro piccolo saggio mercoledì alle scuole a Scarperia e giovedì lo hanno fatto al Giotto Livi con gli elementari di Borgo. Ma stasera chi vuole di questi ragazzi, anzi si sono già iscritti in tanti, ma chi vuole partecipare può venire tranquillamente, può tornare ad esibirsi all'inizio spettacolo. Ci sarà questa piccola esibizione di questi ragazzi che hanno partecipato a questo progetto con le scuole e quindi sono tutti benvenuti chi ha partecipato, anche chi non è iscritto può venire tranquillamente. Dopodiché comincerà proprio lo spettacolo vero e proprio con le nostre allieve. E ci sarà ovviamente anche Lorenzo con la sua ballerina che faranno dei numeri sia con le allieve sia da soli. E poi special guest, quest'anno abbiamo i campioni del mondo. Quindi vi consiglio vivamente di venire a vedere questo bellissimo spettacolo. Spero di non farlo con l'ombrello, però
0: No, dai, speriamo,
2: speriamo di
0: speriamo.
2: non farlo con l'ombrello.
0: Nel frattempo bisogna rifermarsi e
2: Ci
0: quindi io ho
2: fermiamo.
0: la Monia ovviamente come brava valletta, fregato
2: Brava
0: Ugo.
2: Valletta, che in questo momento annuncerà la pubblicità.
0: Grande Monia.
1: Vabbè, noi siamo un po' esclusi.
3: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo. Borgo San Lorenzo, telefono 055 84 55 114.
4: All'Ortopedia Sanitari San Lorenzo, a Borgo San Lorenzo, puoi trovare tutto per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro. Senza dimenticare che è arrivata la nuova collezione estiva di calzature delle migliori marche. Affidatevi a noi per qualità e professionalità, per prendervi cura della vostra salute ogni giorno. Ortopedia Sanitari San Lorenzo, in via Oreste Bandini a Borgo San Lorenzo. Convenzionati ASL e INAIL, informazioni allo 055 84 57 941.
5: Da Ales Letti e Materassi, vendita diretta in fabbrica. Divani, poltrone relax, reti elettriche, materassi, piumini e biancheria, a prezzi scontati. E in omaggio c'è il finanziamento a tasso zero, con prima rata dopo 3 mesi. Tripla convenienza, da Ales Letti e Materassi, nei negozi di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze e Figline Valdarno. O al sito www.lettiematerassi.com.
6: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti, articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
7: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
8: Chiusa sabato 16 e domenica 17 maggio.
9: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
10: Radio Mugello
11: 334 79 88 000.
0: Eccoci qua. Eccoci. Bene, durante, cioè prima, diciamo così, della pubblicità, Monia ci ha parlato di una cosa, direi, importante, cioè campioni del mondo, giusto?
2: Sì, esatto.
0: Cioè, deve essere una cosa bella, penso, anche di soddisfazione per i bambini, magari, o i primi che si sono messi a ballare da poco, primi intendo persone un po' più adulti, possono essere, oppure anche bambini, ragazzi, eccetera, vedere i campioni del mondo ballare.
2: Beh, sicuramente non è una cosa che può capitare in tutte le discipline sportive, perché spesso i campioni del mondo sono abbastanza
1: irraggiungibili.
2: Esatto, irraggiungibili. Invece in questa disciplina, per fortuna e non per fortuna, c'è una cosa a doppio taglio. Per fortuna perché comunque i ragazzi, tutti, dai bambini più piccolini, soprattutto a quelli più grandi...
0: Che sta succedendo, Ugo?
2: C'è Ugo che è stato...
0: Cioè, scommetto gli è cascato altro...
1: Aggredito!
0: Scommetto che le è cascato qualcosa.
2: È caduto gli occhiali. Adesso vabbè, li recuperiamo.
0: Sì.
2: E quindi no, ti dicevo che comunque sia avere un contatto diretto con chi questa disciplina la fa ad alti livelli, che già Lorenzo è tra le prime 10 coppie al mondo, quindi non è proprio, diciamo, l'ultimo arrivato. Però quindi già hanno un alto contatto diretto tutti i giorni, diciamo,
1: con professionisti.
2: Esatto, tutte le volte che vanno ad allenarsi. Però vedere un ragazzo giovane, perché sono anche due ragazzi abbastanza giovani, che hanno raggiunto, diciamo, questi livelli, insomma, possono spronare molto i ragazzi anche a dire: non mi arrendo, se ci voglio arrivare ci posso arrivare anch'io. Ecco, questo è importante, avere questo contatto, lo noto. Lo dico anche da genitore di un atleta, perché mia figlia lo fa, lo farà penso per tutto il resto della sua vita, non lo so.
0: Cioè, è una speranza o una conferma?
2: È una speranza e una conferma, perché io lo spero e spero anche che lei lo voglia continuare. Lei le piace molto e avere il contatto con queste persone è un incentivo, lo vedo quando torna da questi incontri, lei è entusiasta, ecco, quindi...
0: Non è poco.
2: Importante, è una cosa importante.
0: Non è poco, anche perché io penso che comunque fare sport a tutto sondo, intendo. Guarda, viene fuori il sole, mi viene da piangere. Va bene. No, bene per chi viene dopo, nel senso che le stand possano aprire, esatto, eccetera, eccetera. Comunque, detto questo, chi fa sport a tutto sondo, intendo qualsiasi tipo di sport. Ora c'è uno che a me piace un po' meno. È calcio, ragazzi, per me li pagano troppo per quello che fanno, ma non è una come si dice,
12: quello non una è risia. No, è chi lo gestisce,
0: sì, lo so, lo so, però
12: sport,
0: ci sono
1: anche bello,
0: perché ci sono bello. Anche sì, però è un po' troppo selettivo secondo me rispetto agli altri tipi di sport, anche perché voglio dire, gli altri tipi di sport, e qui ci abbiamo un po' di esempi, per esempio la Monia che rappresenta quelli della danza, Massimo il rugby per la bambina, almeno per ora, perché poi il piccolo per ora non fa niente, io e Ugo pallamano, cioè voglio dire, tanti sport che comunque vengono definiti purtroppo minori, insieme al ciclismo, insieme a tanti altri, io intendo, e cioè il sacrificio, ragazzi, è per tutti, perché se uno vuole arrivare, o comunque anche non riesce ad arrivare, però ce la mette tutta, cioè, si parla di allenamenti, si parla di sacrifici, si parla di sacrificare scuola ed altro, anche genitori per chi li sta dietro, cioè è tutta una cosa e quegli altri non si vanno nemmeno ai mondiali. E qui io, guarda, mando gli annunci proprio senza dire niente, perché mi vergogno.
12: Ma infatti non è colpa dello sport che è brutto, che
1: è la gestione,
12: è gestito, è la gestione. Lo sport fatto in maniera sana e gestito bene è tutto bellissimo.
0: Sì. Sarebbe tutto bellissimo se è gestito tutto nella stessa maniera, secondo me. Sì. Quindi il calcio dovrebbe essere gestito, come dice Massimo, come tutti gli altri sport, perché un provano il sacrificio, lì vedono solo il soldo e basta, tanto comunque li fanno andare. Bene, dopo questa vena polemica mia, lo permetto, proprio mia, mando gli annunci momentaneamente, va bene? Poi ci risentiamo fra poco.
13: Gli annunci economici di Radio Mugello.
14: Vindo Mountain Bike Trek Marlin 7 taglia L, ruote 29 pollici, forcella anteriore in buone condizioni a €350, 340-6463-487. Vendesi capi di abbigliamento femminili fatti a mano, produzione sartoriale, praticamente nuovi a buon prezzo, 347-0424-662. Signora italiana cerca lavoro da giugno come badante con esperienza nelle zone di San Piero a Sieve, Campomigliaio, Vaglia, Barberino di Mugello, Firenze, 389-6650-813. Signora italiana cerca lavoro per pulizie e assistenza anziani, zona di Comano Vicchio, Borgo San Lorenzo, solo in centro paese, 380-1218-291 Catia. Tecnico agrario cerca occupazione nel settore florovivaistico, anche stagionale, esperienza in prestigiose attività del settore e RSA nella cura delle piante, anche nella mansione di viticoltore e vendemmia, 333-475-0197. Uomo italiano automunito cerca lavoro come badante in tutto il Mugello e zona Prato, 388-9512-522. Ragazzo cerca lavoro come aiuto in giardino, cameriere stagione estiva, aiuto pulizie box, montaggio mobili, disponibile da maggio, 328-3473-483. Sebi, 45enne italiano automunito di Borgo San Lorenzo, cerca lavoro in azienda per pulizie o manovale nel pomeriggio dal lunedì al venerdì, 377-9981-418 massimo. Vendo bimbi TM5 completo di accessori, tenuto molto bene e funzionante, a €500, 347-7679-796. Signora cerca lavoro per pulizie, zona scarperia Barberino, 349-0575-226. Autista con patente B cerca lavoro, 329-0056-946. Cerco lavoro come lavapiatti o pulizie nella fascia oraria 6-10 oppure come lavapiatti nella fascia oraria della pranzo, 328-3576-498, solo WhatsApp.
15: Sono le 10:34.
13: Gli annunci economici di Radio Mugello. Per usufruire di questo spazio gratuito,
11: 334-7988-000.
13: Radio Mugello.
16: Benvenuti nel nostro negozio Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo, la casa degli articoli da regalo e profumatori d'ambiente Vranies. Scoprite fragranze uniche che trasformano ogni ambiente in un'esperienza sensoriale indimenticabile, perfetti per un regalo speciale o per rendere la vostra casa ancora più accogliente. Venite dalla Renza e lasciatevi conquistare dall'eleganza e dalla raffinatezza del nuovo profumo fico aromatico di Vranies. Giovannini Renza fa sempre la differenza in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
17: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
16: Da venerdì 15 maggio il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano, un angolo di Toscana nel cuore del Mugello, specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica, un'esperienza gustosa e unica. Tieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda al 347-7516-696.
18: Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto. Per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, Mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale.
10: Radio Mugello
11: 334 79 88 000.
0: E voilà,
1: eccoci.
0: Sempre sono a parlare,
1: allora,
0: c'è
1: no,
0: polemica.
1: Si parlava un attimino di assicurazioni sportive. Di solito quella in tutte le società hanno la Sportas, che è un'assicurazione che non copre assolutamente niente in caso di incidente avvenuto in palestra o nei campi da gioco. Cioè, le piccole società hanno la Sportas. La Sportas ti paga solo se in caso di morte o di danno permanente. Se te ti rompi un braccio, un piede, un ginocchio, una mano, una pallamano, ho assistito io a centinaia di casi, la Sportas non ti paga assolutamente niente. O te hai un'assicurazione privata come società sportiva,
12: dipende, le società sportive dipende dalle associazioni che tu fai, le società,
1: ecco, allora o la società
12: fa parte, parte del, di un'associazione sportiva ciclistica e
1: ora, allora sì, ti dico, o la società
12: tesserati, WISP.
1: La WISP non è che c'ha un'assicurazione sua come, come società sportiva, cioè la società
12: parte
1: o c'ha un'assicurazione privata, la società, appunto, il pattinaggio di Vicchio ha un'assicurazione sua privata dalla società, allora in quel caso lì te, cioè, puoi avere chi, se l'atleta si fa male può richiedere di avere un indennizzo, ma se no assolutamente niente, cioè la società obbligatoria, l'assicurazione obbligatoria che hanno le società sportive è la Sportas, e ti paga solo in due casi, o un decesso o un danno permanente.
0: Sì, scusa,
1: corso.
0: Però una domanda mi sorge spontanea ora, per nulla, però no, buttandola un po' sull'ironico, ora se ti pagano per il decesso e quello diciamo non giova dell'assicurazione,
1: diciamo alla fine giova perché, la famiglia,
0: sì, ho capito, però proprio è al limite dell'assurdo,
1: lo so, ma
0: me.
1: Te mettiti anche nei panni di una società sportiva che deve pagare un'assicurazione privata per tutti gli atleti,
0: ma io lo so, ci sono stata dentro, io lo so benissimo,
1: ci possono essere piccole realtà come dove ci sono 30 atleti e delle grosse realtà dove ce ne hanno 1000 e se tutti si rompano, cioè, lo sai quanti incidenti si rompono,
0: lo so,
1: un piede, un braccio,
0: ma lo sai che
12: la rottura di un osso di un osso è sempre danno permanente, perché l'osso è rotto, anche se si risalda l'osso non è più integro.
1: Ho capito, il danno permanente
12: poi
1: intendo
12: che
1: io un'altra
12: grave,
1: cosa.
12: Ci sono delle franchigie, ecco. Ci sono delle cose, quello per l'amor di Dio, però il danno permanente da frattura è danno permanente.
0: Sì, però io guardo, ho assistito a tanti,
12: ma se ovviamente fai una frattura multipla ad una gamba, ovviamente esci fuori dalla franchigia.
1: Certo.
12: La frattura, che ne so, al mignolino che rientra nel 3% di franchigia, quello non ti viene pagato, perché ci sono delle franchigie, ma la rottura di un osso è sempre danno.
0: Allora, io posso dire, perché
1: non mi parli proprio di un'amputazione di un braccio, ecco.
0: Sì, io posso dire che avendolo vissuto in prima persona per anni, cioè in prima persona nel senso non che ero io la diretta interessata, ma atleti, è brutto arrivare a dire ok, facciamo la denuncia di infortunio, però sappi che non riscuoterai mai. E quello addirittura un ragazzo l'era andato, cioè l'avevano buttato contro un muro e si era fatto male alla spalla, l'era fuoriuscita la spalla, si era fatto male al braccio, cioè di tutto di più. Non si tratta di una slogatura di che ne so, un male al dito perché giochi a pallamano, allora prendi il pallone, faccio un esempio, davanti dal dito, allora ti si può, diciamo, ora io dico criccare, ma non si dice, accartocciare, non si dice nemmeno, comunque si è capito. E quindi, sì, cioè voglio dire, questo era stato sbattuto contro il muro, si era fatto male a braccio e spalla, e io ho dovuto fare l'infortunio, ho detto guarda, però tanto ti daranno nulla. Cioè è brutto di così, è veramente brutto.
12: Lo so che è brutto, però e che si fa allora a questo punto? Non si fa più l'assicurazione, non si fa più denunce, non ci si prova più, è come quella che ha denunciato l'IKEA per danno d'immagine perché ha preso una sua e tutti gli dicevano no no, assolutamente non prenderai assolutamente niente perché ti stai mettendo contro un colosso, contro qui. Dice dopo 4 anni gli hanno riconosciuto i diritti a questa signora e l'IKEA ha perso. Cioè in questo caso che qui, se uno si fa male, se parte già col presupposto tanto non mi danno niente quindi non fo niente, stai tranquillo che anche se hai diritto a un centesimo non lo pigli.
0: No, ma noi sì, noi avevamo l'obbligo di farlo, perché nel momento in cui al referto vi ha segnalato l'infortunio, comunque che il ragazzo doveva uscire perché si era fatto male, noi si doveva fare per obbligo. Però io parlo proprio della parte, cioè mi scocciava pure, capito, digli guarda, questo sta lì, sta male, si era fatto veramente male, e mi scocciava dirgli che comunque sapendo come funzionano le cose non avrebbe mai avuto niente.
2: Noi quest'anno come associazione abbiamo adottato una tecnica leggermente diversa.
0: Vai, dici, dacci un suggerimento per le associazioni.
2: Il suggerimento è presto detto, nel senso che al momento dell'iscrizione dei ragazzi abbiamo spiegato chiaramente la situazione di questa cosa ai genitori e abbiamo chiesto una quota di iscrizione leggermente più alta e ci siamo fatti una situazione
12: privata.
0: Privata, infatti è l'unica soluzione.
2: È l'unica soluzione perché appunto... tieni conto, infatti dicevo prima che chiedevo quanti anni ha tuo figlio, perché sì, a 3 anni mi ha detto Lisa che non fa ancora niente, questa cosa non si può sentire, cioè a 3 anni è un maschio, lui deve venire da noi,
0: ecco, vedi, allora
2: guarda, perché noi bambini li prendiamo da due anni e mezzo,
0: ecco perché perfetto, perché ci sono
2: questo bambino,
0: no, maschio, bravo,
2: maschio, ma stai scherzando, noi li cerchiamo con il lanterno,
0: brava. Senti, perché ci sono varie molte discipline che purtroppo hanno, purtroppo, allora dove ci sono più che altro, anche io spiego, c'è una premessa, giochi di contrasto, quindi proprio ci può essere il contrasto, certo, fisico, perché si gioca magari contro altre squadre e si viene proprio, cioè non per dire nella pallavolo, ora non poi non so, non me ne intendo, però vuol dire palla a mano,
2: palla
0: che
2: mano, sicuramente sì.
0: C'è lo scontro fisico, allora visto c'è un minimo, perché sotto poi uno si può far male anche a 30 anni, quello non è questo. Anche
2: a scendere uno scalino,
0: brava, è che purtroppo ho visto magari chi è piccolino ancora avere, anche se è tutto sotto forma di gioco, ancora non diciamo in questi ambienti è bene che non venga introdotto. Invece benissimo, ci ha dato una bella notizia Monia, cioè nella loro disciplina, cioè ricordiamo il ballo latinoamericano,
2: latinoamericani e danze standard, che sarebbero quello che prima noi delle nostre parti chiamavamo il famoso liscio, quindi tango,
0: bello,
2: valse,
0: sì, io so ballare anche quello, perché andavo a ballare con i miei genitori da, esatto, quando ero piccolina, io ho imparato lì, infatti
2: la nostra generazione ci andava a ballare, infatti, con i nonni, con i genitori,
0: io ho imparato lì a ballare il liscio.
2: Poi, il liscio che ballavamo noi ovviamente è bellissimo, ma non c'entra niente,
0: vabbè, ora, insomma diciamo, no, che era proprio da,
2: io ci provo a mia figlia a insegnargli quello che ballavamo noi, ma mi dice mamma che cosa sta facendo, lascia perdere tutto,
0: ecco, vedi,
2: e andiamo via,
12: io vado forte nel ballo di San Vito.
2: No, guarda, potresti venire anche ti accompagnare tuo figlio,
1: allora, ecco, io ti volevo dire proprio questo,
2: Lino, la Lisa,
1: allora no. Se il Chini porta il bambino a fare danza, il bambino si trova bene e vi riesce, ti fa ballare anche i Chini, venga anch'io.
0: No, Ugo, no, Ugo, no, Ugo, no, Ugo, no, per piacere. Allora,
12: per dire, chiedo... mi figliolo Cesare, per l'amor di Dio,
0: no,
12: ti voglio bene immensamente.
0: Sì.
12: L'altro giorno c'è stato l'incontro, siccome va al nido, con quelli dell'asilo. È stato qui a Borgo San Lorenzo. Siccome a Borgo, all'asilo, ci va il cugino di Cesare, Leandro, c'era lì che le maestre e tutto il resto, allora le maestre quando sono andati via i bambini sono rimaste terrorizzate fino a che la mia cognata non gli ha detto non vi preoccupate, Cesare va a Lugo.
1: Va?
12: A Lugo.
2: Ecco. Normale.
0: No, allora io
2: è tutto normale.
0: Prima dello stacco,
12: no, ha ragione lui per il primo, il secondo e il terzo motivo, cioè proprio basta, ha deciso lui.
0: Allora, prima dello stacco, uno stacchetto, che poi Monia ovviamente ci dirà. Praticamente volevo dire che Ugo, per piacere, no, Monia, guarda, con tutti bene, per me, per te, per tutti, cantare quanto tu vuoi, perché lei ha una voce che lei, secondo me, è spettacolare, non perché è mio marito, ma c'ha una voce che io mi sono innamorata di quella, diciamo, all'inizio, perché appunto si faceva radio, quindi sentivo questa voce così che mi metteva sicurezza, eccetera. Poi l'ho sentito anche cantare così, in maniera amatoriale, certo. E posso dire che la voce è bella, però non lo fa ballare, per piacere. No, ma guarda, non ci riesce, ma non per te, per lui, perché proprio va tutto fuori tempo. No,
2: non ti preoccupare,
0: guarda,
2: questo è tutto normale, soprattutto alla nostra età.
0: No, non è normale, sì, perché io vo a tempo, è lui che non va a tempo.
2: Allora, allora si fa una cosa, si manda con il bambino Cesare a fare educazione ritmica.
0: Brava.
2: Si manda con Cesare.
0: Ecco, si potrebbe trovare
1: questa ritmica, mi piace.
0: Si potrebbe trovare questa soluzione. Bene, allora noi ci sentiamo, fra poco. Adesso
2: musica.
0: Grande, ho trovato un'altra valletta.
1: Roberto può rimanere a cena per tutto il mese.

0: E voilà! Allora, siamo ritornati in onda dopo uno sacchetto musicale perfettamente annunciato dalla mia valletta di oggi. Senti, io me lo dico, Roberto, tu mi manchi, però ho dovuto trovare una sostituta. Allora, Massimo lo vedo, bisogna trovare un sistema, una paletta, qualcosa per indicargli cosa c'è.
1: Sono dimagrito troppo.
0: Ecco, tu mi rimani completamente dietro lo schermo. Ughetto lasciamo perdere, perché tanto che
2: io
0: se tu glielo scrivi, lui non lo legge. Non leggi, ecco.
2: Vedi?
0: E allora, siccome
1: no.
0: Poi siccome poi dopo manca 3 minuti alla pubblicità . E poi dopo i saluti, Monia, visto che siamo a fare questo Vivi lo Sport dentro la radio e non fuori per colpa del tempo, perché sembra novembre invece che maggio. Allora, vogliamo un attimo, riassumere, dai, qualcosa della vostra disciplina, ricordiamo.
3: Allora, ricordiamo che noi siamo una scuola di danza che fa latinoamericane e danze standard. Cominciamo con i nostri allievi dai 2-3 anni in su, non c'è limite.
0: Compreso Ugo, che deve
3: compreso
0: fare.
3: Ugo compreso.
0: Che hai detto compreso. Deve fare, come si chiama? Educazione?
2: Educazione ritmica.
0: Ritmica, ecco, siamo così. Educazione ritmica, perfetto.
3: La lezione a Ughino.
0: Bene.
3: E, compreso Ugo, quindi.
0: Giusto,
3: quindi
0: sì,
3: Ugo,
0: sì.
3: Possiamo,
0: sì.
3: Diciamo, prendere qualsiasi persona.
0: Brava, brava, infatti, perfetto.
3: Le nostre sedie, ti direi un po' di nostre sedie.
0: Brava, brava, così. Lo
3: allora,
0: diciamo.
3: Noi ci troviamo a Borgo San Lorenzo, siamo al circolo Lo Spazio 3.
0: Sì.
3: Poi siamo a Scarperia al circolo MCL, dove ci sponsorizza molto Ghino, ovviamente.
0: Sì, però voglio ricordare che l'idea di invitarvi per Vivi lo Sport l'ho avuta.
3: È sempre della Lisa, lo sappiamo,
0: così gli uomini, che tu vuoi fare. Bene.
3: Poi siamo sempre al circolo Arci delle Caldine e siamo al circolo Lo Stivale a Bagnarripoli.
0: Bene.
3: Potrei anche dire per il momento i giorni. Che
0: brava.
3: Poi, in caso, magari da qui a settembre non so se cambia, ma credo ne ho. Però
0: senti, se c'è anche un numero di telefono lancialo, così almeno se uno si vuole mettere in contatto con voi.
3: Allora, io per mettervi in contatto con noi vi chiederei di andare sui nostri canali social, dove trovate tutti i nostri contatti e il contatto anche del numero di telefono diretto del nostro numero gestito dalla segreteria e anche di Lorenzo. Quindi poi
0: la segreteria tu sei te?
3: La segreteria siamo fondamentalmente ecco. Siamo io e Alessia, l'altra ragazza che saluto se mi ascolta.
0: Ecco, perfetto. No, immaginavo che insomma
3: siamo, ci dividiamo un po' i compiti e vi dicevo i giorni. Allora, il mercoledì siamo alle Caldine, al circolo Arci delle Caldine. Il giovedì siamo allo Spazio 3 a Borgo San Lorenzo. Il venerdì siamo all'MCL a far compagnia a Ughino. E il martedì siamo allo Stivale a Bagnarripoli.
0: Perfetto.
3: Dovrebbero rimanere questi giorni anche per il prossimo anno. Poi vabbè, se ci saranno dei cambiamenti, eventualmente ci ospiterete un'altra volta per
2: certo
3: dare nuove informazioni.
0: Certo, noi siamo sempre qui a disposizione.
3: Va bene, perché quindi Dance Star Academy, i nostri social, e trovate tutte le informazioni.
0: E ora?
3: E con questo vi dico pubblicità.
0: Grande Dio, ma bravissima!
1: Ma alle Caldine ci scivolate bene sui parquet?
3: Sì, sì, benissimo.
1: Allora ho fatto un bel lavoro.
3: Bravo!
0: Ecco, vedi,
3: benissimo,
0: vedi.
3: Bravo!
2: Si scopre
0: a fra poco, fra poco.
4: Se cerchi un locale perfetto per festeggiare la tua laurea, il tuo compleanno o la fine della scuola, vieni da noi. Podere Badia Valdrago a Borgo San Lorenzo, all'insegna del divertimento, con degustazioni di taglieri e apericena a base di prodotti tipici della nostra tradizione. Un'atmosfera accogliente e festosa, al fresco, sul bordo della piscina, ideale per creare ricordi indimenticabili, con amici e con la famiglia. Prenota ora. Podere Badia Valdrago, 377-189-7834 o su poderebadia.com e rendi speciale il tuo evento.
5: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
6: Alimentari Murino a Vaglia non è solo un alimentari super fornito, ma qui ci trovi pasta fresca fatta in casa tutti i giorni, anche su ordinazione, ed i famosi tortelli e ravioli di Murino, già cotti, da cuocere, da gustare con immenso piacere. Buoni, ma buoni davvero! E se non hai voglia di cucinare o per lavoro, prenota il tuo tavolo. E poi merende e aperitivi con ottimi taglieri, con selezione di formaggi e salumi. Alimentari Murino a Vaglia, in Largo Saltini, con ampio parcheggio. Informazioni e prenotazioni allo 055 40 7508.
7: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pian Vallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
6: Super occasione dai Kini. Parquet prefinito di alta qualità in offerta con oltre il 50% di sconto. Tante misure e finiture disponibili per rinnovare subito la tua casa. Vuoi un esempio? Plancia in rovere 4 mm di nobile, 50 euro al metro quadro più IVA. E con noi anche la posa professionale, eseguita da personale esperto nella posa e nel restauro parquet. Qualità, convenienza e lavoro garantito. Ditta Kini, dal 1974, i tuoi pavimenti, la nostra passione. In piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 35 2369.
8: Radio Mugello
9: 334 79 88 000.
0: Eccoci qua. Allora Monia, oltre a prima dei saluti, sì, oltre a diciamo così tornare tra noi insieme magari anche a Lorenzo, certo, insomma quello certo, decidete voi anche tutti insieme, no, ci va benissimo, un piacere
2: anche quello ospitarvi. Splendido personaggio di tuo marito.
0: Sì, sì, sì, tutti insieme. Io volevo dire, ecco, saluta un attimo da segretaria.
3: Allora io faccio un saluto a tutti i ragazzi che sono da noi alla Denstar, che sono sempre meravigliosi, partecipano a tutto. Sinceramente devo ringraziare anche i genitori delle teen di cui io fo parte, ma anche dei bambini più piccoli che si sono sempre resi disponibili per qualsiasi orario e qualsiasi cosa da fare. Vi do un'anticipazione da genitori per quelli che hanno cominciato quest'anno, è solo l'inizio, vivi lo sport, perché noi ci aspettano poi tutti gli spettacoli estivi che facciamo anche a Barberino, insomma, e anche andiamo anche
0: comunque
3: in Romagna.
0: Ne troviamo eccetera, comunicazione eccetera, eventualmente sui vostri social.
3: Sui nostri social
0: perfetto,
3: trovate sempre.
0: Quindi seguite.
3: Seguite i nostri social e trovate sempre tutte le notizie che ci riguardano. Quindi io ringrazio sicuramente tutti i genitori, devo ringraziare Alessia, Giovanni, Weppe, mio marito, tutti noi diciamo dello staff che facciamo di ogni, io se mi definisco, tu cosa hai, fai nella Denstar? La ragazza di bottega, perché qualsiasi cosa c'è da fare la facciamo un po' tutti.
0: Ma serve sempre.
3: E ovviamente io do un saluto particolare e un grazie a Lorenzo, perché lui che ci guida tutti, che guida questi ragazzi che hanno tutte le loro età, quindi sono tutti ragazzi in crescita, soprattutto con le adolescenti è un santo, perché non è facile gestire tutte le loro caratteristiche, diciamo così. Però lui ci riesce, mette tutti d'accordo gli adulti, noi siamo un bel gruppo di adulti anche nel corso, nelle varie sedi c'è un bel gruppo di adulti. Facciamo anche delle serate, anzi ne approfitto perché dopo la serata, dopo lo spettacolo stasera, tutto il nostro gruppo di adulti sarà lì per ballare e per farvi ballare, quindi si balla tutti insieme senza regole
0: e vai. Allora ricordiamo il nome.
3: Dance Star Academy.
0: E vai, Ughino, se no tu sei per il coso ritmico lì.
2: No, no, io sono...
0: Salutiamo tutti i nostri radioascoltatori. Massimo.
1: Allora, sì, io qui dalle frequenze di Radio Mugello, oggi che dovevamo essere allo stand di Vivido Sport, purtroppo non ci siamo. Voglio fare un saluto particolare ai ragazzi della Mugello Toscana Bike, di cui faccio parte, e che anche loro hanno lo stand a Vivido Sport. E consiglio tutti di fare un giro a Vivido Sport e guardare ogni singolo stand, perché lo sport è salute.
0: E viva lo sport
3: sempre.
0: Brava, io saluto tutti prima di far parlare Ughetto, che dà il suo saluto finale come sempre ai nostri radioascoltatori. Saluto Roberto, che mi è mancato, però Roberto, e qui c'è la Monia che ha fatto la valletta in una maniera spettacolare, ha proprio azzeccato tutto. Comunque sia, io saluto tutti i nostri radioascoltatori, la Stefania e Chicco che ci stanno ascoltando, che sono i nostri fedelissimi. Saluto anche Tatiana, che è la mamma di Roberto, tutti i nostri radioascoltatori che ci hanno seguito e anche quelli che ci seguiranno. Quindi avanti tutta.
2: Allora, io consiglio a tutti i nostri carissimi radioascoltatori di seguire i social della Dance Star Academy, perché presto ci troverete il video della mia prima lezione di ritmica.
1: Sì. E la prima lezione di come non fare ritmo.
2: Esatto. Cioè, e dopodiché, niente, vi dico, mi raccomando, ci becchiamo sabato prossimo, stessa ora, stessa radio, stessa gente. Ciao!
0: Ciao a tutti! Ciao! Grazie, Monia!
3: Grazie a voi!
10: E due minuti.
11: Radio Mugello Notizie.
12: Sono tornate pienamente operative le due sale chirurgiche riqualificate del blocco operatorio dell'ospedale del Mugello. Come annunciato rispetto ai tempi, tutte le specialità chirurgia generale, ginecologia, ortopedia e traumatologia vengono di nuovo eseguite presso le due sale. Con una novità, per recuperare gli interventi sospesi nel periodo dei lavori di riqualificazione è stata inserita una seduta operatoria aggiuntiva il sabato mattina. I lavori più importanti sono stati il rifacimento degli impianti di ventilazione, delle pareti, dei pavimenti e delle porte delle due sale. Attualmente gli impianti, oltre a garantire elevate prestazioni con benefici sia per gli utenti sia per gli operatori, consentono la gestione di due sale indipendenti per ventilazione ed erogazione dei gas. Questa configurazione riduce la probabilità che un eventuale guasto possa coinvolgere entrambe le sale contemporaneamente, contribuendo così ad aumentare il livello complessivo di sicurezza dell'ospedale. Nei mesi scorsi è stata necessaria una gestione alternata delle sale e anche di recente della chiusura di una sala per un'ultima porzione di lavori. Con alcuni inevitabili disagi, per quanto la direzione di presidio si sia adoperata al massimo per il loro contenimento. Ora i pazienti possono beneficiare del miglioramento complessivo strutturale di comfort di entrambe le sale, che presentano standard strutturali e di sicurezza pienamente adeguati. Oltre alle due sale operatorie sono stati riqualificati il corridoio di servizio e il corridoio pulito, con la sostituzione del pavimento e la stesura di rivestimenti lavabili alle pareti. Il comune di Borgo San Lorenzo ha pubblicato l'avviso per individuare i soggetti interessati a organizzare i centri estivi 2026 nell'ambito di un patto educativo territoriale. L'obiettivo è garantire un'offerta estiva di qualità per bambine e bambini, ragazze e ragazzi, sostenendo al tempo stesso le famiglie nella conciliazione tra tempi di cura e lavoro. Il comune chiede ai gestori di aderire a tre principi fondamentali: trasparenza nei costi e nell'organizzazione, solidarietà con l'accoglienza gratuita di almeno un minore segnalato dai servizi sociali, inclusione con la partecipazione garantita anche ai minori con disabilità senza costi aggiuntivi per le famiglie. L'amministrazione offrirà ai centri aderenti patrocinio, visibilità nel catalogo comunale, agevolazioni sulla mensa scolastica e contributi per l'inclusione. Come ogni anno sarà inoltre resa disponibile una brochure digitale con tutte le proposte dei centri estivi aderenti, utile per orientare le famiglie nella scelta. Le domande devono essere presentate entro lunedì 18 maggio via PEC o presso l'ufficio protocollo. Modulistiche e informazioni sono disponibili sul sito del comune. Sabato 16 maggio alle 21 al Museo Spazio Brizzolari di Scarperia va in scena L'uomo dal fiore in bocca, performance della compagnia teatrale Krypton, che trasforma il capolavoro del Nobel siciliano in un confronto brutale con la morte e il tempo che fugge. Luigi Pirandello scrisse L'uomo dal fiore in bocca nel 1923. Marco Paoli, regista e interprete, porterà in scena la performance prodotta dalla compagnia teatrale Krypton per condensare in 55 minuti l'intera poetica pirandelliana. Toscana. Sul palco accanto a Paoli, Valentina Cipriani e Vieri Versari, con la Cipriani che ricopre anche il ruolo di regista assistente. Le scene sono firmate da Tiziana Bellini, l'organizzazione è curata da Barbara Paparusso. La produzione della compagnia teatrale Krypton in collaborazione con l'associazione culturale Live Art APS, con il contributo del Ministero della Cultura, della Regione Toscana, della Città Metropolitana di Firenze e della Fondazione CR Firenze. Informazioni e prenotazioni al numero 370-3092227 o alla mail brizzo.l'art@gmail.com. Vivi lo Sport Mugello torna da giovedì a domenica 17 maggio con la sua 33esima edizione nelle sue consuete date, dopo il riuscito esperimento dello scorso settembre nella rinnovata area del Foro Boario di Borgo San Lorenzo. Tante conferme ma anche tantissime novità a rendere ancora più interessante la festa, uno degli eventi più attesi del calendario annuale che anche quest'anno è festa metropolitana dello sport. Esibizioni, dimostrazioni e prove con oltre 100 società sportive e federazioni coinvolte. Inoltre spettacoli, talk, street food e tanto altro nel fine settimana adatto ad un pubblico di tutte le età. Il Foro Boario di Borgo San Lorenzo e le aree limitrofe tornano a trasformarsi in una palestra a cielo aperto come avviene da oltre 30 anni. Si gioca sabato pomeriggio l'ultima partita per le squadre di Mugello e Valdisieve. Alle 16 sul campo neutro di Rignano sull'Arno il Londa affronta la Virtus Lilliano nella finale dei play-off del girone B della terza categoria. La vincente sarà promossa in seconda categoria. In caso di parità al 90esimo si giocheranno i tempi supplementari. Al 120esimo, in caso di ulteriore pareggio, sarà il Londa, meglio piazzato al termine della stagione regolare, a conquistare la promozione. Buone speranze di ripescaggio anche per la perdente.
13: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
9: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie. Radio Mugello.
14: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
15: Voglia di shopping? Vieni a Barberino Outlet. Oltre 130 negozi, tra cui Furla, Lacoste, Levi's e molti altri, ti aspettano per vivere una giornata indimenticabile con sconti fino al 70% tutto l'anno. Siamo a soli 30 minuti da Firenze, con un comodo servizio navetta attivo tutti i giorni dalla stazione di Santa Maria Novella. Barberino Outlet. Live the full experience. Scopri di più su barberinooutlet.com.
12: Open Job Metis, filiale di Borgo San Lorenzo, cerca un carpentiere manutentore full time per azienda di Barberino di Mugello, un operaio pulimentatore full time per azienda di Scarperia, un impiegato di magazzino full time per azienda di Barberino di Mugello, un operaio junior per officina meccanica full time per azienda di Scarperia, un fresatore CNC full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un impiegato ufficio tecnico settore elettrico idraulico full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un elettricista full time per azienda di Borgo San Lorenzo. Inoltre un corso di pelletteria full time per azienda di Pontassieve, totali di 250 ore. Prospettive di inserimento lavorativo al termine del corso. Per inviare la propria candidatura scrivere a borgosanlorenzo@openjob.it allegando il proprio curriculum. Per informazioni chiamare Open Job Metis Borgo San Lorenzo al numero 055 0249 328.
16: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
17: A maggio Renault Clio Full Hybrid E-Tech, versione Evolution. Tua con tasso zero e TAEG 1,31 da 239 euro al mese, anticipo 6.950 euro, 72 rate. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
18: La trovi alla concessionaria Auto Equip, in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
19: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline 845-9020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
6: Chiusa sabato 16 e domenica 17 maggio.
20: Alluvione, inondazione, terremoto. La tua casa può essere al sicuro con Banco Fiorentino. Grazie a polizze assicurative che offrono tutele per i danni e un aiuto concreto, con coperture e servizi immediati. Vieni in filiale per saperne di più. La tua casa sicura con Banco Fiorentino.
21: Radio Mugello
22: 334 79 88 000.
23: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.
24: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti.

0: Radio Mugello.
1: Benvenuti nel nostro negozio Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo, la casa degli articoli da regalo e profumatori d'ambiente Vragnes. Scoprite fragranze uniche che trasformano ogni ambiente in un'esperienza sensoriale indimenticabile, perfetti per un regalo speciale o per rendere la vostra casa ancora più accogliente. Venite dalla Renza e lasciatevi conquistare dall'eleganza e dalla raffinatezza del nuovo profumo fico aromatico di Vragnes. Giovannini Renza fa sempre la differenza in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
2: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
3: Una settimana imperdibile a The Lodge Farm presso la fattoria Il Palagiaccio. Giovedì 14 maggio aperti dalle 18.30 con aperilogge e cena alla carta. Venerdì 15 maggio cena a tema, dalle ore 20. La verticale di bistecca, con selezione di bistecche dry age, di bovini nati e allevati nella nostra fattoria. Sabato 16 maggio aperti a pranzo e chiusi a cena, per evento privato. Domenica 17 maggio aperti pranzo e cena, alla carta. Ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero. Infoline 335-8001-624.
4: Dacia Sandero, l'auto più venduta in Europa privati dal 2017. A maggio Sandero Streetway TC100 in pronta consegna con tasso zero e senza maxi rata. Da 220 euro al mese, TAN 0, TAEG 278. Anticipo 6.890 euro, 48 rate. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
5: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
6: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
7: Radio Mugello
8: 334 79 88 000.
9: Radio Mugello, l'ascolti e non la lasci più.

0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
1: OPM, Officina Meccanica Minuterie Metalliche, cerca apprendista da inserire nel proprio organico. Inviare curriculum a opm.snc@gmail.com. Ristorante I Cavatappi all'interno del camping Village Mugello Verde, cerca camerieri e baristi per la stagione estiva, richiesta maggiore età. Inviare curriculum a bastianacibernardo@gmail.com. Ristorante Il Torracchione presso l'outlet di Barberino di Mugello, cerca camerieri di sala. Inviare curriculum a torcettaanna@gmail.com. Brunet SRL cerca cuoco con almeno 3 anni di esperienza, contratto a tempo determinato con finalità di assunzione a tempo indeterminato, lavoro su 6 turni settimanali, 2 giorni liberi, orario su turno unico prevalentemente in orario mattutino. Inviare curriculum a ciao@spaziobrunet.it. ML Studio, società tra professionisti SRL di Vicchio, cerca geometri tirocinanti da inserire nel proprio organico. È previsto un rimborso spese progressivo e commisurato alle competenze acquisite durante il percorso. Inviare curriculum e breve presentazione a info@mlstudio.it oppure chiamare o inviare WhatsApp al numero 347 4798 356. Amami Verniciatura cerca persona da inserire nel proprio organico come apprendista a contratto full time. Inviare curriculum a amministrazione@amamiverniciatura.it. Ristorante Le Maschere Enoteca Barberino di Mugello cerca camerieri. Inviare il curriculum via mail a lemaschererist@gmail.com per essere ricontattati per un colloquio. Anallergo, azienda farmaceutica d'eccellenza nel settore biotech, è alla ricerca di uno specialista amministrazione, finanza e supporto operations per la sede di Scarperia e San Piero. Candidarsi iscrivendo a info@anallergo.it.
0: 334 79 88 000. Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
2: Più allegria, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Radio Mugello.
1: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo, autorizzata a gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo, telefono 380 140 9768.
2: Mugello Rent a Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti, moderni e sicuri, che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori. Per tutto questo ed altro informati alla tua officina di fiducia 055 84 48 371. Mugello Rent, professionisti del settore. Nella nuova sede in via Fratelli Giugni a Vicchio.
3: Da venerdì 15 maggio il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano, un angolo di Toscana nel cuore del Mugello. Specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica. Un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda al 347-7516-696.
4: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
5: Da Ales Letti e Materassi, vendita diretta in fabbrica. Divani, poltrone relax, reti elettriche, materassi, piumini e biancheria a prezzi scontati. E in omaggio c'è il finanziamento a tasso zero, con prima rata dopo 3 mesi. Tripla convenienza da Ales Letti e Materassi, nei negozi di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze e Figline Valdarno. O al sito www.lettiematerassi.com.
6: Radio Mugello
7: 334 79 88 000.

0: Radio Mugello.
1: Cerchi internet ad alta velocità? Mugellonet è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugellonet garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugellonet ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
2: Voglia di shopping? Vieni a Barberino Outlet. Oltre 130 negozi, tra cui Furla, Lacoste, Levi's e molti altri, ti aspettano per vivere una giornata indimenticabile con sconti fino al 70% tutto l'anno. Siamo a soli 30 minuti da Firenze, con un comodo servizio navetta attivo tutti i giorni dalla stazione di Santa Maria Novella. Barberino Outlet. Live the full experience. Scopri di più su barberinooutlet.com.
3: A maggio, Dacia Duster Expression Hybrid 155 in pronta consegna con 2.000 euro di bonus finanziamento. Da 115 euro al mese, TAN 6 e 25, TAEG 764. Anticipo 7.970 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede, messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
4: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
5: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
6: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
7: 50 anni di successi da rivivere in una notte. Mercoledì 27 maggio, al Teatro Verdi di Firenze, Pupo in concerto.
8: Pupo 50, storia di un equilibrista, il tour internazionale di una leggenda della musica italiana.
7: Mercoledì 27 maggio al Teatro Verdi di Firenze.
8: Biglietti su ticketone.it e nei punti vendita Box Office Toscana.
9: Radio Mugello
10: 334 79 88 000.
11: Radio Mugello, 100% successi.

0: Sono le 12 e un minuto.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Le opportunità che può offrire una comunità energetica rinnovabile, le prospettive di sviluppo e i benefici per il territorio. Di questo e non solo si parlerà nell'incontro pubblico che si terrà martedì 19 maggio alle 18 presso gli spazi del centro d'incontro in Piazza Dante a Borgo San Lorenzo. Lo promuove la CER Mugello con la presenza di amministratori locali e il consulente aperto a tutti coloro che sono interessati a saperne di più e anche aderire. CER Mugello è costituita dall'Università Montana dei Comuni del Mugello e dai comuni di Barberino di Mugello, Borgo San Lorenzo, Dicomano, Firenzuola Marradi, Scarperia e San Piero e Vicchio, e si rivolge sia ai singoli cittadini che alle associazioni e alle realtà economiche produttive. Ne fa parte come socio anche il comune di Vaglia. Sabato 16 maggio alle 21 al Museo Spazio Brizzolari di Scarperia va in scena L'Uomo dal Fiore in Bocca, performance della compagnia teatrale Krypton che trasforma il capolavoro del Nobel siciliano in un confronto brutale con la morte e il tempo che fugge. Luigi Pirandello scrisse L'uomo dal fiore in bocca nel 1923. Marco Paoli, regista e interprete, porterà in scena la performance prodotta dalla compagnia teatrale Krypton per condensare in 55 minuti l'intera poetica pirandelliana. Sul palco accanto a Paoli, Valentina Cipriani e Vieri Versari, con la Cipriani che ricopre anche il ruolo di regista assistente. Le scene sono firmate da Tiziana Bellini, l'organizzazione è curata da Barbara Paparusso. La produzione della compagnia teatrale Krypton in collaborazione con l'associazione culturale Live Art APS, con il contributo del Ministero della Cultura, della Regione Toscana, della Città Metropolitana di Firenze e della Fondazione CR Firenze. Informazioni e prenotazioni al numero 370 3092227 o alla mail brizzo.l'art@gmail.com. Il Comune di Rufina presenta il nuovo percorso realizzato nell'ambito della bando Publiacqua e Cammini dell'Acqua 2024, un intervento già completato che restituisce alla comunità un tratto di territorio lungo il torrente Rufina, affluente del fiume Sieve, oggi nuovamente accessibile attraverso un itinerario naturalistico e storico. L'intervento ha permesso di recuperare un sentiero un tempo utilizzato come collegamento tra Pomino e il capoluogo e oggi riportato alla fruizione grazie a opere di pulizia, tracciamento e installazione di segnaletica e contenuti informativi. Il cammino attraversa un ambiente di grande valore naturalistico. Lungo il percorso sono visibili numerosi elementi storici legati all'acqua, pescaie, mulini e opere di regimazione idraulica. Tra questi spicca la pescaia del Calvelli, significativa testimonianza di ingegneria rurale del primo Novecento. Di particolare interesse anche il ponte del Mulino Pesci. Il progetto realizzato si inserisce in una più ampia strategia di valorizzazione del torrente Rufina e del territorio circostante, con l'obiettivo di coniugare tutela ambientale, fruizione sostenibile e promozione del patrimonio storico locale. Fondamentale è stata la collaborazione con il CAI, sezione di Firenze, con il gruppo MTB Rufina, che contribuiranno anche alla gestione e manutenzione del tracciato. L'inaugurazione del percorso è in programma domenica 17 maggio, con passeggiata da Piazza Umberto I dalle 9.30 e inaugurazione ufficiale alle 11.30 alla pescaia del Calvelli. Vivi lo Sport Mugello torna da giovedì a domenica 17 maggio con la sua 33esima edizione nelle sue consuete date, dopo il riuscito esperimento dello scorso settembre nella rinnovata area del Foro Boario di Borgo San Lorenzo. Tante conferme ma anche tantissime novità a rendere ancora più interessante la festa, uno degli eventi più attesi del calendario annuale che anche quest'anno è festa metropolitana dello sport. Esibizioni, dimostrazioni e prove con oltre 100 società sportive e federazioni coinvolte. Inoltre spettacoli, talk, street food e tanto altro nel fine settimana adatto ad un pubblico di tutte le età. Il Foro Boario di Borgo San Lorenzo e le aree limitrofe tornano a trasformarsi in una palestra a cielo aperto come avviene da oltre 30 anni. Si gioca sabato pomeriggio l'ultima partita per le squadre di Mugello e Val di Sieve. Alle 16 sul campo neutro di Rignano sull'Arno il Londa affronta la Virtus Lilliano nella finale dei play-off del girone B della terza categoria. La vincente sarà promossa in seconda categoria. In caso di parità al 90esimo si giocheranno i tempi supplementari. Al 120esimo, in caso di ulteriore pareggio, sarà il Londa, meglio piazzato al termine della stagione regolare, a conquistare la promozione. Buone speranze di ripescaggio anche per la perdente.
3: Appuntamento alle ore 13 con il notiziario di Radio Mugello.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie. Radio Mugello.
4: Da Ales Letti e Materassi, vendita diretta in fabbrica. Divani, poltrone relax, reti elettriche, materassi, piumini e biancheria, a prezzi scontati. E in omaggio c'è il finanziamento a tasso zero, con prima rata dopo 3 mesi. Tripla convenienza, da Ales Letti e Materassi, nei negozi di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze e Figline Valdarno. O al sito www.lettiematerassi.com.
5: 50 anni di successi da rivivere in una notte. Mercoledì 27 maggio, al Teatro Verdi di Firenze, Pupo in concerto.
6: Pupo 50, storia di un equilibrista. Il tour internazionale di una leggenda della musica italiana.
5: Mercoledì 27 maggio, al Teatro Verdi di Firenze.
6: Biglietti su ticketone.it e nei punti vendita Box Office Toscana.
7: Alimentari Murino a Vaglia non è solo un alimentari super fornito, ma qui ci trovi pasta fresca fatta in casa tutti i giorni, anche su ordinazione, ed i famosi tortelli e ravioli di Murino, già cotti, da cuocere, da gustare con immenso piacere, buoni ma buoni davvero. E se non hai voglia di cucinare o per lavoro, prenota il tuo tavolo. E poi merende e aperitivi con ottimi taglieri, con selezione di formaggi e salumi. Alimentari Murino a Vaglia, in Largo Saltini, con ampio parcheggio. Informazioni e prenotazioni allo 055 40 7508.
8: Da Punte a Capo a Borgo San Lorenzo ci trovi tutto. Tutto per la scuola, tutto per l'ufficio. Lapis, penne, quaderni, modulistica per ogni tua esigenza. Cartoleria Punte a Capo in via Pananti, accanto a Fototassini a Borgo San Lorenzo. E risolvi tutti i tuoi piccoli problemi. Perché cosa fatta? Capo a...
9: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo, telefono 055 84 55 114.
10: La farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla farmacia Monti, articoli sanitari e ortopedici. La farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
11: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
7: Chiusa sabato 16 e domenica 17 maggio.
12: Radio Mugello
13: 334 79 88 000.
14: Un meraviglioso sabato da Radio Mugello.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: 334 79 88 000.

0: Buona musica ha finalmente trovato casa.
1: Sei su Radio Mugello.
2: Radio Mugello.
3: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
4: A maggio Renault Clio full hybrid tech, versione Evolution. Tua con tasso zero e TAEG 1,31 da 239 euro al mese, anticipo 6.950 euro, 72 rate. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
5: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
6: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
7: Open Job Metis, filiale di Borgo San Lorenzo, cerca un carpentiere manutentore full time per azienda di Barberino di Mugello, un operaio pulimentatore full time per azienda di Scarperia, un impiegato di magazzino full time per azienda di Barberino di Mugello, un operaio junior per officina meccanica full time per azienda di Scarperia, un fresatore CNC full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un impiegato ufficio tecnico settore elettrico idraulico full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un elettricista full time per azienda di Borgo San Lorenzo. Inoltre un corso di pelletteria full time per azienda di Pontassieve, totali di 250 ore. Prospettive di inserimento lavorativo al termine del corso. Per inviare la propria candidatura scrivere a Borgo San Lorenzo @openjob.it allegando il proprio curriculum. Per informazioni chiamare Open Job Metis Borgo San Lorenzo al numero 055 0249 328.
8: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
9: Mugello Rent a Vicchio a noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti, moderni e sicuri, che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori.

0: Radio Mugello.
1: Alluvione, inondazione, terremoto. La tua casa può essere al sicuro con Banco Fiorentino. Grazie a polizze assicurative che offrono tutele per i danni e un aiuto concreto, con coperture e servizi immediati. Vieni in filiale per saperne di più. La tua casa sicura con Banco Fiorentino.
2: All'Ortopedia Sanitari San Lorenzo, a Borgo San Lorenzo, puoi trovare tutto per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro. Senza dimenticare che è arrivata la nuova collezione estiva di calzature delle migliori marche. Affidatevi a noi per qualità e professionalità, per prendervi cura della vostra salute ogni giorno. Ortopedia Sanitari San Lorenzo, in via Oreste Bandini, a Borgo San Lorenzo.
3: Convenzionati ASL e INAIL, informazioni allo 055 84 57 941.
4: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec, produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec, produttore di infissi. È la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
5: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelle mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
6: Super occasione dai Kini. Parquet prefinito di alta qualità in offerta con oltre il 50% di sconto. Tante misure e finiture disponibili per rinnovare subito la tua casa. Vuoi un esempio? Plancia in rovere 4 mm di nobile, 50 euro al metro quadro più IVA. E con noi anche la posa professionale eseguita da personale esperto nella posa e nel restauro parquet. Qualità, convenienza e lavoro garantito. Ditta Kini, dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione. In piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 35 23 69.
7: E lei che cosa ne pensa?
8: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
7: Mi conviene. Ma vai da Conad.
9: Via, via. Vieni via con me.
10: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
7: Conad.
11: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
10: Radio Mugello.
12: 334 79 88 000.
13: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
12: Accendi Radio Mugello.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

0: Radio Mugello.
1: Una settimana imperdibile a The Lodge Farm, presso la fattoria Il Palagiaccio. Giovedì 14 maggio, aperti dalle 18.30 con aperilodge e cena alla carta. Venerdì 15 maggio, cena a tema, dalle ore 20, la verticale di bistecca, con selezione di bistecche dry age, di bovini nati e allevati nella nostra fattoria. Sabato 16 maggio, aperti a pranzo e chiusi a cena, per evento privato. Domenica 17 maggio, aperti pranzo e cena, alla carta. Ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero. Infoline 335-8001-624.
2: Se cerchi un angolo esclusivo dove pranzare in tutto relax la domenica, con prodotti di qualità e con solo 20 posti disponibili, scegli l'agriturismo Podere Badia Valdrago a Borgo San Lorenzo. Al Podere Badia Valdrago ti aspetta bruschetta con olio nuovo, fiorentina alla brace, contorni dell'orto, cantucci e vinsanto o torta di mele se non finisce prima. Acqua e vino della casa. Il tutto a soli 55 euro a persona. Ma attenzione, se prenoti entro il giovedì sera, 50 euro. Info e prenotazioni 377-189-7834 oppure www.poterebadia.com.
3: Problemi su tablet e smartphone? Non sai dove portarlo? Anche per una consulenza gratuita, vieni da AiRiparo. Lo trovi a Borgo San Lorenzo in corso Matteotti 48. AiRiparo è riparazioni express di smartphone e tablet. Tu lo rompi, noi lo ripariamo. Ed è vendita di iPhone rigenerati con garanzia 12 mesi. E poi da AiRiparo trovi il Corner Print, cartucce e toner compatibili, di qualità per tutte le stampanti. Informati allo 055 49 37 919. AiRiparo, corso Matteotti 48 a Borgo San Lorenzo. Problema risolto.
4: L'energia elite di un artista tra i più innovativi della musica italiana.
5: Canta, salta, emozionati con 13 Pietro. Mercoledì 20 maggio al Teatro Cartiere Carrara di Firenze.
4: Dopo il successo a Sanremo con il brano Uomo che cade, arriva il Non guardare più giù Tour 2026 di 13 Pietro.
5: Mercoledì 20 maggio al Teatro Cartiere Carrara di Firenze.
4: Prevendite su Ticket One, Ticketmaster e nei punti vendita Box Office Toscana.
6: Voglia di shopping? Vieni a Barberino Outlet. Oltre 130 negozi, tra cui Furla, Lacoste, Levi's e molti altri, ti aspettano per vivere una giornata indimenticabile con sconti fino al 70% tutto l'anno. Siamo a soli 30 minuti da Firenze, con un comodo servizio navetta attivo tutti i giorni dalla stazione di Santa Maria Novella. Barberino Outlet. Live the full experience. Scopri di più su barberinooutlet.com.
2: Benvenuti nel nostro negozio Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo, la casa degli articoli da regalo e profumatori d'ambiente Vragnes. Scoprite fragranze uniche che trasformano ogni ambiente in un'esperienza sensoriale indimenticabile, perfetti per un regalo speciale o per rendere la vostra casa ancora più accogliente. Venite dalla Renza e lasciatevi conquistare dall'eleganza e dalla raffinatezza del nuovo profumo fico aromatico di Vragnes. Giovannini Renza fa sempre la differenza in corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
3: Radio Mugello
7: 334 79 88 000.
8: La buona musica ha finalmente trovato casa.

0: Sono le 13 e un minuto.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Il Consiglio della Città Metropolitana di Firenze ha approvato il nuovo appalto e il rinnovo degli accordi con 13 comuni tra Mugello, Alto Mugello, Valdarno e Val di Sieve. Il Consiglio della Città Metropolitana di Firenze ha approvato il servizio del cosiddetto lotto debole del trasporto pubblico locale e della gestione associata tra enti per la sua organizzazione e delle modalità di affidamento del servizio nelle aree a domanda debole della Città Metropolitana di Firenze. Dal 2014 opera la gestione associata tra la provincia, dal 2015 Città Metropolitana di Firenze e i comuni dei comprensori del Mugello, Alto Mugello, Valdarno e Val di Sieve. Tale cooperazione prevede la delega delle funzioni di gara e gestione contrattuale alla Città Metropolitana e attualmente il servizio è garantito da RTI Colbus sulla base di un contratto in scadenza il 31 dicembre 2026 a seguito di diverse proroghe tecniche e normative. In vista della scadenza del contratto vigente, il Consiglio ha approvato l'avvio di una nuova procedura di gara a evidenza pubblica per l'affidamento a terzi con elevati standard di qualità, investimenti e sostenibilità economica. Un elemento di novità rilevante è l'ingresso del comune di Firenzuola nella gestione associata, portando a 13 il numero totale dei comuni coinvolti. La nuova concessione avrà una durata prevista dal 1 gennaio 2027 al 31 ottobre 2032. È partito a Rufina un importante duplice percorso dedicato alla prevenzione e alla sicurezza del territorio che ha unito formazione e pianificazione strategica in ambito di protezione civile. Si tratta di un importante progetto di formazione rivolto alle giovani generazioni realizzato all'interno delle scuole attraverso laboratori e lezioni dedicati alle diverse tipologie di rischio. Le attività curate dall'Associazione Interuniversitaria Lares Toscana rappresentano un'occasione per sensibilizzare studenti e studentesse sui temi della sicurezza. Simultaneamente è stato avviato il percorso partecipativo finalizzato alla definizione del nuovo piano comunale di protezione civile, aggiornato anche alla luce dell'evento alluvionale che ha colpito il territorio lo scorso anno. Un passaggio essenziale per garantire strumenti sempre più efficaci e adeguati alle esigenze della comunità. Sempre in questo contesto sono previsti una serie di appuntamenti pubblici. Preparati, partecipa, proteggi. Il primo in programma il 29 maggio. L'amministrazione di Rufina ha specificato come il coinvolgimento attivo della cittadinanza rappresenti una componente imprescindibile del sistema di protezione civile. Una comunità informata e partecipa è infatti più resiliente e capace di affrontare situazioni di emergenza. Il progetto si configura come un'iniziativa resa possibile grazie alla collaborazione tra ANCI Toscana, Unione dei Comuni, Presidenza del Consiglio della Regione Toscana, Lares Toscana e Istituto Comprensivo di Rufina. Nel pomeriggio di martedì 12 maggio sulla strada provinciale 102 nel comune di Vaglia, in località Pratolino, presso l'intersezione con la strada comunale di San Jacopo sul lato monte, è crollato sulla sede stradale un muro di proprietà privata per circa 20 metri. È subito intervenuta la Polizia Provinciale e la struttura tecnica della Città Metropolitana che con l'ausilio anche della Polizia Municipale del Comune di Vaglia ha messo in sicurezza l'area ed effettuato le prime valutazioni sui provvedimenti necessari. È stato posizionato un semaforo per la regolazione del senso unico alternato. Nei prossimi giorni si procederà alla rimozione del materiale crollato sulla sede stradale per poi mettere in sicurezza l'intera area, comprese le alberature presenti sulla proprietà privata. È stata riaperta al transito la strada comunale di Figliano nel comune di Borgo San Lorenzo a seguito del completamento dei lavori di somma urgenza necessari per il ripristino e la messa in sicurezza del tratto interessato dal dissesto verificatosi durante l'emergenza maltempo del 14 e 15 marzo 2025, con interventi eseguiti a salvaguardia della pubblica incolumità. L'importo complessivo dell'intervento è stato pari a 150.000 euro. Le eccezionali precipitazioni atmosferiche che hanno colpito il territorio hanno contribuito in modo determinante all'innesco di un movimento franoso nel versante a valle della carreggiata, compromettendo la stabilità del tratto stradale e rendendo necessaria la chiusura immediata dell'arteria per consentire le operazioni di messa in sicurezza. Gli interventi realizzati hanno riguardato il consolidamento statico della scarpata attraverso la costruzione di una gabbionata su quattro ordini, progettata con un adeguato sistema di ripartizione e irrigidimento strutturale. L'opera è stata inoltre predisposta per una successiva integrazione mediante l'inserimento di micropali o barre autoperforanti e tiranti, soluzione che consentirà di garantire la piena stabilità dell'infrastruttura anche in condizioni sismiche. Va avanti il programma di sicurezza stradale sui passi del Mugello. Sabato 9 maggio si sono svolti i controlli sul transito delle moto condotti sul passo del Giogo, strada provinciale 503. Impegnati 12 operatori della Polizia Locale Unione Mugello e 6 della Polizia Locale Città Metropolitana, con il supporto di un ingegnere della motorizzazione civile per verifiche tecniche sui veicoli. Complessivamente sono state fermate 145 moto, accertando 22 violazioni. 2 per superamento della striscia di mezzeria, 3 per dispositivi di equipaggiamento non funzionanti, 1 per targa irregolare e 2 per dispositivi tecnici non conformi, 7 per mancanza di documenti e 5 per mancata revisione, 1 per mancata copertura assicurativa e 1 per velocità non commisurata alle situazioni ambientali. Il piano passi sicuri con controlli interforze è stato adottato per intensificare la vigilanza sulla statale della Futa, il passo del Giogo e la militare per Barberino nel periodo di maggior afflusso turistico e motociclistico. L'attività infatti è improntata prima di tutto sulla prevenzione e a contribuire al contrasto di comportamenti di guida scorretti, con lo scopo di aumentare la sicurezza sulle strade per gli stessi motociclisti, gli automobilisti e i cittadini. Sono tornate pienamente operative le 2 sale chirurgiche riqualificate del blocco operatorio dell'ospedale del Mugello. Come annunciato rispetto ai tempi, tutte le specialità chirurgia generale, ginecologia, ortopedia e traumatologia vengono di nuovo eseguite presso le 2 sale. Con una novità, per recuperare gli interventi sospesi nel periodo dei lavori di riqualificazione è stata inserita una seduta operatoria aggiuntiva il sabato mattina. I lavori più importanti sono stati il rifacimento degli impianti di ventilazione, delle pareti, dei pavimenti e delle porte delle 2 sale. Attualmente gli impianti, oltre a garantire elevate prestazioni con benefici sia per gli utenti sia per gli operatori, consentono la gestione di 2 sale indipendenti per ventilazione ed erogazione dei gas. Questa configurazione riduce la probabilità che un eventuale guasto possa coinvolgere entrambe le sale contemporaneamente, contribuendo così ad aumentare il livello complessivo di sicurezza dell'ospedale. Nei mesi scorsi è stata necessaria una gestione alternata delle sale e anche di recente della chiusura di una sala per un'ultima porzione di lavori. Con alcuni inevitabili disagi, per quanto la direzione di presidio si sia adoperata al massimo per il loro contenimento. Ora i pazienti possono beneficiare del miglioramento complessivo strutturale di comfort di entrambe le sale, che presentano standard strutturali e di sicurezza pienamente adeguati. Oltre alle 2 sale operatorie sono stati riqualificati il corridoio di servizio e il corridoio pulito, con la sostituzione del pavimento e la stesura di rivestimenti lavabili alle pareti. Le opportunità che può offrire una comunità energetica rinnovabile, le prospettive di sviluppo e i benefici per il territorio, di questo e non solo si parlerà nell'incontro pubblico che si terrà martedì 19 maggio alle 18 presso gli spazi del centro d'incontro in Piazza Dante a Borgo San Lorenzo. Lo promuove la CER Mugello con la presenza di amministratori locali e il consulente aperto a tutti coloro che sono interessati a saperne di più e anche aderire. CER Mugello è costituita dall'Unione Montana dei Comuni del Mugello e dai comuni di Barberino di Mugello, Borgo San Lorenzo, Dicomano, Firenzuola, Marradi, Scarperia e San Piero e Vicchio, e si rivolge sia ai singoli cittadini che alle associazioni e alle realtà economiche e produttive. Ne fa parte come socio anche il Comune di Vaglia. Torna nelle biblioteche comunali del Mugello il servizio civile volontario. È rivolto a 8 giovani tra i 18 e i 29 anni il progetto di servizio civile volontario Spazi Digitali in Biblioteca, Cultura, Comunità e Digitale, predisposto dall'Unione Montana dei Comuni del Mugello, che è stato approvato e finanziato nell'ambito del bando del servizio civile regionale. L'esperienza si svolgerà nell'arco di 12 mesi per 25 ore settimanali nelle biblioteche comunali di Barberino, Borgo San Lorenzo, Dicomano, San Piero Assieve e Scarperia, all'Ufficio Cultura del Comune di Vicchio e al Centro Servizi SDIM dell'Unione dei Comuni. I volontari inoltre saranno impegnati sia in attività di supporto alla gestione ordinaria della biblioteca comunale che al potenziamento degli strumenti informativi e di promozione digitale legati al sistema bibliotecario del territorio. Possono presentare domande ai giovani residenti, domiciliati o regolarmente soggiornanti in Toscana che si trovino in condizioni di non occupazione. Le domande devono essere presentate esclusivamente online entro il 10 giugno alle 12. Fino a sabato 16 maggio si svolge a Rufina la seconda edizione di Leggere in Villa, la rassegna promossa dalla Comune di Rufina dedicata alla promozione della lettura, all'educazione e alla partecipazione culturale, con iniziative rivolte alle scuole, ai bambini, alle famiglie e alla cittadinanza. Il cuore della manifestazione sarà Villa Poggio Reale, che per una settimana ospiterà letture animate, incontri con autori, laboratori creativi, attività educative e momenti di confronto, con il coinvolgimento delle scuole dell'infanzia infanzia primaria e secondaria del territorio. Nel corso della settimana si alterneranno incontri con autori come Serena Raggi e Anna Sarfatti, attività di lettura animata curate dalla Biblioteca Comunale di Rufina, laboratori per bambini e iniziative dedicate all'inclusione e alla comunicazione accessibile. Tra gli appuntamenti aperti alla cittadinanza anche l'inaugurazione dei pannelli di comunicazione aumentativa alternativa nel parco davanti alla stazione del progetto Parla con Tutti, oltre alle presentazioni di libri per grandi e piccoli previste sabato 16 maggio. La manifestazione è realizzata dalla Comune di Rufina in collaborazione con l'Istituto Comprensivo di Rufina, la Biblioteca Comunale, la Consulta dei Genitori di Rufina e l'Associazione Uno per Tutti. Il programma completo è disponibile sul sito della Comune di Rufina e sui canali social istituzionali. Il Comune di Rufina presenta il nuovo percorso realizzato nell'ambito del bando Publiacqua e Cammini dell'Acqua 2024, un intervento già completato che restituisce alla comunità un tratto di territorio lungo il torrente Rufina, affluente del fiume Sieve, oggi nuovamente accessibile attraverso un itinerario naturalistico e storico. L'intervento ha permesso di recuperare un sentiero un tempo utilizzato come collegamento tra Pomino e il capoluogo e oggi riportato alla fruizione grazie a opere di pulizia, tracciamento e installazione di segnaletica e contenuti informativi. Il cammino attraversa un ambiente di grande valore naturalistico. Lungo il percorso sono visibili numerosi elementi storici legati all'acqua, pescaie, mulini e opere di regimazione idraulica. Tra questi spicca la pescaia del Calvelli, significativa testimonianza di ingegneria rurale del primo Novecento. Di particolare interesse è anche il ponte del Mulino Pesci. Il progetto realizzato si inserisce in una più ampia strategia di valorizzazione del torrente Rufina e del territorio circostante, con l'obiettivo di coniugare tutela ambientale, fruizione sostenibile e promozione del patrimonio storico locale. Fondamentale è stata la collaborazione con il CAI Sezione di Firenze e con il gruppo MTB Rufina, che contribuiranno anche alla gestione e manutenzione del tracciato. L'inaugurazione del percorso è in programma domenica 17 maggio con passeggiata da Piazza Umberto I dalle 9.30 e inaugurazione ufficiale alle 11.30 alla pescaia del Calvelli. Sabato 16 maggio alle 21 al Museo Spazio Brizzolari di Scarperia va in scena L'Uomo dal Fiore in Bocca, performance della compagnia teatrale Krypton che trasforma il capolavoro del novel siciliano in un confronto brutale con la morte e il tempo che fugge. Luigi Pirandello scrisse L'Uomo dal Fiore in Bocca nel 1923. Marco Paoli, regista e interprete, porterà in scena la performance prodotta dalla compagnia teatrale Krypton per condensare in 55 minuti l'intera poetica pirandelliana. Sul palco, accanto a Paoli, Valentina Cipriani e Vieri Versari, con la Cipriani che ricopre anche il ruolo di regista assistente. Le scene sono firmate da Tiziana Bellini, l'organizzazione è curata da Barbara Paparusso. La produzione della compagnia teatrale Krypton, in collaborazione con l'associazione culturale Live Art APS, con il contributo del Ministero della Cultura, della Regione Toscana, della Città Metropolitana di Firenze e della Fondazione CR Firenze. Informazioni e prenotazioni al numero 370 3092227 o alla mail brizzo.l'art@gmail.com. Dopo il grande successo dei tre precedenti appuntamenti della rassegna musicale Frazioni in Musica, al quale ha partecipato sempre un numeroso pubblico, sabato 16 maggio alle 16 si esibiranno presso l'area Ristoro Fagiola di Quadalto, frazione di Palazzuolo sul Senio, il corpo musicale Giuseppe Verdi di Serravalle Pistoiese, nato nel lontano 1897, attualmente diretto dal maestro Gabriele Buonaccorsi, e la Filarmonica Otello Benelli di Vergaio, nata nel 2000 e fondata da Roberto Bonvissuto, attuale maestro e presidente della banda. Vivi lo Sport Mugello torna da giovedì a domenica.

0: metropolitana dello sport. Esibizioni, dimostrazioni e prove con oltre 100 società sportive e federazioni coinvolte. Inoltre spettacoli, talk, street food e tanto altro nel fine settimana adatto ad un pubblico di tutte le età. Il Foro Boario di Borgo San Lorenzo e le aree limitrofe tornano a trasformarsi in una palestra a cielo aperto come avviene da oltre 30 anni. Si gioca sabato pomeriggio l'ultima partita per le squadre di Mugello e Val di Sieve. Alle 16 sul campo neutro di Rignano sull'Arno il Londa affronta la Virtus Lilliano nella finale dei play-off del girone B della terza categoria. La vincente sarà promossa in seconda categoria. In caso di parità al 90esimo si giocheranno i tempi supplementari. Al 120esimo, in caso di ulteriore pareggio, sarà il Londa meglio piazzato al termine della stagione regolare a conquistare la promozione. Buone speranze di ripescaggio anche per la perdente.
1: Prossimo appuntamento alle ore 15.
2: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie. Radio Mugello.
3: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
4: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
5: Alimentari Murino a Vaglia non è solo un alimentari super fornito, ma qui ci trovi pasta fresca fatta in casa tutti i giorni, anche su ordinazione, ed i famosi tortelli e ravioli di Murino, già cotti, da cuocere, da gustare con immenso piacere, buoni ma buoni davvero. E se non hai voglia di cucinare o per lavoro, prenota il tuo tavolo. E poi merende e aperitivi con ottimi taglieri, con selezione di formaggi e salumi. Alimentari Murino a Vaglia in Largo Saltini, con ampio parcheggio. Informazioni e prenotazioni allo 055 40 7508.
0: Open Job Metis, filiale di Borgo San Lorenzo, cerca un carpentiere manutentore full time per azienda di Barberino di Mugello, un operaio pulimentatore full time per azienda di Scarperia, un impiegato di magazzino full time per azienda di Barberino di Mugello, un operaio junior per officina meccanica full time per azienda di Scarperia, un fresatore CNC full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un impiegato ufficio tecnico settore elettrico idraulico full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un elettricista full time per azienda di Borgo San Lorenzo. Inoltre un corso di pelletteria full time per azienda di Pontassieve, totali di 250 ore, prospettive di inserimento lavorativo al termine del corso. Per inviare la propria candidatura scrivere a Borgo San Lorenzo @openjob.it allegando il proprio curriculum. Per informazioni chiamare Open Job Metis Borgo San Lorenzo al numero 055 0249 328.
6: Da Ales Letti e Materassi, vendita diretta in fabbrica. Divani, poltrone relax, reti elettriche, materassi, piumini e biancheria a prezzi scontati. E in omaggio c'è il finanziamento a tasso zero, con prima rata dopo 3 mesi. Tripla convenienza da Ales Letti e Materassi, nei negozi di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze e Figline Valdarno. O al sito www.lettiematerassi.com.
7: Radio Mugello
8: 334 79 88 000 www.radiomugello.it.

0: Radio Mugello.
1: Se cerchi un locale perfetto per festeggiare la tua laurea, il tuo compleanno o la fine della scuola, vieni da noi. Podere Badia Valdrago a Borgo San Lorenzo, all'insegna del divertimento, con degustazioni di taglieri e apericena a base di prodotti tipici della nostra tradizione. Un'atmosfera accogliente e festosa, al fresco, sul bordo della piscina, ideale per creare ricordi indimenticabili, con amici e con la famiglia. Prenota ora. Podere Badia Valdrago, 377-189-7834. O su poderebadia.com e rendi speciale il tuo evento.
2: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
3: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
4: Chiusa sabato 16 e domenica 17 maggio.
5: Cerchi internet ad alta velocità? Mugellonet è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugellonet garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugellonet ti aspetta in piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
4: Alimentari Murino a Vaglia non è solo un alimentari super fornito, ma qui ci trovi pasta fresca fatta in casa tutti i giorni, anche su ordinazione, ed i famosi tortelli e ravioli di Murino, già cotti, da cuocere, da gustare con immenso piacere, buoni ma buoni davvero. E se non hai voglia di cucinare o per lavoro, prenota il tuo tavolo. E poi merende e aperitivi con ottimi taglieri, con selezione di formaggi e salumi. Alimentari Murino a Vaglia in Largo Saltini, con ampio parcheggio. Informazioni e prenotazioni allo 055 40 7508.
6: Con Renault Captur GPL EcoG i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino a 1300 km di autonomia e fino al 50% di risparmio carburante. A maggio tuo con tasso zero da 99 euro al mese. TAEG 1,15. Anticipo 5.485 euro. 36 rate. Rata finale 13.748 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Infe condizioni in sede. Scoprilo all'Open Weekend GPL EcoG il 23 e 24 maggio.
7: La trovi alla concessionaria AutoEquip in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
8: Radio Mugello
9: 334 79 88 000.
10: Radio Mugello, dal 1977 la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Super occasione dai Kini. Parquet prefinito di alta qualità in offerta con oltre il 50% di sconto. Tante misure e finiture disponibili per rinnovare subito la tua casa. Vuoi un esempio? Plancia in rovere 4 mm di nobile, 50 euro al metro quadro più IVA. E con noi anche la posa professionale, eseguita da personale esperto nella posa e nel restauro parquet. Qualità, convenienza e lavoro garantito. Ditta Kini, dal 1974, i tuoi pavimenti, la nostra passione. In piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 35 2369.
2: Open Job Metis, filiale di Borgo San Lorenzo, cerca un carpentiere manutentore full time per azienda di Barberino di Mugello, un operaio pulimentatore full time per azienda di Scarperia, un impiegato di magazzino full time per azienda di Barberino di Mugello, un operaio junior per officina meccanica full time per azienda di Scarperia, un fresatore CNC full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un impiegato ufficio tecnico settore elettrico idraulico full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un elettricista full time per azienda di Borgo San Lorenzo. Inoltre un corso di pelletteria full time per azienda di Pontassieve, totali di 250 ore. Prospettive di inserimento lavorativo al termine del corso. Per inviare la propria candidatura scrivere a borgosanlorenzo@openjob.it allegando il proprio curriculum. Per informazioni chiamare Open Job Metis Borgo San Lorenzo al numero 055 0249 328.
3: Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto. Per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, Mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale.
4: Una settimana imperdibile a The Lodge Farm, presso la fattoria Il Palagiaccio. Giovedì 14 maggio, aperti dalle 18.30 con aperilodge e cena alla carta. Venerdì 15 maggio, cena a tema, dalle ore 20, la verticale di bistecca, con selezione di bistecche dry age, di bovini nati e allevati nella nostra fattoria. Sabato 16 maggio, aperti a pranzo e chiusi a cena, per evento privato. Domenica 17 maggio, aperti pranzo e cena, alla carta. Ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero. Infoline 335-800-1624.
5: Radio Mugello
6: 334-7988-000.
7: Radio Mugello, l'ascolti e non la lasci più.

0: domenica.
1: Radio Mugello.
2: Da venerdì 15 maggio il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano, un angolo di Toscana nel cuore del Mugello, specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica, un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda al 347 75 16 696.
3: Dacia Sandero, l'auto più venduta in Europa privati dal 2017. A maggio Sandero Streetway TCE 100 in pronta consegna con tasso zero e senza maxi rata, da 220 euro al mese, TAN 0, TAEG 278, anticipo 6.890 euro, 48 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
4: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
5: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
6: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo. Autorizzata Gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri. Noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo. Telefono 380 140 9768.
7: Problemi su tablet e smartphone? Non sai dove portarlo? Anche per una consulenza gratuita, vieni da AiRiparo. Lo trovi a Borgo San Lorenzo, in corso Matteotti 48. AiRiparo è riparazioni express di smartphone e tablet. Tu lo rompi, noi lo ripariamo. Ed è vendita di iPhone rigenerati con garanzia 12 mesi. E poi da AiRiparo trovi il Corner Print, cartucce e toner compatibili, di qualità per tutte le stampanti. Informati allo 055 49 37 919. AiRiparo, corso Matteotti 48 a Borgo San Lorenzo. Problema risolto.
8: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
9: Radio Mugello
10: 334 79 88 000.
11: Questo disco è stato richiesto a
10: 334 79 88 000.
11: Con Radio Mugello la tua canzone è subito in onda.

0: Radio Mugello.
1: Da Ales Letti e Materassi, vendita diretta in fabbrica. Divani, poltrone relax, reti elettriche, materassi, piumini e biancheria a prezzi scontati. E in omaggio c'è il finanziamento a tasso zero, con prima rata dopo 3 mesi. Tripla convenienza da Ales Letti e Materassi, nei negozi di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze e Figline Valdarno. O al sito www.lettiematerassi.com.
2: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
3: Da Ponte a Capo a Borgo San Lorenzo ci trovi tutto, tutto per la scuola, tutto per l'ufficio, lapis, penne, quaderni, modulistica per ogni tua esigenza. Cartoleria Ponte a Capo in via Pananti accanto a Fototassini a Borgo San Lorenzo, e risolvi tutti i tuoi piccoli problemi, perché cosa fatta capo a...
4: Se cerchi un angolo esclusivo dove pranzare in tutto relax la domenica, con prodotti di qualità e con solo 20 posti disponibili, scegli l'agriturismo Podere Badia Valdrago a Borgo San Lorenzo. Al Podere Badia Valdrago ti aspetta bruschetta con olio nuovo, fiorentina alla brace, contorni dell'orto, cantucci e vinsanto o torta di mele se non finisce prima. Acqua e vino della casa. Il tutto a soli 55 euro a persona. Ma attenzione, se prenoti entro il giovedì sera, 50 euro. Info e prenotazioni 377-189-7834 oppure www.poterebadia.com.
5: All'Ortopedia Sanitari San Lorenzo, a Borgo San Lorenzo, puoi trovare tutto per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro. Senza dimenticare che è arrivata la nuova collezione estiva di calzature delle migliori marche. Affidatevi a noi per qualità e professionalità, per prendervi cura della vostra salute ogni giorno. Ortopedia Sanitari San Lorenzo, in via Oreste Bandini, a Borgo San Lorenzo.
6: Convenzionati ASL e INAIL, informazioni allo 055 84 57 941.
4: Benvenuti nel nostro negozio Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo, la casa degli articoli da regalo e profumatori d'ambiente Vragnes. Scoprite fragranze uniche che trasformano ogni ambiente in un'esperienza sensoriale indimenticabile, perfetti per un regalo speciale o per rendere la vostra casa ancora più accogliente. Venite dalla Renza e lasciatevi conquistare dall'eleganza e dalla raffinatezza del nuovo profumo fico aromatico di Vragnes. Giovannini Renza fa sempre la differenza, in corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
7: Radio Mugello
8: 334 79 88 000.
9: La pubblicità è una cosa seria.
7: Radio Mugello,
9: garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
8: al 334 79 88 000.

0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
1: OPM, Officina Meccanica Minuterie Metalliche, cerca apprendista da inserire nel proprio organico. Inviare curriculum a opm.snc@gmail.com. Ristorante I Cavatappi all'interno del camping Village Mugello Verde, cerca camerieri e baristi per la stagione estiva, richiesta maggiore età. Inviare curriculum a bastianacibernardo@gmail.com. Ristorante Il Torracchione presso l'outlet di Barberino di Mugello cerca camerieri di sala. Inviare curriculum a torcettaanna@gmail.com. Brunet SRL cerca cuoco con almeno 3 anni di esperienza, contratto a tempo determinato con finalità di assunzione a tempo indeterminato, lavoro su 6 turni settimanali, 2 giorni liberi, orario su turno unico prevalentemente in orario mattutino. Inviare curriculum a ciao@spaziobrunet.it. ML Studio, società tra professionisti SRL di Vicchio, cerca geometri tirocinanti da inserire nel proprio organico. È previsto un rimborso spese progressivo e commisurato alle competenze acquisite durante il percorso. Inviare curriculum e breve presentazione a info@mlstudio.it oppure chiamare o inviare WhatsApp al numero 347 4798 356. Amami Verniciatura cerca persona da inserire nel proprio organico come apprendista a contratto full time. Inviare curriculum a amministrazione@amamiverniciatura.it. Ristorante Le Maschere Enoteca Barberino di Mugello cerca camerieri. Inviare il curriculum via mail a lemaschererist@gmail.com per essere ricontattati per un colloquio. Anallergo, azienda farmaceutica d'eccellenza nel settore biotech, è alla ricerca di uno specialista amministrazione, finanza e supporto operations per la sede di Scarperia e San Piero. Candidarsi iscrivendo a info@anallergo.it.
2: Sono le 14 e 34 minuti.
0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.

0: Radio Mugello.
1: Mugello Rent a Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti, moderni e sicuri, che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori. Per tutto questo ed altro informati alla tua officina di fiducia 055 84 48 371. Mugello Rent, professionisti del settore, nella nuova sede in via Fratelli Giugni a Vicchio.
2: All'Ortopedia Sanitari San Lorenzo, a Borgo San Lorenzo, puoi trovare tutto per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro. Senza dimenticare che è arrivata la nuova collezione estiva di calzature delle migliori marche. Affidatevi a noi per qualità e professionalità, per prendervi cura della vostra salute ogni giorno. Ortopedia Sanitari San Lorenzo, in via Oreste Bandini a Borgo San Lorenzo.
3: Convenzionati ASL e INAIL, informazioni allo 055 84 57 941.
4: E lei che cosa ne pensa?
5: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
4: Conviene. Ma vai da Conad.
6: Via, via. Vieni via con me.
7: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
4: Conad.
8: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
9: Se cerchi un locale perfetto per festeggiare la tua laurea, il tuo compleanno o la fine della scuola, vieni da noi. Podere Badia Valdrago a Borgo San Lorenzo, all'insegna del divertimento, con degustazioni di taglieri e apericena a base di prodotti tipici della nostra tradizione. Un'atmosfera accogliente e festosa, al fresco, sul bordo della piscina, ideale per creare ricordi indimenticabili, con amici e con la famiglia. Prenota ora. Podere Badia Valdrago 377-189-7834 o su poderebadia.com e rendi speciale il tuo evento.
10: Da Ales Letti e Materassi, vendita diretta in fabbrica. Divani, poltrone relax, reti elettriche, materassi, piumini e biancheria a prezzi scontati. E in omaggio c'è il finanziamento a tasso zero, con prima rata dopo 3 mesi. Tripla convenienza da Ales Letti e Materassi, nei negozi di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze e Figline Valdarno. O al sito www.lettiematerassi.com.
11: Voglia di shopping? Vieni a Barberino Outlet. Oltre 130 negozi, tra cui Furla, Lacoste, Levi's e molti altri, ti aspettano per vivere una giornata indimenticabile con sconti fino al 70% tutto l'anno. Siamo a soli 30 minuti da Firenze, con un comodo servizio navetta attivo tutti i giorni dalla stazione di Santa Maria Novella. Barberino Outlet. Live the full experience. Scopri di più su barberinooutlet.com.
12: Radio Mugello
13: 334 79 88 000.
14: La buona musica ha finalmente trovato casa.
15: Sei su Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
2: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
3: 50 anni di successi da rivivere in una notte. Mercoledì 27 maggio, al Teatro Verdi di Firenze, Pupo in concerto.
4: Pupo 50, storia di un equilibrista. Il tour internazionale di una leggenda della musica italiana.
3: Mercoledì 27 maggio, al Teatro Verdi di Firenze.
4: Biglietti su ticketone.it e nei punti vendita Box Office Toscana.
5: Benvenuti nel nostro negozio Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo, la casa degli articoli da regalo e profumatori d'ambiente Vranies. Scoprite fragranze uniche che trasformano ogni ambiente in un'esperienza sensoriale indimenticabile, perfetti per un regalo speciale o per rendere la vostra casa ancora più accogliente. Venite dalla Renza e lasciatevi conquistare dall'eleganza e dalla raffinatezza del nuovo profumo fico aromatico di Vranies. Giovannini Renza fa sempre la differenza in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
6: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
7: E lei che cosa ne pensa?
8: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero.
9: Secondo lei mi conviene?
7: Conviene. Ma vai da Conat.
10: Via, via. Vieni via con me.
11: Conat ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
7: Conat.
12: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
13: Radio Mugello.
14: 334 79 88 000.
15: Sono le 15.
16: Radio Mugello Notizie.
17: Il comune di Borgo San Lorenzo presenta l'iniziativa La Croce Perduta della Valcava, storie e peripezie di una croce giottesca attribuita a Lippo di Benivieni, un appuntamento dedicato alla riscoperta di un'opera trecentesca di grande valore artistico e storico profondamente legata al territorio mugellano. L'evento inaugurale si terrà sabato 16 maggio alle 17.30 nella sala del consiglio del Palazzo Comunale. La croce dipinta attribuita a Lippo di Benivieni, allievo di Giotto, fu rinvenuta nel 1987 nella cappella della Villa della Quiete a San Cresci in Valcava. Restaurata dall'Ufficio delle Pietre Dure, rappresenta un raro esempio di grande croce giottesca vicina al modello della croce di Santa Maria Novella. La conferenza offrirà un percorso di approfondimento sulla storia dell'opera, sul contesto storico in cui nacque e sulle fasi del restauro che ne hanno restituito leggibilità e qualità cromatica. L'iniziativa prevede anche la presentazione di una mostra che illustra la storia dell'opera e il suo legame con il territorio e i risultati del restauro. La mostra fotografica sarà allestita nell'atrio del Palazzo Comunale e rimarrà visitabile fino al 30 maggio. Il Comune rivolge un sentito ringraziamento al gruppo di studiose e studiosi che interverranno durante la conferenza inaugurale e all'Associazione Stare che ha collaborato alla realizzazione della mostra contribuendo alla qualità del progetto espositivo e alla sua dimensione divulgativa. Il Comune di Rufina presenta il nuovo percorso realizzato nell'ambito del bando Publiacqua e Cammini dell'Acqua 2020. 24 un intervento già completato che restituisce alla comunità un tratto di territorio lungo il torrente Rufina, affluente del fiume Sieve, oggi nuovamente accessibile attraverso un itinerario naturalistico e storico. L'intervento ha permesso di recuperare un sentiero un tempo utilizzato come collegamento tra Pomino e il capoluogo e oggi riportato alla fruizione grazie a opere di pulizia, tracciamento e installazione di segnaletica e contenuti informativi. Il cammino attraversa un ambiente di grande valore naturalistico. Lungo il percorso sono visibili numerosi elementi storici legati all'acqua, pescaie, mulini e opere di regimazione idraulica. Tra questi spicca la pescaia del Calvelli, significativa testimonianza di ingegneria rurale del primo Novecento. Di particolare interesse anche il ponte del Mulino Pesci. Il progetto realizzato si inserisce in una più ampia strategia di valorizzazione del torrente Rufina e del territorio circostante, con l'obiettivo di coniugare tutela ambientale, fruizione sostenibile e promozione del patrimonio storico locale. Fondamentale è stata la collaborazione con il CAI Sezione di Firenze e con il gruppo MTB Rufina, che contribuiranno anche alla gestione e manutenzione del tracciato. L'inaugurazione del percorso è in programma domenica 17 maggio, con passeggiata da Piazza Umberto I dalle 9.30 e inaugurazione ufficiale alle 11.30 alla pescaia del Calvelli.
0: Torna nelle biblioteche comunali del Mugello il servizio civile volontario. È rivolto a 8 giovani tra i 18 e i 29 anni il progetto di servizio civile volontario Spazi Digitali in Biblioteca, Cultura, Comunità e Digitale, predisposto dall'Unione Montana dei Comuni del Mugello, che è stato approvato e finanziato nell'ambito del bando del servizio civile regionale. L'esperienza si svolgerà nell'arco di 12 mesi per 25 ore settimanali nelle biblioteche comunali di Barberino, Borgo San Lorenzo, Dicomano, San Piero a Sieve e Scarperia, all'ufficio cultura del Comune di Vicchio e al centro servizi SDIM dell'Unione dei Comuni. I volontari inoltre saranno impegnati sia in attività di supporto alla gestione ordinaria della biblioteca comunale che al potenziamento degli strumenti informativi e di promozione digitale legati al sistema bibliotecario del territorio. Possono presentare domanda ai giovani residenti domiciliati o regolarmente soggiornanti in Toscana che si trovino in condizioni di non occupazione. Le domande devono essere presentate esclusivamente online entro il 10 giugno alle 12. Vivi lo Sport Mugello torna da giovedì a domenica 17 maggio con la sua 33esima edizione nelle sue consuete date dopo il riuscito esperimento dello scorso settembre nella rinnovata area del Foro Boario di Borgo San Lorenzo. Tante conferme ma anche tantissime novità a rendere ancora più interessante la festa, uno degli eventi più attesi del calendario annuale che anche quest'anno è festa metropolitana dello sport. Esibizioni, dimostrazioni e prove con oltre 100 società sportive e federazioni coinvolte. Inoltre spettacoli, talk, street food e tanto altro nel fine settimana adatto ad un pubblico di tutte le età. Il Foro Boario di Borgo San Lorenzo e le aree limitrofe tornano a trasformarsi in una palestra a cielo aperto come avviene da oltre 30 anni.
13: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
14: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
15: Radio Mugello, consigliata da chi l'ascolta.

0: Radio Mugello.
1: Una settimana imperdibile a The Lodge Farm, presso la fattoria Il Palagiaccio. Giovedì 14 maggio, aperti dalle 18.30 con aperilodge e cena alla carta. Venerdì 15 maggio, cena a tema, dalle ore 20, la verticale di bistecca, con selezione di bistecche dry aged, di bovini nati e allevati nella nostra fattoria. Sabato 16 maggio, aperti a pranzo e chiusi a cena, per evento privato. Domenica 17 maggio, aperti pranzo e cena, alla carta. Ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero. Infoline 335-800-1624.
2: Da venerdì 15 maggio, il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano. Un angolo di Toscana nel cuore del Mugello. Specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica. Un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda al 347-7516-696.
3: La tua estate in Mugello a Borgo San Lorenzo è in piscina all'Agriturismo Podere Badia Valdrago. Prenota la tua giornata in piscina con pranzo o apericena a bordo piscina e gusta le nostre specialità. Tortelli fatti a mano, grigliati di carne e bistecca fiorentina. Vieni da noi anche per il tuo compleanno o per una festa con gli amici.
4: Podere Badia Valdrago, 377-189-7834 o su poderebadia.com.
5: L'energia elite di un artista tra i più innovativi della musica italiana.
6: Canta, salta, emozionati con 13 Pietro. Mercoledì 20 maggio al Teatro Cartiere Carrara di Firenze.
5: Dopo il successo a Sanremo con il brano Uomo che cade, arriva il Non guardare più giù Tour 2026 di 13 Pietro.
6: Mercoledì 20 maggio al Teatro Cartiere Carrara di Firenze.
5: Prevendite su Ticket One, Ticketmaster e nei punti vendita Box Office Toscana.
7: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
8: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti, articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
9: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
2: Chiusa sabato 16 e domenica 17 maggio.
3: Radio Mugello
10: 334 79 88 000.
3: Un meraviglioso sabato da Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
2: Super occasione dai Kini. Parquet prefinito di alta qualità in offerta con oltre il 50% di sconto. Tante misure e finiture disponibili per rinnovare subito la tua casa. Vuoi un esempio? Plancia in rovere 4 mm di nobile, 50 euro al metro quadro più IVA. E con noi anche la posa professionale, eseguita da personale esperto nella posa e nel restauro parquet. Qualità, convenienza e lavoro garantito. Ditta Kini, dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione. In piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 35 23 69.
3: Open Job Metis, filiale di Borgo San Lorenzo, cerca un carpentiere manutentore full time per azienda di Barberino di Mugello, un operaio pulimentatore full time per azienda di Scarperia, un impiegato di magazzino full time per azienda di Barberino di Mugello, un operaio junior per officina meccanica full time per azienda di Scarperia, un fresatore CNC full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un impiegato ufficio tecnico settore elettrico idraulico full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un elettricista full time per azienda di Borgo San Lorenzo. Inoltre un corso di pelletteria full time per azienda di Pontassieve, totali di 250 ore. Prospettive di inserimento lavorativo al termine del corso. Per inviare la propria candidatura scrivere a borgosanlorenzo@openjob.it allegando il proprio curriculum. Per informazioni chiamare Open Job Metis Borgo San Lorenzo al numero 055 0249 328.
4: Una settimana imperdibile a The Lodge Farm presso la fattoria Il Palagiaccio. Giovedì 14 maggio aperti dalle 18.30 con aperilodge e cena alla carta. Venerdì 15 maggio cena a tema, dalle ore 20, la verticale di bistecca, con selezione di bistecche dry age, di bovini nati e allevati nella nostra fattoria. Sabato 16 maggio aperti a pranzo e chiusi a cena, per evento privato. Domenica 17 maggio aperti pranzo e cena, alla carta. Ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero. Infoline 335 800 1624.
2: Alimentari Murino a Vaglia non è solo un alimentari super fornito, ma qui ci trovi pasta fresca fatta in casa tutti i giorni, anche su ordinazione, ed i famosi tortelli e ravioli di Murino, già cotti, da cuocere, da gustare con immenso piacere, buoni ma buoni davvero. E se non hai voglia di cucinare o per lavoro, prenota il tuo tavolo. E poi merende e aperitivi con ottimi taglieri, con selezione di formaggi e salumi. Alimentari Murino a Vaglia in Largo Saltini, con ampio parcheggio. Informazioni e prenotazioni allo 055 40 7508.
5: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
6: Radio Mugello
7: 334 79 88 000.
6: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
7: Accendi Radio Mugello. Du du du du.

0: Radio Mugello.
1: E lei che cosa ne pensa?
2: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
1: Conviene. Ma vai da Conat.
3: Via, via. Vieni via con me.
4: Conat ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
1: Conat.
5: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
6: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelle mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
7: Problemi su tablet e smartphone? Non sai dove portarlo? Anche per una consulenza gratuita, vieni da AiRiparo. Lo trovi a Borgo San Lorenzo, in corso Matteotti 48. AiRiparo è riparazioni express di smartphone e tablet. Tu lo rompi, noi lo ripariamo. Ed è vendita di iPhone rigenerati con garanzia 12 mesi. E poi da AiRiparo trovi il Corner Print, cartucce e toner compatibili, di qualità per tutte le stampanti. Informati allo 055 49 37 919. AiRiparo, corso Matteotti 48 a Borgo San Lorenzo. Problema risolto.
8: Super occasione dai Kini. Parquet prefinito di alta qualità in offerta con oltre il 50% di sconto. Tante misure e finiture disponibili per rinnovare subito la tua casa. Vuoi un esempio? Plancia in rovere 4 mm di nobile, 50 euro al metro quadro più IVA. E con noi anche la posa professionale eseguita da personale esperto nella posa e nel restauro parquet. Qualità, convenienza e lavoro garantito. Ditta Kini, dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione. In piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 35 23 69.
4: Radio Mugello
9: 334 79 88 000.

0: più simpatia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.
1: Took a bite out of Mountain Range.

0: Pharmacy.
1: Radio Mugello.
2: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec, produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec, produttore di infissi. È la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
3: Voglia di shopping? Vieni a Barberino Outlet. Oltre 130 negozi, tra cui Furla, Lacoste, Levi's e molti altri, ti aspettano per vivere una giornata indimenticabile con sconti fino al 70% tutto l'anno. Siamo a soli 30 minuti da Firenze, con un comodo servizio navetta attivo tutti i giorni dalla stazione di Santa Maria Novella. Barberino Outlet. Live the full experience. Scopri di più su barberinooutlet.com.
4: L'energia elite di un artista tra i più innovativi della musica italiana.
5: Canta, salta, emozionati con 13 Pietro. Mercoledì 20 maggio al Teatro Cartiere Carrara di Firenze.
4: Dopo il successo a Sanremo con il brano Uomo che cade, arriva il Non guardare più giù Tour 2026 di 13 Pietro.
5: Mercoledì 20 maggio al Teatro Cartiere Carrara di Firenze.
4: Prevendite su Ticket One, Ticketmaster e nei punti vendita Box Office Toscana.
6: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
7: All'Ortopedia Sanitari San Lorenzo, a Borgo San Lorenzo, puoi trovare tutto per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro. Senza dimenticare che è arrivata la nuova collezione estiva di calzature delle migliori marche. Affidatevi a noi per qualità e professionalità, per prendervi cura della vostra salute ogni giorno. Ortopedia Sanitari San Lorenzo, in via Oreste Bandini, a Borgo San Lorenzo.
8: Convenzionati ASL e INAIL, informazioni allo 055 84 57 941.
9: Da punte a capo a Borgo San Lorenzo ci trovi tutto, tutto per la scuola, tutto per l'ufficio, lapis, penne, quaderni, modulistica per ogni tua esigenza. Cartoleria punte a capo in via Pananti accanto a Fototassini a Borgo San Lorenzo e risolvi tutti i tuoi piccoli problemi, perché cosa fatta capo a...
10: Radio Mugello
11: 334 79 88 000.
12: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: fuoco d'artificio.
1: Sono le 16 e un minuto.
2: Radio Mugello Notizie.
3: Il Consiglio della Città Metropolitana di Firenze ha approvato il nuovo appalto e il rinnovo degli accordi con 13 comuni tra Mugello, Alto Mugello, Valdarno e Val di Sieve. Il Consiglio della Città Metropolitana di Firenze ha approvato il servizio del cosiddetto lotto debole del trasporto pubblico locale e della gestione associata tra enti per la sua organizzazione e delle modalità di affidamento del servizio nelle aree a domanda debole della Città Metropolitana di Firenze. Dal 2014 opera la gestione associata tra la provincia, dal 2015 Città Metropolitana di Firenze e i comuni dei comprensori del Mugello, Alto Mugello, Valdarno e Val di Sieve. Tale cooperazione prevede la delega delle funzioni di gara e gestione contrattuale alla Città Metropolitana e attualmente il servizio è garantito da RTI Colbus sulla base di un contratto in scadenza il 31 dicembre 2026 a seguito di diverse proroghe tecniche e normative. In vista della scadenza del contratto vigente, il Consiglio ha approvato l'avvio di una nuova procedura di gara a evidenza pubblica per l'affidamento a terzi con elevati standard di qualità, investimenti e sostenibilità economica. Un elemento di novità rilevante è l'ingresso del Comune di Firenzuola nella gestione associata, portando a 13 il numero totale dei comuni coinvolti. La nuova concessione avrà una durata prevista dal 1 gennaio 2027 al 31 ottobre 2032. Il Comune di Rufina presenta il nuovo percorso realizzato nell'ambito del bando Publiacqua e Cammini dell'Acqua 2024, un intervento già completato che restituisce alla comunità un tratto di territorio lungo il torrente Rufina, affluente del fiume Sieve, oggi nuovamente accessibile attraverso un itinerario naturalistico e storico. L'intervento ha permesso di recuperare un sentiero un tempo utilizzato come collegamento tra Pomino e il capoluogo e oggi riportato alla fruizione grazie a opere di pulizia, tracciamento e installazione di segnaletica e contenuti informativi. Il cammino attraversa un ambiente di grande valore naturalistico. Lungo il percorso sono visibili numerosi elementi storici legati all'acqua, pescaie, mulini e opere di regimazione idraulica. Tra questi spicca la pescaia del Calvelli, significativa testimonianza di ingegneria rurale del primo Novecento. Di particolare interesse anche il ponte del Mulino Pesci. Il progetto realizzato si inserisce in una più ampia strategia di valorizzazione del torrente Rufina e del territorio circostante, con l'obiettivo di coniugare tutela ambientale, fruizione sostenibile e promozione del patrimonio storico locale. Fondamentale è stata la collaborazione con il CAI Sezione di Firenze e con il gruppo MTB Rufina, che contribuiranno anche alla gestione e manutenzione del tracciato. L'inaugurazione del percorso è in programma domenica 17 maggio con passeggiata da Piazza Umberto I dalle 9.30 e inaugurazione ufficiale alle 11.30 alla Pescaia del Calvelli. Dopo il grande successo dei tre precedenti appuntamenti della rassegna musicale Frazioni in Musica, al quale ha partecipato sempre un numeroso pubblico, sabato 16 maggio alle 16 si esibiranno presso l'area Ristoro Fagiola di Quadalto, frazioni di Palazzuolo sul Senio, il corpo musicale Giuseppe Verdi di Serravalle Pistoiese, nato nel lontano 1897, attualmente diretto dal maestro Gabriele Buonaccorsi, e la filarmonica Otello Benelli di Vergaio, nata nel 2000 e fondata da Roberto Bonvissuto, attuale maestro e presidente della banda. Vivi lo Sport Mugello torna da giovedì a domenica 17 maggio con la sua 33esima edizione nelle sue consuete date, dopo il riuscito esperimento dello scorso settembre nella rinnovata area del Foro Boario di Borgo San Lorenzo. Tante conferme ma anche tantissime novità a rendere ancora più interessante la festa, uno degli eventi più attesi del calendario annuale che anche quest'anno è festa metropolitana dello sport. Esibizioni, dimostrazioni e prove con oltre 100 società sportive e federazioni coinvolte. Inoltre spettacoli, talk, street food e tanto altro nel fine settimana adatto ad un pubblico di tutte le età. Il Foro Boario di Borgo San Lorenzo e le aree limitrofe tornano a trasformarsi in una palestra a cielo aperto come avviene da oltre 30 anni. Si gioca sabato pomeriggio l'ultima partita per le squadre di Mugello e Val di Sieve. Alle 16 sul campo neutro di Rignano sull'Arno il Londa affronta la Virtus Lilliano nella finale dei play-off del girone B della terza categoria. La vincente sarà promossa in seconda categoria. In caso di parità al 90esimo si giocheranno i tempi supplementari, al 120esimo in caso di ulteriore pareggio sarà il Londa, meglio piazzato al termine della stagione regolare, a conquistare la promozione. Buone speranze di ripescaggio anche per la perdente.
4: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
2: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
5: Radio Mugello.
0: occupano.
5: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni manutenzione accumulo punti. Non male. Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro.
0: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
6: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
7: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
8: Se cerchi un angolo esclusivo dove pranzare in tutto relax la domenica, con prodotti di qualità e con solo 20 posti disponibili, scegli l'agriturismo Podere Badia Valdrago a Borgo San Lorenzo. Al Podere Badia Valdrago ti aspetta bruschetta con olio nuovo, fiorentina alla brace, contorni dell'orto, cantucci e vinsanto o torta di mele se non finisce prima. Acqua e vino della casa. Il tutto a soli 55 euro a persona. Ma attenzione, se prenoti entro il giovedì sera, 50 euro. Info e prenotazioni 377 189 7834 oppure www.poterebadia.com.
9: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
10: Mugello Rent a Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti, moderni e sicuri, che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori. Per tutto questo ed altro informati alla tua officina di fiducia 055 84 48 371. Mugello Rent, professionisti del settore. Nella nuova sede in via Fratelli Giugni a Vicchio.
3: Open Job Metis, filiale di Borgo San Lorenzo, cerca un carpentiere manutentore full time per azienda di Barberino di Mugello, un operaio pulimentatore full time per azienda di Scarperia, un impiegato di magazzino full time per azienda di Barberino di Mugello, un operaio junior per officina meccanica full time per azienda di Scarperia, un fresatore CNC full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un impiegato ufficio tecnico settore elettrico idraulico full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un elettricista full time per azienda di Borgo San Lorenzo. Inoltre un corso di pelletteria full time per azienda di Pontassieve, totali di 250 ore. Prospettive di inserimento lavorativo al termine del corso. Per inviare la propria candidatura scrivere a borgosanlorenzo@openjob.it allegando il proprio curriculum. Per informazioni chiamare Open Job Metis Borgo San Lorenzo al numero 055 0249 328.
1: Radio Mugello
11: 334 79 88 000.
12: Radio Mugello, l'ascolti e non la lasci più.

0: Radio Mugello.
1: Alimentari Murino a Vaglia non è solo un alimentari super fornito, ma qui ci trovi pasta fresca fatta in casa tutti i giorni, anche su ordinazione, e i famosi tortelli e ravioli di Murino, già cotti, da cuocere, da gustare con immenso piacere. Buoni, ma buoni davvero! E se non hai voglia di cucinare o per lavoro, prenota il tuo tavolo. E poi merende e aperitivi con ottimi taglieri, con selezione di formaggi e salumi. Alimentari Murino a Vaglia, in Largo Saltini, con ampio parcheggio. Informazioni e prenotazioni allo 055 40 75 08.
2: Da Ales Letti e Materassi, vendita diretta in fabbrica. Divani, poltrone relax, reti elettriche, materassi, piumini e biancheria a prezzi scontati. E in omaggio c'è il finanziamento a tasso zero, con prima rata dopo 3 mesi. Tripla convenienza da Ales Letti e Materassi, nei negozi di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze e Figline Valdarno. O al sito www.lettiematerassi.com.
3: Una settimana imperdibile a The Lodge Farm, presso la fattoria Il Palagiaccio. Giovedì 14 maggio, aperti dalle 18.30 con aperilodge e cena alla carta. Venerdì 15 maggio, cena a tema, dalle ore 20, la verticale di bistecca, con selezione di bistecche dry age, di bovini nati e allevati nella nostra fattoria. Sabato 16 maggio, aperti a pranzo e chiusi a cena, per evento privato. Domenica 17 maggio, aperti pranzo e cena, alla carta. Ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero. Infoline 335-8001-624.
4: Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto. Per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, Mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale.
5: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
6: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo, autorizzata Gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo. Telefono 380 140 9768.
7: Radio Mugello.
8: 334 79 88 000. Radio Mugello.

0: Sono le 16 e 33 minuti.
1: Gli annunci economici di Radio Mugello.
2: Vindo Mountain Bike Trek Marlin 7 taglia L, ruote 29 pollici, forcella anteriore in buone condizioni a 350 euro. 340-6463-487. Vendesi capi di abbigliamento femminile fatti a mano, produzione sartoriale, praticamente nuovi a buon prezzo. 347-0424-662. Signora italiana cerca lavoro da giugno come badante con esperienza nelle zone di San Piero a Sieve, Campomigliaio, Vaglia, a Barberino di Mugello, Firenze. 389-6650-813. Signora italiana cerca lavoro per pulizie e assistenza anziani, zona di Comano Vicchio, Borgo San Lorenzo, solo in centro paese. 380-1218-291 Catia. Tecnico agrario cerca occupazione nel settore florovivaistico, anche stagionale, esperienza in prestigiose attività del settore e RSA nella cura delle piante, anche nella mansione di viticoltore e vendemmia. 333-47-50-197. Uomo italiano automunito cerca lavoro come badante in tutto il Mugello e zona Prato. 388-9512-522. Ragazzo cerca lavoro come aiuto in giardino, cameriere stagione estiva, aiuto pulizie box, montaggio mobili, disponibile da maggio. 328-347-3483 Sebi. 45enne italiano automunito di Borgo San Lorenzo cerca lavoro in azienda per pulizie o manovale nel pomeriggio dalla lunedì al venerdì. 377-9981-418 Massimo. Vendo bimbi TM5 completo di accessori, tenuto molto bene e funzionante a 500 euro. 347-7679-796. Signora cerca lavoro per pulizie, zona Scarperia Barberino. 349-0575-226. Autista con patente B cerca lavoro. 329-0056-946. Cerco lavoro come lavapiatti o pulizie nella fascia oraria 6-10 oppure come lavapiatti nella fascia oraria del pranzo. 328-3576-498, solo WhatsApp.
1: Gli annunci economici di Radio Mugello. Per usufruire di questo spazio gratuito,
3: 334-7988-000.
1: Radio Mugello.
4: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055-845-9831.
2: Open Job Metis, filiale di Borgo San Lorenzo, cerca un carpentiere manutentore full time per azienda di Barberino di Mugello, un operaio pulimentatore full time per azienda di Scarperia, un impiegato di magazzino full time per azienda di Barberino di Mugello, un operaio junior per officina meccanica full time per azienda di Scarperia, un fresatore CNC full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un impiegato ufficio tecnico settore elettrico idraulico full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un elettricista full time per azienda di Borgo San Lorenzo. Inoltre un corso di pelletteria full time per azienda di Pontassieve, totali di 250 ore, prospettive di inserimento lavorativo al termine del corso. Per inviare la propria candidatura scrivere a borgosanlorenzo@openjob.it allegando il proprio curriculum. Per informazioni chiamare Open Job Metis Borgo San Lorenzo al numero 055-0249-328.
5: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
6: Alluvione, inondazione, terremoto. La tua casa può essere al sicuro con Banco Fiorentino. Grazie a polizze assicurative che offrono tutele per i danni e un aiuto concreto, con coperture e servizi immediati. Vieni in filiale per saperne di più. La tua casa sicura con Banco Fiorentino.
7: E lei che cosa ne pensa?
8: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
7: Conviene. Ma vai da Conad.
9: Via, via. Vieni via con me.
10: Conad ti conviene sempre.
3: Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
7: Conat.
9: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
3: Radio Mugello.
10: 334 79 88 000.
11: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
12: Accendi Radio Mugello.

Questo disco è stato richiesto a 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

0: Radio Mugello.
1: Da venerdì 15 maggio il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano, un angolo di Toscana nel cuore del Mugello, specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica, un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda al 347 75 16 696.
2: Mugello Rent a Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti, moderni e sicuri, che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori. Per tutto questo ed altro informati alla tua officina di fiducia 055 84 48 371. Mugello Rent, professionisti del settore.
3: Nella nuova sede in via Fratelli Giugni a Vicchio.
4: Benvenuti nel nostro negozio Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo, la casa degli articoli da regalo e profumatori d'ambiente Vranies. Scoprite fragranze uniche che trasformano ogni ambiente in un'esperienza sensoriale indimenticabile, perfetti per un regalo speciale o per rendere la vostra casa ancora più accogliente. Venite dalla Renza e lasciatevi conquistare dall'eleganza e dalla raffinatezza del nuovo profumo fico aromatico di Vranies. Giovannini Renza fa sempre la differenza in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
5: Voglia di shopping? Vieni a Barberino Outlet. Oltre 130 negozi, tra cui Furla, Lacoste, Levi's e molti altri, ti aspettano per vivere una giornata indimenticabile con sconti fino al 70% tutto l'anno. Siamo a soli 30 minuti da Firenze, con un comodo servizio navetta attivo tutti i giorni dalla stazione di Santa Maria Novella. Barberino Outlet. Live the full experience. Scopri di più su barberinooutlet.com.
6: Radio Mugello 334 79 88 000.

0: Sono le 17.
1: Radio Mugello Notizie.
2: È partito a Rufina un importante duplice percorso dedicato alla prevenzione e alla sicurezza del territorio che ha unito formazione e pianificazione strategica in ambito di protezione civile. Si tratta di un importante progetto di formazione rivolto alle giovani generazioni realizzato all'interno delle scuole attraverso laboratori e lezioni dedicati alle diverse tipologie di rischio. Le attività curate dall'Associazione Interuniversitaria Lares Toscana rappresentano un'occasione per sensibilizzare studenti e studentesse sui temi della sicurezza. Simultaneamente è stato avviato il percorso partecipativo finalizzato alla definizione del nuovo piano comunale di protezione civile, aggiornato anche alla luce dell'evento alluvionale che ha colpito il territorio lo scorso anno. Un passaggio essenziale per garantire strumenti sempre più efficaci e adeguati alle esigenze della comunità. Sempre in questo contesto sono previsti una serie di appuntamenti pubblici. Preparati, partecipa, proteggi. Il primo in programma il 29 maggio. L'amministrazione di Rufina ha specificato come il coinvolgimento attivo della cittadinanza rappresenti una componente imprescindibile del sistema di protezione civile. Una comunità informata e partecipa è infatti più resiliente e capace di affrontare situazioni di emergenza. Il progetto si configura come un'iniziativa resa possibile grazie alla collaborazione tra ANCI Toscana, Unione dei Comuni, Presidenza del Consiglio della Regione Toscana, Lares Toscana e Istituto Comprensivo di Rufina. Fino a sabato 16 maggio si svolge a Rufina la seconda edizione di Leggere in Villa, la rassegna promossa dalla Comune di Rufina dedicata alla promozione della lettura, all'educazione e alla partecipazione culturale con iniziative rivolte alle scuole, ai bambini, alle famiglie e alla cittadinanza. Il cuore della manifestazione sarà Villa Poggio Reale che per una settimana ospiterà letture animate, incontri con autori, laboratori creativi, attività educative e momenti di confronto con il coinvolgimento delle scuole dell'infanzia primaria e secondaria del territorio. Nel corso della settimana si alterneranno incontri con autori come Serena Raggi e Anna Sarfati. Fatti, attività di lettura animata curate dalla Biblioteca Comunale di Rufina, laboratori per bambini e iniziative dedicate all'inclusione e alla comunicazione accessibile. Tra gli appuntamenti aperti alla cittadinanza anche l'inaugurazione dei pannelli di comunicazione aumentativa alternativa nel parco davanti alla stazione del progetto Parla con Tutti, oltre alle presentazioni di libri per grandi e piccoli previste sabato 16 maggio. La manifestazione è realizzata dalla Comune di Rufina in collaborazione con l'Istituto Comprensivo di Rufina, la Biblioteca Comunale, la Consulta dei Genitori di Rufina e l'Associazione Uno per Tutti. Il programma completo è disponibile sul sito del Comune di Rufina e sui canali social istituzionali. Il Comune di Borgo San Lorenzo presenta l'iniziativa La Croce Perduta della Valcava, storie e peripezie di una croce giottesca attribuita a Lippo di Benivieni, un appuntamento dedicato alla riscoperta di un'opera trecentesca di grande valore artistico e storico profondamente legata al territorio mugellano. L'evento inaugurale si terrà sabato 16 maggio alle 17.30 nella sala del Consiglio del Palazzo Comunale. La croce dipinta, attribuita a Lippo di Benivieni, allievo di Giotto, fu rinvenuta nel 1987 nella cappella della Villa della Quiete a San Cresci in Valcava. Restaurata dall'Ufficio delle Pietre Dure, rappresenta un raro esempio di grande croce giottesca vicina al modello della croce di Santa Maria Novella. La conferenza offrirà un percorso di approfondimento sulla storia dell'opera, sul contesto storico in cui nacque sulle fasi del restauro che ne hanno restituito leggibilità e qualità cromatica. L'iniziativa prevede anche la presentazione di una mostra che illustra la storia dell'opera e il suo legame con il territorio e i risultati del restauro. La mostra fotografica sarà allestita nell'atrio del Palazzo Comunale e rimarrà visitabile fino al 30 maggio. Il Comune rivolge un sentito ringraziamento al gruppo di studiose e studiosi che interverranno durante la conferenza inaugurale e all'Associazione Stare che ha collaborato alla realizzazione della mostra contribuendo alla qualità del progetto espositivo e alla sua dimensione divulgativa. Vivi lo Sport Mugello torna da giovedì a domenica 17 maggio con la sua 33esima edizione nelle sue consuete date dopo il riuscito esperimento dello scorso settembre nella rinnovata area del Foro Boario di Borgo San Lorenzo. Tante conferme ma anche tantissime novità a rendere ancora più interessante la festa, uno degli eventi più attesi del calendario annuale che anche quest'anno è festa metropolitana dello sport. Esibizioni, dimostrazioni e prove con oltre 100 società sportive e federazioni coinvolte. Inoltre spettacoli, talk, street food e tanto altro nel fine settimana adatto ad un pubblico di tutte le età. Il Foro Boario di Borgo San Lorenzo e le aree limitrofe tornano a trasformarsi in una palestra a cielo aperto come avviene da oltre 30 anni.
3: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
0: Più allegria, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Radio Mugello.
1: Correno Car Service. Quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni manutenzione accumulo punti. Non male. Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro.
2: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati da 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
3: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo, a Borgo San Lorenzo.
4: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
5: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
6: Chiusa sabato 16 e domenica 17 maggio.
7: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec produttore di infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pian Vallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
8: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
6: Se cerchi un angolo esclusivo dove pranzare in tutto relax la domenica, con prodotti di qualità e con solo 20 posti disponibili, scegli l'agriturismo Podere Badia Valdrago a Borgo San Lorenzo. Al Podere Badia Valdrago ti aspetta bruschetta con olio nuovo, fiorentina alla brace, contorni dell'orto, cantucci e vin santo o torta di mele se non finisce prima. Acqua e vino della casa. Il tutto a soli 55 euro a persona. Ma attenzione, se prenoti entro il giovedì sera, 50 euro. Info e prenotazioni 377-189-7834 oppure www.poterebadia.com.
9: Radio Mugello
10: 334-7988-000. La buona musica ha finalmente trovato casa.
11: Sei su Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
2: Una settimana imperdibile a The Lodge Farm presso la fattoria Il Palagiaccio. Giovedì 14 maggio aperti dalle 18.30 con aperilodge e cena alla carta. Venerdì 15 maggio cena a tema, dalle ore 20, la verticale di bistecca, con selezione di bistecche dry age, di bovini nati e allevati nella nostra fattoria. Sabato 16 maggio aperti a pranzo e chiusi a cena, per evento privato. Domenica 17 maggio aperti pranzo e cena, alla carta. Ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero. Infoline 335-800-1624.
3: 50 anni di successi da rivivere in una notte. Mercoledì 27 maggio, al Teatro Verdi di Firenze, Pupo in concerto.
4: Pupo 50, storia di un equilibrista. Il tour internazionale di una leggenda della musica italiana.
3: Mercoledì 27 maggio al Teatro Verdi di Firenze.
4: Biglietti su ticketone.it e nei punti vendita Box Office Toscana.
5: Dacia Sandero, l'auto più venduta in Europa privati dal 2017. A maggio Sandero Streetway TC100 in pronta consegna con tasso zero e senza maxi rata. Da 220 euro al mese, TAN 0, TAEG 278. Anticipo 6.890 euro, 48 rate. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
6: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo, a Borgo San Lorenzo.
7: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
8: Super occasione dai Kini. Parquet prefinito di alta qualità in offerta con oltre il 50% di sconto. Tante misure e finiture disponibili per rinnovare subito la tua casa. Vuoi un esempio? Plancia in rovere 4 mm di nobile, 50 euro al metro quadro più IVA. E con noi anche la posa professionale, eseguita da personale esperto nella posa e nel restauro parquet. Qualità, convenienza e lavoro garantito. Ditta Kini, dal 1974, i tuoi pavimenti, la nostra passione. In piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 35 23 69.
9: Radio Mugello
10: 334 79 88 000.
9: Radio Mugello, consigliata da chi l'ascolta.

0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
1: OPM, Officina Meccanica Minuterie Metalliche, cerca apprendista da inserire nel proprio organico. Inviare curriculum a opm.snc@gmail.com. Ristorante I Cavatappi all'interno del camping Village Mugello Verde, cerca camerieri e baristi per la stagione estiva, richiesta maggiore età. Inviare curriculum a bastianacibernardo@gmail.com. Ristorante Il Torracchione presso l'outlet di Barberino di Mugello, cerca camerieri di sala. Inviare curriculum a torcettaanna@gmail.com. Brunet SRL cerca cuoco con almeno 3 anni di esperienza, contratto a tempo determinato con finalità di assunzione a tempo indeterminato, lavoro su 6 turni settimanali, 2 giorni liberi, orario su turno unico, prevalentemente in orario mattutino. Inviare curriculum a ciao@spaziobrunette.it. ML Studio, società tra professionisti SRL di Vicchio, cerca geometri tirocinanti da inserire nel proprio organico. È previsto un rimborso spese progressivo e commisurato alle competenze acquisite durante il percorso. Inviare curriculum e breve presentazione a info@mlstudio.it oppure chiamare o inviare WhatsApp al numero 347-4798-356. Amami Verniciatura cerca persona da inserire nel proprio organico come apprendista a contratto full time. Inviare curriculum a amministrazione@amamiverniciatura.it. Ristorante Le Maschere Enoteca Barberino di Mugello cerca camerieri. Inviare il curriculum via mail a lemaschererist@gmail.com per essere ricontattati per un colloquio. Analergo, azienda farmaceutica d'eccellenza nel settore biotech, è alla ricerca di uno specialista amministrazione, finanza e supporto operations per la sede di Scarperia e San Piero. Candidarsi iscrivendo a info@analergo.it.
2: Sono le 17:34.
3: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
4: Accendi Radio Mugello.
0: Radio Mugello è il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
4: In ogni momento della tua giornata
3: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
4: Scegli la radio giusta.
3: Scegli solo Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: A maggio Dacia Duster Expression Hybrid 155 in pronta consegna con 2000 euro di bonus finanziamento. Da 115 euro al mese, TAN 6 e 25, TAEG 764. Anticipo 7.970 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
2: La trovi alla concessionaria AutoEquip in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
3: Alimentari Murino a Vaglia non è solo un alimentari super fornito, ma qui ci trovi pasta fresca fatta in casa tutti i giorni, anche su ordinazione, ed i famosi tortelli e ravioli di Murino, già cotti, da cuocere, da gustare con immenso piacere, buoni ma buoni davvero. E se non hai voglia di cucinare o per lavoro, prenota il tuo tavolo. E poi merende e aperitivi con ottimi taglieri, con selezione di formaggi e salumi. Alimentari Murino a Vaglia in Largo Saltini, con ampio parcheggio. Informazioni e prenotazioni allo 055 40 7508.
4: Se cerchi un locale perfetto per festeggiare la tua laurea, il tuo compleanno o la fine della scuola, vieni da noi. Podere Badia Valdrago a Borgo San Lorenzo, all'insegna del divertimento, con degustazioni di taglieri e apericena a base di prodotti tipici della nostra tradizione. Un'atmosfera accogliente e festosa, al fresco, sul bordo della piscina, ideale per creare ricordi indimenticabili, con amici e con la famiglia. Prenota ora. Podere Badia Valdrago, 377-189-7834. O su poderebadia.com e rendi speciale il tuo evento.
5: Radio Mugello
6: 334 79 88 000.
7: Più allegria, più fantasia, più simpatia, più Radio Mugello.

0: Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
1: Radio Mugello
2: 334 79 88 000.
1: Sono le 18.
2: Radio Mugello Notizie.
3: Dalle 21 di domenica 17 maggio alle 20.59 di lunedì 18 è stato indetto uno sciopero nazionale del personale del gruppo FS Trenitalia, Trenitalia Tiper e Trenord. I treni potranno subire cancellazioni o variazioni. Per il trasporto regionale di Trenitalia e Trenitalia Tiper sono garantiti i servizi essenziali previsti in caso di sciopero nei giorni feriali dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. Per informazioni si può consultare il sito trenitalia.com. Sono tornate pienamente operative le due sale chirurgiche riqualificate del blocco operatorio dell'ospedale del Mugello. Come annunciato rispetto ai tempi, tutte le specialità, chirurgia generale, ginecologia, ortopedia e traumatologia, vengono di nuovo eseguite presso le due sale. Con una novità, per recuperare gli interventi sospesi nel periodo dei lavori di riqualificazione è stata inserita una seduta operatoria aggiuntiva il sabato mattina. I lavori più importanti sono stati il rifacimento degli impianti di ventilazione, delle pareti, dei pavimenti e delle porte delle due sale. Attualmente gli impianti, oltre a garantire elevate prestazioni con benefici sia per gli utenti sia per gli operatori, consentono la gestione di due sale indipendenti per ventilazione ed erogazione dei gas. Questa configurazione riduce la probabilità che un eventuale guasto possa coinvolgere entrambe le sale contemporaneamente, contribuendo così ad aumentare il livello complessivo di sicurezza dell'ospedale. Nei mesi scorsi è stata necessaria una gestione alternata delle sale e anche di recente della chiusura di una sala per un'ultima porzione di lavori, con alcuni inevitabili disagi per quanto la direzione di presidio si sia adoperata al massimo per il loro contenimento. Ora i pazienti possono beneficiare del miglioramento complessivo strutturale di comfort di entrambe le sale, che presentano standard strutturali e di sicurezza pienamente adeguati. Oltre alle due sale operatorie sono stati riqualificati il corridoio di servizio e il corridoio pulito, con la sostituzione del pavimento e la stesura di rivestimenti lavabili alle pareti. Le opportunità che può offrire una comunità energetica rinnovabile, le prospettive di sviluppo e i benefici per il territorio. Di questo e non solo si parlerà nell'incontro pubblico che si terrà martedì 19 maggio alle 18 presso gli spazi del centro d'incontro in Piazza Dante a Borgo San Lorenzo. Lo promuove la CER Mugello con la presenza di amministratori locali e il consulente, aperto a tutti coloro che sono interessati a saperne di più e anche aderire. CER Mugello è costituita dall'Unione Montana dei Comuni del Mugello e dai comuni di Barberino di Mugello, Borgo San Lorenzo, Dicomano, Firenzuola, Marradi, Scarperia e San Piero e Vicchio, e si rivolge sia ai singoli cittadini che alle associazioni e alle realtà economiche e produttive. Ne fa parte come socio anche il comune di Vaglia. Il comune di Rufina presenta il nuovo percorso realizzato nell'ambito del bando Publiacqua e Cammini dell'Acqua 2024, un intervento già completato che restituisce alla comunità un tratto di territorio lungo il torrente Rufina, affluente del fiume Sieve, oggi nuovamente accessibile attraverso un itinerario naturalistico e storico. L'intervento ha permesso di recuperare un sentiero un tempo utilizzato come collegamento tra Pomino e il capoluogo e oggi riportato alla fruizione grazie a opere di pulizia, tracciamento e installazione di segnaletica e contenuti informativi. Il cammino attraversa un ambiente di grande valore naturalistico. Lungo il percorso sono visibili numerosi elementi storici legati all'acqua, pescaie, mulini e opere di regimazione idraulica. Tra questi spicca la pescaia del Calvelli, significativa testimonianza di ingegneria rurale del primo Novecento. Di particolare interesse è anche il ponte del Mulino Pesci. Il progetto realizzato si inserisce in una più ampia strategia di valorizzazione del torrente Rufine e del territorio circostante, con l'obiettivo di coniugare tutela ambientale, fruizione sostenibile e promozione del patrimonio storico locale. Fondamentale è stata la collaborazione con il CAI Sezione di Firenze e con il gruppo MTB Rufina, che contribuiranno anche alla gestione e manutenzione del tracciato. L'inaugurazione del percorso è in programma domenica 17 maggio, con passeggiata da Piazza Umberto I dalle 9.30 e inaugurazione ufficiale alle 11.30 alla pescaia del Calvelli. Vivi lo Sport Mugello torna da giovedì a domenica 17 maggio con la sua 33esima edizione nelle sue consuete date, dopo il riuscito esperimento dello scorso settembre nella rinnovata area del Foro Boario di Borgo San Lorenzo. Tante conferme ma anche tantissime novità a rendere ancora più interessante la festa, uno degli eventi più attesi del calendario annuale che anche quest'anno è festa metropolitana. metropolitana dello sport. Esibizioni, dimostrazioni e prove con oltre 100 società sportive e federazioni coinvolte. Inoltre spettacoli, talk, street food e tanto altro nel fine settimana adatto ad un pubblico di tutte le età. Il foro boario di

0: Borgo San Lorenzo e le aree limitrofe tornano a trasformarsi in una palestra a cielo aperto come avviene da oltre 30 anni.
1: Vi ricordiamo l'appuntamento con il notiziario serale alle 18.45.
2: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
3: Radio Mugello, dal 1977 la radio più ascoltata nel Mugello.
4: Papà, non ti hai l'occhito?

0: Radio Mugello.
1: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo, telefono 055 84 55 114.
2: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
3: Una settimana imperdibile a The Lodge Farm presso la fattoria Il Palagiaccio. Giovedì 14 maggio aperti dalle 18.30 con aperilodge e cena alla carta. Venerdì 15 maggio cena a tema, dalle ore 20, la verticale di bistecca, con selezione di bistecche dry aged, di bovini nati e allevati nella nostra fattoria. Sabato 16 maggio aperti a pranzo e chiusi a cena, per evento privato. Domenica 17 maggio aperti pranzo e cena, alla carta. Ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero. Infoline 335-8001-624.
4: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055-845-9831.
5: La tua estate in Mugello a Borgo San Lorenzo è in piscina all'Agriturismo Podere Badia Valdrago. Prenota la tua giornata in piscina con pranzo o apericena a bordo piscina e gusta le nostre specialità. Tortelli fatti a mano, grigliate di carne e bistecca fiorentina. Vieni da noi anche per il tuo compleanno o per una festa con gli amici.
4: Podere Badia Valdrago, 377-189-7834 o su poderebadia.com.
6: Benvenuti nel nostro negozio Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo, la casa degli articoli da regalo e profumatori d'ambiente Vragnes. Scoprite fragranze uniche che trasformano ogni ambiente in un'esperienza sensoriale indimenticabile, perfetti per un regalo speciale o per rendere la vostra casa ancora più accogliente. Venite dalla Renza e lasciatevi conquistare dall'eleganza e dalla raffinatezza del nuovo profumo fico aromatico di Vragnes. Giovannini Renza fa sempre la differenza, in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
5: Radio Mugello
7: 334 79 88 000.
8: Un meraviglioso sabato da Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo, autorizzata a gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo, telefono 380 140 9768.
2: Da Ponte a Capo a Borgo San Lorenzo ci trovi tutto, tutto per la scuola, tutto per l'ufficio, lapis, penne, quaderni, modulistica per ogni tua esigenza. Cartoleria Ponte a Capo in via Pananti accanto a Fototassini a Borgo San Lorenzo e risolvi tutti i tuoi piccoli problemi, perché cosa fatta capo a...
3: Da Ales Letti e Materassi, vendita diretta in fabbrica. Divani, poltrone relax, reti elettriche, materassi, piumini e biancheria, a prezzi scontati. E in omaggio c'è il finanziamento a tasso zero, con prima rata dopo 3 mesi. Tripla convenienza, da Ales Letti e Materassi, nei negozi di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze e Figline Valdarno. O al sito www.lettiematerassi.com.
4: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
5: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
6: Chiusa sabato 16 e domenica 17 maggio. Da venerdì 15 maggio il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano. Un angolo di Toscana nel cuore del Mugello. Specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica. Un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda al 347-7516-696.
7: L'energia elite di un artista tra i più innovativi della musica italiana.
8: Canta, salta, emozionati con 13 Pietro. Mercoledì 20 maggio al Teatro Cartiere Carrara di Firenze.
7: Dopo il successo a Sanremo con il brano Uomo che cade, arriva il Non guardare più giù Tour 2026 di 13 Pietro.
8: Mercoledì 20 maggio al Teatro Cartiere Carrara di Firenze.
7: Prevendite su Ticket One, Ticketmaster e nei punti vendita Box Office Toscana.
9: Radio Mugello
10: 334 79 88 000.
11: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
2: E lei che cosa ne pensa?
3: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
2: Conviene. Ma vai da Conat.
4: Via, via. Vieni via con me.
5: Conat ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
2: Conat.
6: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
7: Super occasione dai Kini. Parquet prefinito di alta qualità in offerta con oltre il 50% di sconto. Tante misure e finiture disponibili per rinnovare subito la tua casa. Vuoi un esempio? Plancia in rovere 4 mm di nobile, 50 euro al metro quadro più IVA. E con noi anche la posa professionale, eseguita da personale esperto nella posa e nel restauro parquet. Qualità, convenienza e lavoro garantito. Ditta Kini, dal 1974, i tuoi pavimenti, la nostra passione. In piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 35 2369.
8: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
9: Radio Mugello
10: 334 79 88 000.
11: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Sono le 18 e 45 minuti.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Il Consiglio della Città Metropolitana di Firenze ha approvato il nuovo appalto e il rinnovo degli accordi con 13 comuni tra Mugello, Alto Mugello, Valdarno e Val di Sieve. Il Consiglio della Città Metropolitana di Firenze ha approvato il servizio del cosiddetto lotto debole del trasporto pubblico locale, della gestione associata tra enti per la sua organizzazione e delle modalità di affidamento del servizio nelle aree a domanda debole della Città Metropolitana di Firenze. Dal 2014 opera la gestione associata tra la provincia, dal 2015 Città Metropolitana di Firenze e i comuni dei comprensori del Mugello, Alto Mugello, Valdarno e Val di Sieve. Tale cooperazione prevede la delega delle funzioni di gara e gestione contrattuale alla Città Metropolitana e attualmente il servizio è garantito da RTI Colbus sulla base di un contratto in scadenza il 31 dicembre 2026 a seguito di diverse proroghe tecniche e normative. In vista della scadenza del contratto vigente, il Consiglio ha approvato l'avvio di una nuova procedura di gara a evidenza pubblica per l'affidamento a terzi con elevati standard di qualità, investimenti e sostenibilità economica. Un elemento di novità rilevante è l'ingresso del Comune di Firenzuola nella gestione associata, portando a 13 il numero totale dei comuni coinvolti. La nuova concessione avrà una durata prevista dal 1 gennaio 2027 al 31 ottobre 2032. È partito a Rufina un importante duplice percorso dedicato alla prevenzione e alla sicurezza del territorio che ha unito formazione e pianificazione strategica in ambito di protezione civile. Si tratta di un importante progetto di formazione rivolto alle giovani generazioni realizzato all'interno delle scuole attraverso laboratori e lezioni dedicati alle diverse tipologie di rischio. Le attività curate dall'Associazione Interuniversitaria Lares Toscana rappresentano un'occasione per sensibilizzare studenti e studentesse sui temi della sicurezza. Simultaneamente è stato avviato il percorso partecipativo finalizzato alla definizione del nuovo piano comunale di protezione civile, aggiornato anche alla luce delle evento alluvionale che ha colpito il territorio lo scorso anno. Un passaggio essenziale per garantire strumenti sempre più efficaci e adeguati alle esigenze della comunità. Sempre in questo contesto sono previsti una serie di appuntamenti pubblici. Preparati, partecipa, proteggi. Il primo in programma il 29 maggio. L'amministrazione di Rufina ha specificato come il coinvolgimento attivo della cittadinanza rappresenti una componente imprescindibile del sistema di protezione civile. Una comunità informata e partecipa è infatti più resiliente e capace di affrontare situazioni di emergenza. Il progetto si configura come un'iniziativa resa possibile grazie alla collaborazione tra ANCI Toscana, Unione dei Comuni, Presidenza del Consiglio della Regione Toscana, Lares Toscana e Istituto Comprensivo di Rufina. Dalle 21 di domenica 17 maggio alle 20.59 di lunedì 18 è stato indetto uno sciopero nazionale del personale del gruppo FS Trenitalia, Trenitalia Tiper e Trenord. I treni potranno subire cancellazioni o variazioni. Per il trasporto regionale di Trenitalia e Trenitalia Tiper sono garantiti i servizi essenziali previsti in caso di sciopero nei giorni feriali dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. Per informazioni si può consultare il sito trenitalia.com. Va avanti il programma di sicurezza stradale sui passi del Mugello. Sabato 9 maggio si sono svolti i controlli sul transito delle moto condotti sul passo del Giogo, strada provinciale 503. Impegnati 12 operatori della Polizia Locale Unione Mugello e 6 della Polizia Locale Città Metropolitana, con il supporto di un ingegnere della motorizzazione civile per verifiche tecniche sui veicoli. Complessivamente sono state fermate 145 moto accertando 22 violazioni, 2 per superamento della striscia di mezzeria, 3 per dispositivi di equipaggiamento non funzionanti, 1 per targa irregolare e 2 per dispositivi tecnici non conformi, 7 per mancanza di documenti e 5 per mancata revisione, 1 per mancata copertura assicurativa e 1 per velocità non commisurata alle situazioni ambientali. Il piano passi sicuri con controlli interforze è stato adottato per intensificare la vigilanza sulla statale della Futa, il passo del Giogo e la militare per Barberino nel periodo di maggior afflusso turistico e motociclistico. L'attività infatti è improntata prima di tutto sulla prevenzione e a contribuire al contrasto di comportamenti di guida scorretti con lo scopo di aumentare la sicurezza sulle strade per gli stessi motociclisti, gli automobilisti e i cittadini. È stata riaperta al transito la strada comunale di Figliano nel comune di Borgo San Lorenzo a seguito del completamento dei lavori di somma urgenza necessari per il ripristino e la messa in sicurezza del tratto interessato dal dissesto verificatosi durante l'emergenza maltempo del 14 e 15 marzo 2025, con interventi eseguiti a salvaguardia della pubblica incolumità. L'importo complessivo dell'intervento è stato pari a 150.000 euro. Le eccezionali precipitazioni atmosferiche che hanno colpito il territorio hanno contribuito in modo determinante all'innesco di un movimento franoso nel versante a valle della carreggiata, compromettendo la stabilità del tratto stradale e rendendo necessaria la chiusura immediata dell'arteria per consentire le operazioni di messa in sicurezza. Gli interventi realizzati hanno riguardato il consolidamento statico della scarpata attraverso la costruzione di una gabbionata su quattro ordini, progettata con un adeguato sistema di ripartizione e irrigidimento strutturale. L'opera è stata inoltre predisposta per una successiva integrazione mediante l'inserimento di micropali o barre autoperforanti e tiranti, soluzione che consentirà di garantire la piena stabilità dell'infrastruttura anche in condizioni sismiche. Sono tornate pienamente operative le due sale chirurgiche riqualificate del blocco operatorio dell'ospedale del Mugello. Come annunciato rispetto ai tempi, tutte le specialità chirurgia generale, ginecologia, ortopedia e traumatologia vengono di nuovo eseguite presso le due sale. Con una novità, per recuperare gli interventi sospesi nel periodo dei lavori di riqualificazione è stata inserita una seduta operatoria aggiuntiva il sabato mattina. I lavori più importanti sono stati il rifacimento degli impianti di ventilazione, delle pareti, dei pavimenti e delle porte delle due sale. Attualmente gli impianti, oltre a garantire elevate prestazioni con benefici sia per gli utenti sia per gli operatori, consentono la gestione di due sale indipendenti per ventilazione ed erogazione dei gas. Questa configurazione riduce la probabilità che un eventuale guasto possa coinvolgere entrambe le sale contemporaneamente, contribuendo così ad aumentare il livello complessivo di sicurezza dell'ospedale. Nei mesi scorsi è stata necessaria una gestione alternata delle sale e anche di recente della chiusura di una sala per un'ultima porzione di lavori. Con alcuni inevitabili disagi, per quanto la direzione di presidio si sia adoperata al massimo per il loro contenimento. Ora i pazienti possono beneficiare del miglioramento complessivo strutturale di comfort di entrambe le sale che presentano standard strutturali e di sicurezza pienamente adeguati. Oltre alle due sale operatorie sono stati riqualificati il corridoio di servizio e il corridoio pulito con la sostituzione del pavimento e la stesura di rivestimenti lavabili alle pareti. Le opportunità che può offrire una comunità energetica rinnovabile, le prospettive di sviluppo e i benefici per il territorio, di questo e non solo si parlerà nell'incontro pubblico che si terrà martedì 19 maggio alle 18 presso gli spazi del centro d'incontro in Piazza Dante a Borgo San Lorenzo. Lo promuove la CER Mugello con la presenza di amministratori locali e il consulente aperto a tutti coloro che sono interessati a saperne di più e anche aderire. CER Mugello è costituita dall'Unione Montana dei Comuni del Mugello e dai comuni di Barberino di Mugello, Borgo San Lorenzo, Dicomano, Firenzuola, Marradi, Scarperia e San Piero e Vicchio, e si rivolge sia ai singoli cittadini che alle associazioni e alle realtà economiche e produttive. Ne fa parte come socio anche il comune di Vaglia. Martedì 19 maggio alle 16 all'auditorium Paola Leoni del centro di incontro di Piazza Dante a Borgo San Lorenzo si svolgerà la presentazione del progetto MAMI 3.0, un appuntamento aperto a tutta la cittadinanza per presentare un progetto dedicato ai percorsi di empowerment economico e sociale delle donne sul territorio. Interverranno le professioniste di tre enti coinvolti, Associazione Progetto Accoglienza, Proforma e Arca Cooperativa Sociale, insieme alle amministrazioni pubbliche del Comune di Borgo San Lorenzo, del Comune di Vicchio e della Società della Salute del Mugello e alle assistenti sociali. Questi esperti accompagneranno le partecipanti nel loro percorso di crescita e autonomia, un'occasione per conoscere da vicino obiettivi, attività e prospettive di una rete che lavora per costruire opportunità concrete di inclusione e valorizzazione. Il Comune di Borgo San Lorenzo ha pubblicato l'avviso per individuare i soggetti interessati a organizzare i centri estivi 2026 nell'ambito di un patto educativo territoriale. L'obiettivo è garantire un'offerta estiva di qualità per bambine e bambini, ragazze e ragazzi, sostenendo al tempo stesso le famiglie nella conciliazione tra tempi di cura e lavoro. Il Comune chiede ai gestori di aderire a tre principi fondamentali: trasparenza nei costi e nell'organizzazione, solidarietà con l'accoglienza gratuita di almeno un minore segnalato dai servizi sociali, inclusione con la partecipazione garantita anche ai minori con disabilità senza costi aggiuntivi per le famiglie. L'amministrazione offrirà ai centri aderenti patrocinio, visibilità nel catalogo comunale, agevolazioni sulla mensa scolastica e contributi per l'inclusione. Come ogni anno sarà inoltre resa disponibile una brochure brochure digitale con tutte le proposte dei centri estivi aderenti, utile per orientare le famiglie nella scelta. Le domande devono essere presentate entro lunedì 18 maggio via PEC o presso l'ufficio protocollo. Modulistiche e informazioni sono disponibili sul sito del comune. Torna nelle biblioteche comunali del Mugello il servizio civile volontario. È rivolto a 8 giovani tra i 18 e i 29 anni il progetto di servizio civile volontario Spazi Digitali in Biblioteca, Cultura, Comunità e Digitale, predisposto dall'Unione Montana dei Comuni del Mugello, che è stato approvato e finanziato nell'ambito del bando del servizio civile regionale. L'esperienza si svolgerà nell'arco di 12 mesi per 25 ore settimanali nelle biblioteche comunali di Barberino, Borgo San Lorenzo, Dicomano, San Piero Assieve e Scarperia, all'Ufficio Cultura del Comune di Vicchio e al Centro Servizi SDIM dell'Unione dei Comuni. I volontari inoltre saranno impegnati sia in attività di supporto alla gestione ordinaria della biblioteca comunale che al potenziamento degli strumenti informativi e di promozione digitale legati al sistema bibliotecario del territorio. Possono presentare domande ai giovani residenti, domiciliati o regolarmente soggiornanti in Toscana che si trovino in condizioni di non occupazione. Le domande devono essere presentate esclusivamente online entro il 10 giugno alle 12. Sabato 16 maggio alle 21 al Museo Spazio Brizzolari di Scarperia va in scena L'Uomo dal Fiore in Bocca, performance della compagnia teatrale Krypton che trasforma il capolavoro del novel siciliano in un confronto brutale con la morte e il tempo che fugge. Luigi Pirandello scrisse L'Uomo dal Fiore in Bocca nel 1923. Marco Paoli, regista e interprete, porterà in scena la performance prodotta dalla compagnia teatrale Krypton per condensare in 55 minuti l'intera poetica pirandelliana. Sul palco, accanto a Paoli, Valentina Cipriani e Vieri Versari, con la Cipriani che ricopre anche il ruolo di regista assistente. Le scene sono firmate da Tiziana Bellini, l'organizzazione è curata da Barbara Paparusso. La produzione della compagnia teatrale Krypton, in collaborazione con l'Associazione Culturale Live Art APS, con il contributo del Ministero della Cultura, della Regione Toscana, della Città Metropolitana di Firenze e della Fondazione CR Firenze. Informazioni e prenotazioni al numero 370-3092-227 o alla mail brizzo.l'art@gmail.com. Il Comune di Rufina presenta il nuovo percorso realizzato nell'ambito del bando Publiacqua e Cammini dell'Acqua 2024, un intervento già completato che restituisce alla comunità un tratto di territorio lungo il torrente Rufina, affluente del fiume Sieve, oggi nuovamente accessibile attraverso un itinerario naturalistico e storico. L'intervento ha permesso di recuperare un sentiero un tempo utilizzato come collegamento tra Pomino e il capoluogo e oggi riportato alla fruizione grazie a opere di pulizia, tracciamento e installazione di segnaletica e contenuti informativi. Il cammino attraversa un ambiente di grande valore naturalistico. Lungo il percorso sono visibili numerosi elementi storici legati all'acqua, pescaie, mulini e opere di regimazione idraulica. Tra questi spicca la pescaia del Calvelli, significativa testimonianza di ingegneria rurale del primo Novecento. Di particolare interesse anche il ponte del Mulino Pesci. Il progetto realizzato si inserisce in una più ampia strategia di valorizzazione del torrente Rufina e del territorio circostante, con l'obiettivo di coniugare tutela ambientale, fruizione sostenibile e promozione del patrimonio storico locale. Fondamentale è stata la collaborazione con il CAI Sezione di Firenze e con il gruppo MTB Rufina, che contribuiranno anche alla gestione e manutenzione del tracciato. L'inaugurazione del percorso è in programma domenica 17 maggio, con passeggiata da Piazza Umberto I dalle 9.30 e inaugurazione ufficiale alle 11.30 alla pescaia del Calvelli. Vivi lo Sport Mugello torna da giovedì a domenica 17 maggio con la sua 33esima edizione nelle sue consuete date dopo il riuscito esperimento dello scorso settembre nella rinnovata area del Foro Boario di Borgo San Lorenzo. Tante conferme ma anche tantissime novità a rendere ancora più interessante la festa, uno degli eventi più attesi del calendario annuale che anche quest'anno è festa metropolitana dello sport. Esibizioni, dimostrazioni e prove con oltre 100 società sportive e federazioni coinvolte. Inoltre spettacoli, talk, street food e tanto altro nel fine settimana adatto ad un pubblico di tutte le età. Il Foro Boario di Borgo San Lorenzo e le aree limitrofe tornano a trasformarsi in una palestra a cielo aperto come avviene da oltre 30 anni.
3: Prossimo appuntamento con le notizie flash alle ore 21.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
4: Visita il nostro sito internet www.radiomugello.it.

0: questo disco è stato richiesto a
1: 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: Radio Mugello.
1: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec, produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec, produttore di infissi. È la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
2: Mugello Rent a Vicchio, a noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti, moderni e sicuri, che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori. Per tutto questo ed altro informati alla tua officina di fiducia 055 84 48 371. Mugello Rent, professionisti del settore, nella nuova sede in via Fratelli Giugni a Vicchio.
3: Radio Mugello
4: 334 79 88 000.
5: La pubblicità è una cosa seria.
6: Radio Mugello,
5: garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
4: al 334 79 88 000.

0: Radio Mugello.
1: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
2: Voglia di shopping? Vieni a Barberino Outlet. Oltre 130 negozi, tra cui Furla, Lacoste, Levi's e molti altri, ti aspettano per vivere una giornata indimenticabile con sconti fino al 70% tutto l'anno. Siamo a soli 30 minuti da Firenze, con un comodo servizio navetta attivo tutti i giorni dalla stazione di Santa Maria Novella. Barberino Outlet. Live the full experience. Scopri di più su barberinooutlet.com.
3: Open Job Metis, filiale di Borgo San Lorenzo, cerca un carpentiere manutentore full time per azienda di Barberino di Mugello, un operaio pulimentatore full time per azienda di Scarperia, un impiegato di magazzino full time per azienda di Barberino di Mugello, un operaio junior per officina meccanica full time per azienda di Scarperia, un fresatore CNC full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un impiegato ufficio tecnico settore elettrico idraulico full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un elettricista full time per azienda di Borgo San Lorenzo. Inoltre un corso di pelletteria full time per azienda di Pontasieve, totali di 250 ore. Prospettive di inserimento lavorativo al termine del corso. Per inviare la propria candidatura scrivere a borgosanlorenzo@openjob.it allegando il proprio curriculum. Per informazioni chiamare Open Job Metis Borgo San Lorenzo al numero 055 0249 328.
4: Benvenuti nel nostro negozio Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo, la casa degli articoli da regalo e profumatori d'ambiente Vranies. Scoprite fragranze uniche che trasformano ogni ambiente in un'esperienza sensoriale indimenticabile, perfetti per un regalo speciale o per rendere la vostra casa ancora più accogliente. Venite dalla Renza e lasciatevi conquistare dall'eleganza e dalla raffinatezza del nuovo profumo fico aromatico di Vranies. Giovannini Renza fa sempre la differenza in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
5: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
6: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
7: A maggio Renault Clio full hybrid tech, versione Evolution. Tua con tasso zero e TAEG 1,31 da 239 euro al mese, anticipo 6.950 euro, 72 rate. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
8: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
9: Radio Mugello
10: 334 79 88 000.
11: La buona musica ha finalmente trovato casa.
12: Sei su Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Cerchi internet ad alta velocità? Mugellonet è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugellonet garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugellonet ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
2: La tua estate in Mugello a Borgo San Lorenzo è in piscina all'Agriturismo Podere Badia Valdrago. Prenota la tua giornata in piscina con pranzo o apericena a bordo piscina e gusta le nostre specialità: tortelli fatti a mano, grigliati di carne e bistecca fiorentina. Vieni da noi anche per il tuo compleanno o per una festa con gli amici.
3: Podere Badia Valdrago 377-189-7834 o su poderebadia.com.
4: Renault Captur GPL Eco G. I motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino a 1300 km di autonomia e fino al 50% di risparmio carburante. A maggio tuo con tasso zero da 99 euro al mese. Tag 1,15. Anticipo 5.485 euro. 36 rate. Rata finale 13.748 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Infe condizioni in sede. Scoprilo all'Open Weekend GPL Eco G il 23 e 24 maggio.
5: La trovi alla concessionaria AutoEquip in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
6: All'Ortopedia Sanitari San Lorenzo, a Borgo San Lorenzo, puoi trovare tutto per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro. Senza dimenticare che è arrivata la nuova collezione estiva di calzature delle migliori marche. Affidatevi a noi per qualità e professionalità, per prendervi cura della vostra salute ogni giorno. Ortopedia Sanitari San Lorenzo, in via Oreste Bandini, a Borgo San Lorenzo.
3: Convenzionati ASL e INAIL, informazioni allo 055 84 57 941.
7: Problemi su tablet e smartphone? Non sai dove portarlo? Anche per una consulenza gratuita, vieni da AiRiparo. Lo trovi a Borgo San Lorenzo, in corso Matteotti 48. AiRiparo è riparazioni express di smartphone e tablet. Tu lo rompi, noi lo ripariamo. Ed è vendita di iPhone rigenerati con garanzia 12 mesi. E poi da AiRiparo trovi il Corner Print, cartucce e toner compatibili, di qualità per tutte le stampanti. Informati allo 055 49 37 919. AiRiparo, corso Matteotti 48 a Borgo San Lorenzo. Problema risolto.
8: Super occasione dai Kini. Parquet prefinito di alta qualità in offerta con oltre il 50% di sconto. Tante misure e finiture disponibili per rinnovare subito la tua casa. Vuoi un esempio? Plancia in rovere 4 mm di nobile, 50 euro al metro quadro più IVA. E con noi anche la posa professionale, eseguita da personale esperto nella posa e nel restauro parquet. Qualità, convenienza e lavoro garantito. Ditta Kini, dal 1974, i tuoi pavimenti, la nostra passione. In piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 35 23 69.
9: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti.

0: 055 845 9831.
1: Radio Mugello
2: 334 79 88 000.
1: Sono le 20 e un minuto.
2: www.radiomugello.it.

0: Radio Mugello.
1: Da Punte a Capo a Borgo San Lorenzo ci trovi tutto, tutto per la scuola, tutto per l'ufficio, lapis, penne, quaderni, modulistica per ogni tua esigenza. Cartoleria Punte a Capo in via Pananti accanto a Fototassini a Borgo San Lorenzo e risolvi tutti i tuoi piccoli problemi, perché cosa fatta capo a...
2: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelle mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
3: 50 anni di successi da rivivere in una notte. Mercoledì 27 maggio, al Teatro Verdi di Firenze, Pupo in concerto.
4: Pupo 50, storia di un equilibrista. Il tour internazionale di una leggenda della musica italiana.
3: Mercoledì 27 maggio, al Teatro Verdi di Firenze.
4: Biglietti su ticketone.it e nei punti vendita Box Office Toscana.
5: E lei che cosa ne pensa?
6: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero.
7: Secondo lei mi conviene?
5: Conviene. Ma vai da Conad.
8: Via, via. Vieni via con me.
9: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
5: Conad.
10: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
11: Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto. Per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, Mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale.
12: Radio Mugello
13: 334 79 88 000.
12: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
13: Accendi Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: Radio Mugello
4: 334 79 88 000.
5: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334 79 88 000.
3: Un meraviglioso sabato da Radio Mugello.

0: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.
1: Io non so più cos'è normale. Ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ho solo qualche osservazione. Un

0: Signore e signori, buonasera, buonasera. Ci siamo, ci siamo. Vivi lo sport, presenti. Radio Mugello, presente a Vivi lo sport con il Fabio Orgoglio. Eccoci qua, eccoci qua. Che fatica, Fabrizio, che fatica. Allora, dai, buonasera, un saluto a tutti voi che ci siete venuti a salutare qui a Vivi lo Sport, tutti coloro che passeranno a salutarci qui a Vivi lo Sport a Borgo San Lorenzo. Vi ricordiamo che siamo a Borgo San Lorenzo, Foro Boario. Noi siamo qua con la nostra postazione, Fabio Orgoglio e Fabrizio Paoli vi aspettano. La musica di Radio Mugello sempre, sempre, sempre. Vi ricordiamo Vivi lo Sport per venire a scoprire, a riscoprire, a provare il vostro sport preferito, mentre in sottofondo, Fabrizio, abbiamo le moto, il rombo delle moto da cross. Insomma, ci sono tutte le associazioni e le società sportive del Mugello e non solo, che ci faranno scoprire e ci faranno provare il nostro sport preferito. State con noi, state con Radio Mugello, se siete in zona, ma anche se non lo siete, passate, passate, c'è da mangiare, c'è un profumino, che profumo, senti che profumo. Dai, la musica di Radio Mugello presente anche a Vivi lo Sport.
1: Radio Mugello.
2: Radio Mugello.
3: 334 79 88 000.
4: Un meraviglioso sabato da Radio Mugello.

0: Podcast.
1: La pubblicità è una cosa seria.
2: Radio Mugello.
1: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
3: al 334 79 88 000.
4: Sono le 21.
5: Radio Mugello Notizie.
6: Il Consiglio della Città Metropolitana di Firenze ha approvato il nuovo appalto e il rinnovo degli accordi con 13 comuni tra Mugello, Alto Mugello, Valdarno e Val di Sieve. Il Consiglio della Città Metropolitana di Firenze ha approvato il servizio del cosiddetto lotto debole del trasporto pubblico locale, della gestione associata tra enti per la sua organizzazione e delle modalità di affidamento del servizio nelle aree a domanda debole della Città Metropolitana di Firenze. Dal 2014 opera la

0: scadenza del contratto vigente, il Consiglio ha approvato l'avvio di una nuova procedura di gara a evidenza pubblica per l'affidamento a terzi con elevati standard di qualità, investimenti e sostenibilità economica. Un elemento di novità rilevante è l'ingresso del Comune di Firenzuola nella gestione associata, portando a 13 il numero totale dei comuni coinvolti. La nuova concessione avrà una durata prevista dal 1 gennaio 2027 al 31 ottobre 2032. È partito a Rufina un importante duplice percorso dedicato alla prevenzione e alla sicurezza del territorio che ha unito formazione e pianificazione strategica in ambito di protezione civile. Si tratta di un importante progetto di formazione rivolto alle giovani generazioni realizzato all'interno delle scuole attraverso laboratori e lezioni dedicati alle diverse tipologie di rischio. Le attività curate dall'Associazione Interuniversitaria Lares Toscana rappresentano un'occasione per sensibilizzare studenti e studentesse sui temi della sicurezza. Simultaneamente è stato avviato il percorso partecipativo finalizzato alla definizione del nuovo piano comunale di protezione civile, aggiornato anche alla luce dell'evento alluvionale che ha colpito il territorio lo scorso anno. Un passaggio essenziale per garantire strumenti sempre più efficaci e adeguati alle esigenze della comunità. Sempre in questo contesto sono previsti una serie di appuntamenti pubblici. Preparati, partecipa, proteggi. Il primo in programma il 29 maggio. L'amministrazione di Rufina ha specificato come il coinvolgimento attivo della cittadinanza rappresenti una componente imprescindibile del sistema di protezione civile. Una comunità informata e partecipa è infatti più resiliente e capace di affrontare situazioni di emergenza. Il progetto si configura come un'iniziativa resa possibile grazie alla collaborazione tra ANCI Toscana, Unione dei Comuni, Presidenza del Consiglio della Regione Toscana, Lares Toscana e Istituto Comprensivo di Rufina. Martedì 19 maggio alle 16 all'Auditorium Paola Leoni del Centro di Incontro di Piazza Dante a Borgo San Lorenzo si svolgerà la presentazione del progetto MAMI 3.0, un appuntamento aperto a tutta la cittadinanza per presentare un progetto dedicato ai percorsi di empowerment economico e sociale delle donne sul territorio. Interverranno le professioniste di tre enti coinvolti, Associazione Progetto Accoglienza, Proforma e Arca Cooperativa Sociale, insieme alle amministrazioni pubbliche del Comune di Borgo San Lorenzo, del Comune di Vicchio e della Società della Salute del Mugello e alle assistenti sociali. Questi esperti accompagneranno le partecipanti nel loro percorso di crescita e autonomia, un'occasione per conoscere da vicino obiettivi, attività e prospettive di una rete che lavora per costruire opportunità concrete di inclusione e valorizzazione. Torna nelle biblioteche comunali del Mugello il servizio civile volontario. È rivolto a 8 giovani tra i 18 e i 29 anni il progetto di servizio civile volontario Spazi Digitali in Biblioteca, Cultura, Comunità e Digitale, predisposto dall'Unione Montana dei Comuni del Mugello, che è stato approvato e finanziato nell'ambito del bando del servizio civile regionale. L'esperienza si svolgerà nell'arco di 12 mesi per 25 ore settimanali nelle biblioteche comunali di Barberino, Borgo San Lorenzo, Dicomano, San Piero Assieve e Scarperia, all'Ufficio Cultura del Comune di Vicchio e al Centro Servizi SDIM dell'Unione dei Comuni. I volontari inoltre saranno impegnati sia in attività di supporto alla gestione ordinaria della biblioteca comunale che al potenziamento degli strumenti informativi e di promozione digitale legati al sistema bibliotecario del territorio. Possono presentare domande ai giovani residenti, domiciliati o regolarmente soggiornanti in Toscana che si trovino in condizioni di non occupazione. Le domande devono essere presentate esclusivamente online entro il 10 giugno alle 12. Il Londa è promosso in seconda categoria. La squadra della Val di Sieve ha pareggiato per 0-0 dopo i tempi supplementari la finale dei play-off nel girone B della terza categoria contro la Virtus Lilliano. La partita è stata giocata a Rignano sull'Arno. Buone prospettive di ripescaggio anche per la Virtus Lilliano.
1: Ultimo appuntamento con le notizie alle ore 23.
2: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.

prova è prova,

0: talk about.
1: Niente male, niente male davvero questa accoppiata Madonna con Sabrina Carpenter. Sicuramente questo loro successo resisterà anche per l'estate 2026. Sei con Radio Mugello, sei con il Fabio Orgoglio in diretta a Vivi lo Sport, Borgo San Lorenzo, Foro Boario. In regia lui, l'uomo Fabrizio Paoli. Venite a trovarci, passate pure qui, sarà un piacere stringerci la mano, sarà un piacere vederci di persona. Qui passa tanta bella gente, qui a Vivi lo Sport, solo bella.

0: il sabato sera con Radio Mugello, il sabato sera con il Fabio Orgoglio e Fabrizio Paoli, qui in diretta dal Foro Boario, Vivi lo Sport. Una bellissima serata, finalmente, insomma, il tempo ci sta dando un pochino tregua, non si sta male, non si sta male, dai. Arriva anche il profumo dei tortelli, arriva il profumo della grigliata. Ah, io devo ancora cenare, non so voi, ormai insomma a quest'ora sono le 21:18, ormai avrete cenato tutti, buona digestione, fatevi una bella passeggiatina e io ve lo ricordo ancora. Passate a trovarci, ci divertiamo, ci stiamo divertendo, dai, comincia a riaffluire gente dopo la giusta cena e adesso sono un po' coperti, insomma, perché insomma, ci vedono i giubbotti ancora. E di questi tempi è un po' strano vedere coprirci ancora col giubbotto. Abbiamo tirato fuori dall'armadio il giacchettino, per fortuna, dai, una corsetta, una camminatina, come direbbe il buon Giancarlo Benericetti, che è passato a salutarci poco fa, sì, qui nel nostro stand. Una camminatina. Radio Mugello, vivi lo sport!
1: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
2: Accendi Radio Mugello.

volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me. Prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

0: incredibilissime.
1: Questo disco è stato richiesto a 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: Bésame, bésame mucho. Vai, vai Giancarlo, vai anche tu.
1: Non la so questa qui, non la so.
0: Come, non conosci questa canzone Giancarlo? No. Signore e signori, Giancarlo Benericetti.
1: Ciao, buonasera, ciao a tutti, grande Fabio, ciao. Sono passato a trovarti perché è un po' che non ti vedevo e avevo voglia proprio di salutarti.
0: Ci fa piacere sempre anche noi vederti, caro Giancarlo. Lo ricordiamo, siamo qua in diretta da Vivi lo Sport, Radio Mugello presente qui con la nostra postazione. E è bello, già, oh, finalmente lo ripeto ancora, finalmente il tempo adesso ci ha dato tregua.
1: Meno male, questa sera è freddo, però è bello, non piove, il cielo è chiaro, bello, quindi dai, già questa è una cosa bella.
0: Ma il cielo è sempre più blu.
1: Ma il cielo è sempre più blu.
0: Radio Mugello, Vivi lo Sport, Borgo San Lorenzo, Foro Boario. Ve lo ripeto sempre, fate un salto, passate a trovarci, ci fa molto molto piacere.
2: Radio Mugello.
3: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
4: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
3: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
5: Radio Mugello
6: 334 79 88 000.

0: Radio Mugello, vivi lo sport, Fabio Orgoglio, abbiamo qui con noi ancora Giancarlo Benericetti.
1: Grande Fabio, grande Radio Mugello, dai, mi fa piacere che anche quest'anno Radio Mugello è qui a Vivi lo Sport a fare un po' di intrattenimento e ci fa piacere davvero.
0: Guarda quanta gioventù, quanti ragazzi che passano, eh!
1: Sì, è una bella festa, dai, anche perché poi lo sport viene fatto molto dai ragazzi, dai giovani, quindi è una festa che riunisce davvero tanti ragazzi, tanti giovani qua, bello.
0: Tanto sport ma anche musica, ve lo ricordiamo allora, abbiamo due concerti nell'area nord. Nell'area nord in questo momento c'è un concerto, più tardi ne avremo un altro, più tardi avremo anche... Bravo. Allora, passate, fate un salto, un bel sabato sera, c'è anche musica con DJ, c'è anche il...
1: Ho sentito, non sono passato di là, ma ho sentito la musica, tanta gente che balla laggiù, sì.
0: Ma insomma è bello, poi c'è un profumino, io lo continuo a dire, senti che profumo di grigliata,
1: Sai, noi siamo di buon appetito, lo sai Fabio, no? Quindi quando sentiamo questi profumi ci fa piacere, insomma.
0: Tu, Giancarlo, hai cenato?
1: Sì, io ho cenato.
0: Racconta agli amici a casa cosa hai mangiato questa sera.
1: Questa sera, come tutti i sabati sera, mia moglie fa la pizza.
0: Ah, la miseria! Buona!
1: Sì, fa una buona pizza. Prima andavamo spesso il sabato in pizzeria.
0: Sì.
1: Poi abbiamo avuto la ricetta per fare la pasta da un bravo pizzaiolo, ha cominciato a fare la pizza in casa e qualche volta per andare con gli amici andiamo anche in pizzeria, ma mangio più volentieri la mia pizza in casa fatta da mia moglie perché abbiamo un sistema per cuocerla.
0: Bene.
1: Sembra cotta nel forno a legna.
0: Perfetto, allora sabato prossimo tutti a casa Benericetti, si mangia la pizza a casa Benericetti, tutti sabato prossimo.

0: In diretta Radio Mugello da Video Sport, Fabio Orgoglio e Giancarlo Benericetti insieme a voi. Giancarlo,
1: che intruso
0: è
1: Fabio,
0: no Giancarlo è sempre un graditissimo ospite. Tra l'altro nel fuori onda tu non volevi che lo dicessi, ma io lo dico: il 5 giugno uscirà la tua nuova canzone.
1: Il 5 giugno esce un nuovo singolo che si intitola Una Risposta, e su YouTube e su tutti gli altri canali, insomma, dove si può ascoltare musica. E poi magari verrò anche a Radio Mugello a presentarlo un lunedì sera, che ci sei.
0: Sarà meglio.
1: Accetti volentieri.
0: Sarà meglio. Sempre. Intanto un'anteprima, ce ne canti giusto un.
1: Preferisco di no.
0: No, perché no?
1: Dai.
0: Due note. Vabbè, allora.
1: Dire che è una canzone.
0: Bravo.
1: Di cosa parla la canzone?
0: Sì, dai, dillo.
1: La canzone è un po', diciamo, una riflessione su come ti ritrovi che in pratica il tempo passa così veloce, che magari avresti in mente di fare tante cose, poi a un certo punto della vita, come sono io che ho già passato un po' di anni, ti giri indietro e ti dici come mai, madonna, dove è passato tutto questo tempo che non sono riuscito a fare neanche un terzo di quello che avrei voluto fare. Ecco,
0: sì.
1: il senso della canzone.
0: Siamo curiosi.
1: Dai.
0: E aspettiamo a braccia aperte la nuova canzone di Giancarlo.
1: Gli ascoltatori vogliono andare ad ascoltare le mie canzoni su YouTube e su Spotify, Giancarlo Benericetti, mi troveranno.
0: Dal 5 di giugno?
1: Anche adesso,
0: Ah, è già uscito,
1: trovano le altre canzoni.
0: Ah, ecco, bene.
1: Giancarlo Benericetti.

0: Volevo capire la nuova canzone di Madame qui insieme a Marrakesh. Dopo un lungo silenzio, un gradito ritorno, l'abbiamo ritrovata anche al concerto del 1° maggio a Roma, chiaramente. E, sì, dai.
1: Io non conosco molto Madame, non le sue canzoni non le conosco, ti dico la verità, non è una cantante che sono andata ad ascoltare, quindi non posso giudicare tanto.
0: A me piace.
1: Vanno ascoltati, come si dice, no? Io non, diciamo che non sono tanto per molti cantanti di questi di adesso che fanno questa musica strana, non li ascolto.
0: Perché?
1: Perché non mi piace.
0: Vabbè.
1: Però i miei gusti, ha visto, giustamente.
0: Abbiamo anche una certa.
1: Ma sai che sono andato a riscoprire anche cose su Spotify, su YouTube, cose, cantanti che hanno magari non hanno avuto il grande successo, ma che hanno delle cose che mi piacciono tantissimo.
0: Questo è un po' anche il bello della rete. Irene Grandi ti piace?
1: Irene Grandi tantissimo.
0: E allora ce l'abbiamo qui su Radio Mugello, signore e signori.

Fabrizio, Fabrizio Paoli, vieni, vieni. È scappato, è scappato. No, volevo chiedergli qualche aggiornamento calcistico. C'è scappato Fabrizio Paoli. In diretta da Vivi lo Sport con il Fabio Orgoglio. Allora, dov'è Vivi lo Sport? Lo diciamo per gli amici che magari passano qui casualmente dal Mugello. Siamo a Borgo San Lorenzo, nel Foro Boario. È un'area completamente rinnovata, un'area bellissima. Venite a trovarci, venite, venite. Vivi lo Sport per scoprire, per sapere di più sul tuo sport preferito, ma anche per stare un po' in compagnia, per ascoltare un po' di buona musica, per gustare anche qualcosa di buono da mangiare. Vi aspettiamo, ci siamo anche noi di Radio Mugello, e vi aspettiamo a braccia aperte.

Patti Pravo, sì, Patti Pravo, è vero, è vero. La cantava Patti Pravo, questa bellissima, pensiero stupendo. Questo è un bel remix, questo è un bel remix, e vedremo se in questa estate 2026 la balleremo, no? Radio Mugello, Fabio Orgoglio insieme a voi qui a Vivi lo Sport, ve lo ripetiamo sempre, sì, perché siamo la vostra, come diciamo, siamo le vostre orecchie, siamo i vostri occhi qui su Vivi lo Sport, quindi se non siete riusciti a venire, magari se siete a casa a cena con gli amici, noi vi teniamo un po' aggiornati, sì. Sì, proprio bello, proprio bello. Dai, venite, venite anche voi, venite anche voi, che più siamo più ci divertiamo. Vivi lo Sport, Borgo San Lorenzo! Ci siamo!

0: più fantasia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.
1: Si può dire oh yeah a quest'ora? Sì, dai, arriva in sottofondo la musica, c'è uno stand, lo ricordiamo perché si fosse messo all'ascolto di Radio Mugello solo in questo istante, lo ricordiamo che siamo qua in diretta, ormai l'ho detto mille volte, in diretta da Video Sport, Foro Boario, Borgo San Lorenzo, ma qui di fianco la nostra, tanto passano amici con medaglie, non so. Qui sono tantissimi sportivi, qui di fianco alla nostra postazione c'è un'associazione che sta proponendo, sta facendo una dimostrazione dei propri balli, ecco, molto bravi, molto bravi. Infatti in sottofondo fino a poco fa avrete sentito la loro musica. E fino a poco fa in onda su Radio Mugello avevamo il Lenny Kravitz con American Woman. Adesso torniamo alla musica italiana, sì, chi c'è? Non lo so, adesso regia, chi abbiamo adesso? Dovrebbe essere Raff, e così è, Raff con la canzone che ha portato all'ultimo Festival di Sanremo, a me piace, spero che piaccia anche a voi, ora e per sempre, Raff.

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334 79 88 000.
3: Le 22 passate da pochi minuti, le 22.06 qui su Radio Mugello e anche a casa vostra, il Fabio Orgoglio in vostra compagnia, in diretta da Vivi lo Sport, qui a, sempre a Borgo San Lorenzo. Sì, vedo passare sempre tanta bella gente, siamo in una, noi con la nostra postazione siamo in una zona strategica perché vediamo passare praticamente tutti, ecco, siamo in una zona, come dire, nel crocevia del Vivi lo Sport. Sì, dai, dopo Fragili con Club Dogo e Arisa, direi di concederci un Giuliano Palma, questo suo rifacimento di Wonderful Life.

0: Non so se a voi è mai capitato, sei in auto, hai il giubbotto, stai per uscire dall'auto, non serve, non so neanche perché l'ho preso, ma dovevo lasciarlo a casa e poi dopo lo lasci in auto. E adesso se ce l'avessi magari lo metterei, eh. Beh, un po' di... Cioè, non si sta male qui a Vivi lo Sport, non si sta male, però col giubbotto staremo un pochino meglio. Signore e signori, allora, tra poco andrò a prendere il giubbotto, ma adesso però avrei un Dargen d'amico che incombe la canzone che ha portato all'ultimo festival di Sanremo. A voi piace?
1: Prima di entrare in casa stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia, autostrada adriatica, dalla costa si vede l'Africa, è lei che si tuffa, ti prego guardala, ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

Ai, ai, canta D'Argent Amico. Buon sabato sera a tutti, siete con Radio Mugello, in diretta Radio Mugello con il Fabio Orgoglio da Vivi lo Sport, Borgo San Lorenzo, Foro Boario, per conoscere il tuo sport preferito, per vivere il tuo sport preferito, per stare in nostra compagnia, per gustarti magari, che ne so, un buon piatto di tortelli, una grigliata, per fare due passi, ecco, insomma, e anche per ascoltare buona musica, sì, concerti, DJ set, video sport, è tutto questo. Vieni a trovarci, dai!

E questa sera è anche serata di finale di Eurovision Song Contest. Sì, un po' in tono minore, diverse nazioni hanno pensato di rinunciare come protesta per il fatto che appunto partecipa anche Israele. Sapete insomma quello che sta succedendo in Israele con i paesi vicini, insomma. E allora diversi stati come protesta hanno pensato di boicottare questa manifestazione. L'Italia c'è, invece l'Italia c'è con Sal Da Vinci. Non sono aggiornato su come stanno andando le cose, magari chiederò a Fabrizio Paoli di dare un'occhiata e non so anche voi da casa se avete tempo e voglia, aggiornatemi, perché insomma sono qua un po' impegnato, un po' preso, insomma devo guardare quello che succede intorno, ci sono tante cose da vedere, che vivo lo sport e quindi non è che posso guardare tutto, dai. Poi c'era anche la semifinale di Yannick Sinner al Foro Italico. Noi siamo qui siamo al Foro Boario a Borgo San Lorenzo, invece Yannick Sinner al Foro Italico a Roma per la semifinale appunto, quindi vedremo se riuscirà ad approdare alla finale e chiaramente se riuscirà poi a portare a casa questi internazionali italiani di tennis. Con Fabio Orgoglio qui da Radio Mugello in diretta a Vivi lo Sport, buon ascolto.

Voglio ricordarvi i miei appuntamenti su Radio Mugello. Allora, lunedì mattina dalle 11 a mezzogiorno, e poi magari ci siamo anche martedì, mercoledì, giovedì con Mondo Visione, sempre dalle 11 a mezzogiorno, e poi dopo l'appuntamento anche del lunedì sera, dalle 20 fino alle 23, sempre con il sottoscritto, sempre con il Fabio Orgoglio su Radio Mugello, presente al Foro Boario, presente a Vivi lo Sport, Borgo San Lorenzo. Sì, siamo ancora, la serata è ancora viva, c'è ancora tanta gente, e c'è ancora tempo per voi, se siete in zona, per passare a trovarci.

Questa è giusta, questa è proprio giusta per questa ora del sabato sera. Vi vedo che vi state anche un po' muovendo. Qui da Vivi lo Sport si stanno già un po', insomma, la gente sta già un po' ballando, ma anche voi da casa, mentre vi state preparando per uscire, perché c'è qualcuno che sta uscendo a quest'ora, sì, state un pochino, insomma, o davanti allo specchio, oppure vi state un po' facendo belli e belle per uscire, allora magari in sottofondo Radio Mugello e vi ascoltate un po' qualche bella canzone e cominciate un po' a ballare, perché qualcuno, chi esce a quest'ora di solito va a ballare, è vero o no? Dai, se siete intenzionati ad andare a ballare, buona serata, buonanotte, insomma passate una bellissima notte, ma sempre con prudenza, fate attenzione, cercate di bere con moderazione e se siete al volante chiaramente non bevete.

Alejandro, Lady Gaga, un successo stratosferico di diversi anni fa, 2010 se non sbaglio, sì. Lei poi del resto non sbaglia un colpo, eh. Dai, torniamo alla musica italiana con Fulminacci, la canzone che ha portato all'ultimo festival di Sanremo. Sì, stiamo ascoltando diverse canzoni, diverse tracce da quest'ultimo festival, c'erano anche cose belle, eh. Quindi dai, Stupida Sfortuna, Fulminacci su Radio Mugello, in diretta da Vivi Lo Spazio.

Beh, sicuramente un motivetto, una canzone che si lascia canticchiare molto molto volentieri. Una canzone da festival, dai, una canzone da festival di Sanremo, questa di Fulminacci. 22:37 qui da Vivi lo Sport con il Fabio Orgoglio qui su Radio Mugello. Signore e signori, la serata è sempre viva qui, sì, c'è tanta gente, c'è un'atmosfera che è indescrivibile. Ci stiamo facendo una buona compagnia, sentite, è ripartito il rombo delle moto, si sente ci sente gente che sta cantando, cioè, passano una miriade di bellissime ragazze e signore, che volete di più? Se magna anche, allora vai di Vivi lo Sport, l'evento dell'anno a Borgo San Lorenzo.

vabbè, insomma, dai, siete sempre in tanti che passate per un saluto qui nel nostro stand a Video Sport a Borgo San Lorenzo, a Foro Boario. Dai, tra le persone che sono passate qui da noi ci sono Adele e Carlotta, due ragazze simpaticissime. C'è spazio anche per una richiesta? Sì, dai, la mettiamo. Siete talmente simpatiche, ragazze, anche se non avete potuto parlare in diretta al microfono, timide? Non mi sembrate mica timide? Comunque ci hanno richiesto qualcosa di Geolier. Mettiamo questa, dai, questa che Geolier insieme a Pino Daniele. Tutto è possibile. Su Radio Mugello con il Fabio Orgoglio, in diretta da Vivo Sport.

0: Caro Fabrizio, abbiamo un Sinner in finale allora, eh?
1: Sì, esatto, in finale domani ore 17:30, quindi avremo la finale, come hai detto. Oggi la semifinale conclusa oggi, appunto, dopo la sospensione del giorno precedente, e quindi avremo questa finale.
0: Allora, da diverso tempo che un italiano non è in finale agli internazionali d'Italia, eh?
1: In finale no, però la vittoria, se non sbaglio, manca da 50 anni, dal 76, non vorrei sbagliare. Quindi...
0: Si va indietro fino a Panatta?
1: Esatto, l'ultima vittoria.
0: Il grande Adriano Panatta, eh? Beh, insomma, Fabrizio, dai, raccontaci un po', visto che io non mi sono mosso dalla nostra postazione al foro Boario a Vivigo Sport. Com'è? Che aria si respira a Vivigo Sport?
1: Ovviamente il maltempo dei giorni scorsi ha bloccato un po' le attività, soprattutto ieri, anche questa mattina, però adesso l'afflusso di gente è ottimo, direi, fino a questo momento, nonostante l'ora, e domani si prevede il pienone, penso, perché è previsto bel tempo per tutta la giornata. E tra l'altro domani mattina verranno anche recuperate alcune attività in programma stamani che sono saltate per il maltempo, quindi ci sarà un programma ancora più ricco domani.
0: Da casa ci chiedono cosa ha mangiato questa sera il Fabrizio Paoli.
1: No, niente di particolare. Non interessa, direi.
0: Non interessa? Non interessa. Vabbè, magari sono cose, cioè, ma hai mangiato leggero un po'?
1: Leggero, direi.
0: Leggero, si è tenuto leggero Fabrizio Paoli. Ancora qui ci siamo, Radio Mugello presente, assai presente a Vivi lo Sport, abbiamo musica da ballare, insomma il sabato prende sempre più piede. Una canzone, insomma, un rifacimento di W, Please Don't Go, un successo KC and the Sunshine Band, Please Don't Go, W l'ha ripresa egregiamente nel 1992 e noi la balliamo insieme a voi questa sera qui a Vivi lo Sport. Please Don't Go!

0: Toscana rappresentano un'occasione per sensibilizzare studenti e studentesse sui temi della sicurezza. Simultaneamente è stato avviato il percorso partecipativo finalizzato alla definizione del nuovo piano comunale di protezione civile, aggiornato anche alla luce dell'evento alluvionale che ha colpito il territorio lo scorso anno. Un passaggio essenziale per garantire strumenti sempre più efficaci e adeguati alle esigenze della comunità. Sempre in questo contesto sono previsti una serie di appuntamenti pubblici. Preparati, partecipa, proteggi, il primo in programma il 29 maggio. L'amministrazione di Rufina ha specificato come il coinvolgimento attivo della cittadinanza rappresenti una componente imprescindibile del sistema di protezione civile. Una comunità informata e partecipa è infatti più resiliente e capace di affrontare situazioni di emergenza. Il progetto si configura come un'iniziativa resa possibile grazie alla collaborazione tra ANCI Toscana, Unione dei Comuni, Presidenza del Consiglio della Regione Toscana, l'Ares Toscana e Istituto Comprensivo di Rufina. Le opportunità che può offrire una comunità energetica rinnovabile, le prospettive di sviluppo e i benefici per il territorio, di questo e non solo si parlerà nell'incontro pubblico che si terrà martedì 19 maggio alle 18 presso gli spazi del centro d'incontro in Piazza Dante a Borgo San Lorenzo. Lo promuove la CER Mugello con la presenza di amministratori locali e il consulente aperto a tutti coloro che sono interessati a saperne di più e anche aderire. CER Mugello è costituita dall'Unione Montana dei Comuni del Mugello e dai comuni di Barberino di Mugello, Borgo San Lorenzo, Dicomano, Firenzuola Marradi, Scarperia e San Piero e Vicchio, e si rivolge sia ai singoli cittadini che alle associazioni e alle realtà economiche e produttive. Ne fa parte come socio anche il comune di Vaglia. Il comune di Rufina presenta il nuovo percorso realizzato nell'ambito del bando Publiacqua e Cammini dell'Acqua 2024, un intervento già completato che restituisce alla comunità un tratto di territorio lungo il torrente Rufina, affluente del fiume Sieve, oggi nuovamente accessibile attraverso un itinerario naturalistico e storico. L'intervento ha permesso di recuperare un sentiero un tempo utilizzato come collegamento tra Pomino e il capoluogo e oggi riportato alla fruizione grazie a opere di pulizia, tracciamento e installazione di segnaletica e contenuti informativi. Il cammino attraversa un ambiente di grande valore naturalistico. Lungo il percorso sono visibili numerosi elementi storici legati all'acqua, pescaie, mulini e opere di regimazione idraulica. Tra questi spicca la pescaia del Calvelli, significativa testimonianza di ingegneria rurale del primo Novecento. Di particolare interesse è anche il ponte del Mulino Pesci. Il progetto realizzato si inserisce in una più ampia strategia di valorizzazione del torrente Rufina e del territorio circostante, con l'obiettivo di coniugare tutela ambientale, fruizione sostenibile e promozione del patrimonio storico locale. Fondamentale è stata la collaborazione con il CAI Sezione di Firenze e con il gruppo MTB Rufina, che contribuiranno anche alla gestione e manutenzione del tracciato. L'inaugurazione del percorso è in programma domenica 17 maggio, con passeggiata da Piazza Umberto I dalle 9.30 e inaugurazione ufficiale alle 11.30 alla pescaia del Calvelli. Vivi lo Sport Mugello torna da giovedì a domenica 17 maggio con la sua 33esima edizione nelle sue consuete date dopo il riuscito esperimento dello scorso settembre nella rinnovata area del Foro Boario di Borgo San Lorenzo. Tante conferme ma anche tantissime novità a rendere ancora più interessante la festa, uno degli eventi più attesi del calendario annuale che anche quest'anno è festa metropolitana dello sport. Esibizioni, dimostrazioni e prove con oltre 100 società sportive e federazioni coinvolte. Inoltre spettacoli, talk, street food e tanto altro nel fine settimana adatto ad un pubblico di tutte le età. Il Foro Boario di Borgo San Lorenzo e le aree limitrofe tornano a trasformarsi in una palestra a cielo aperto come avviene da oltre 30 anni. Il Londa è promosso in seconda categoria. La squadra della Val di Sieve ha pareggiato per 0-0 dopo i tempi supplementari la finale dei play-off nel girone B della terza categoria contro la Virtus Lilliano. La partita è stata giocata a Rignano sull'Arno. Buone prospettive di ripescaggio anche per la Virtus Lilliano.
1: Prossimo appuntamento con le notizie di Radio Mugello domani mattina alle ore 7. A tutti buonanotte.
2: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
3: Radio Mugello.
4: Radio Mugello.
5: 334 79 88 000.

0: niente male davvero questo panino, questa schiaccia, mi correggo con la porchetta. Fabrizio ci ha fatto aggiungere anche un po' di cipolla. Eh beh, niente male, a quest'ora ci sta proprio bene, leggerina così. Eh beh, insomma, ve lo ricordiamo, insomma, nonostante l'orario, sono le 23:11, c'è ancora tanta gente qui a Vivi lo Sport, guarda, tanti ragazzi, tante ragazze, signori, signore, bello, dai, siamo contenti di essere qui insieme a voi. Chiamiamo qualcuno qui, Fabrizio, insieme a noi, ragazzi, venite qua in diretta con noi, no, non vogliono venire, vabbè. Tutti un po' timidi, magari più tardi vi porteremo qualcuno qui ai nostri microfoni, ma è bello, è una bella serata, vero Fabrizio? Sì. Domani ancora meglio il tempo?
1: No, sì, il tempo sicuramente meglio e si prevede un afflusso ancora maggiore, come ho detto prima, quindi si pensa che sia la migliore giornata di questi 4 giorni.
0: Due pullman anche con le maggiorette che arrivano direttamente dalla Svezia, sono bravissime in Svezia le maggiorette, quindi venite anche per vedere queste bellissime maggiorette svedesi qui a Vivi lo Sport.

Saturday Night Wakefield. È passato un po' di tempo da quando si ballava questa canzone. Titolo appropriatissimo, visto che è sabato sera. È sabato sera e siamo a Vivi lo Sport, amici, amiche. Ci siamo, ultimi minuti in compagnia del Fabio Orgoglio, ultimi minuti in compagnia anche del Fabrizio Paoli, che è rimasto anche lui qua impavido. Ci siamo coperti, però abbiamo tirato fuori dall'armadietto il giubbotto e stiamo un pochino meglio, dai. Prosegue intanto qua vicino sempre nell'area di Vivi lo Sport anche il concerto degli American Breakfast. No, sono passato un attimo prima, c'è gente, si sta ballando, bello, dai. Ultimi minuti, se siete qui in zona venite. Foro Boario, Borgo San Lorenzo, Vivi lo Sport, vi aspettiamo anche noi di Radio Mugello. Andiamo avanti? Ci sentiamo ancora qualche minuto. Senti che bella questa, dai. Loco Loco, un successo di questa estate che deve ancora arrivare, però insomma la balleremo tantissimo in questa estate 2026. Loco Loco su Radio Mugello.

0: buon Fabrizio Paoli mi sta smontando petto a petto, già tolto il microfono, mi sta togliendo la sedia da sotto il sedere, mi sta togliendo andare a dormire. Fabrizio, normalmente tu che ancora apri
1: bene,
0: andare a dirigere la sedia.
2: No, domattina alle 7.
1: Che succede?
2: Domattina alle 7 il notiziario e poi si
3: è tutto in macchina perché ho freddo. Io
0: il gallo canta presto a casa Paoli.
1: Giusto per dire che Umbrella è stata messa da Pietro Abruzzo
0: in notiziario.
1: Ho detto tutto.
0: Notizie buone da Radio Mugello
1: ultimamente. Non ti frega niente. Room! Attenzione, va tutto solo, in solitario, Harry Kane.
2: Partita e appunto l'ultima partita che riguarda
1: non si meriti più niente. L'ho messa in coda Anchor Point. L'ho messa. Non l'avevo mai vista in vita mia. Ho cercato su Spotify, mi ha dato la playlist perché non me la trovava.
0: Siamo negli ultimi.
1: Sì. Non era per offendere, che il mio Spotify evidentemente è troppo poco colto.

0: Beh, quasi quasi andiamo a fare due passi, Fabrizio. Fabrizio, due passi, andiamo un po' a fare due vasche qui a Vivo Sport anche noi. Chiudiamo bottega?
1: Tanto domattina prosegue la programmazione sia in radio sia qui da Vivi lo Sport, ma immagino con Andrea Cini e altri speaker, e quindi ci sarà la possibilità di risentirci anche domani.
0: Sicuramente, voi comunque rimanete con noi, rimanete con Radio Mugello, perché la musica non si ferma mai a Radio Mugello, eh. È stato un piacere rimanere in vostra compagnia qui da Vivi lo Sport. È stata una bella serata, ma ancora per qualche minuto qui a Vivi lo Sport si va avanti. C'è ancora musica? C'è ancora.
1: Sì, dovrebbe essere almeno fino a mezzanotte la possibilità di sentire musica da qui.
0: Prosegue ancora il concerto dell'American Breakfast. Buonanotte da Fabio Orgoglio, buonanotte anche da Fabrizio Paoli. E rimanete con noi, rimanete con Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: Radio Mugello
4: 334 79 88 000.
0: Radio Mugello, 100% successi.

0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
1: OPM, Officina Meccanica Minuterie Metalliche, cerca apprendista da inserire nel proprio organico. Inviare curriculum a opm.snc@gmail.com. Ristorante I Cavatappi all'interno del camping Village Mugello Verde, cerca camerieri e baristi per la stagione estiva, richiesta maggiore età. Inviare curriculum a bastianacibernardo@gmail.com. Ristorante Il Torracchione presso l'outlet di Barberino di Mugello cerca camerieri di sala. Inviare curriculum a torcettaanna@gmail.com. Brunet SRL cerca cuoco con almeno 3 anni di esperienza, contratto a tempo determinato con finalità di assunzione a tempo indeterminato, lavoro su 6 turni settimanali, 2 giorni liberi, orario su turno unico prevalentemente in orario mattutino. Inviare curriculum a ciao@spaziobrunette.it. ML Studio, società tra professionisti SRL di Vicchio, cerca geometri tirocinanti da inserire nel proprio organico. È previsto un rimborso spese progressivo e commisurato alle competenze acquisite durante il percorso. Inviare curriculum e breve presentazione a info@mlstudio.it oppure chiamare o inviare WhatsApp al numero 347 4798 356. Amami Verniciatura cerca persona da inserire nel proprio organico come apprendista, contratto full time. Inviare curriculum a amministrazione@amamiverniciatura.it. Ristorante Le Maschere Enoteca a Barberino di Mugello cerca camerieri. Inviare il curriculum via mail a lemaschererist@gmail.com per essere ricontattati per un colloquio. Analergo, azienda farmaceutica d'eccellenza nel settore biotech, è alla ricerca di uno specialista amministrazione, finanza e supporto operations per la sede di Scarperia e San Piero. Candidarsi iscrivendo a info@analergo.it.
2: Quando la solita musica non ti piace, prova Radio Mugello, tutta un'altra musica.
0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
3: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
4: Accendi Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334 79 88 000.
3: In ogni momento della tua giornata
4: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
3: Scegli la radio giusta.
4: Scegli solo Radio Mugello.

sorprese ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore.

0: È mezzanotte e due minuti.
1: Una allegra domenica da Radio Mugello.
2: Più simpatia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
1: Ascolto. Accendi Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: Radio Mugello
4: 334 79 88 000.
5: È mezzanotte e 32 minuti.
6: La pubblicità è una cosa seria.
7: Radio Mugello.
6: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
4: al 334 79 88 000.

0: più fantasia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.
1: I just love to say it. Jason.

0: più allegria, più fantasia, più simpatia, più Radio Mugello.
1: Se bastasse una sola canzone per vivere un attimo,

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334 79 88 000.
3: È 1:34.
4: In ogni momento della tua giornata,
5: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
4: Scegli la radio giusta.
5: Scegli solo Radio Mugello. No matter what.